0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo, ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1984.

0: Ecco, questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Matt Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità, il primo ascolto che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà. Sospesa nel

questo talento mi rimane un afflato. Una voce tenue e sonica dal mio passato, che mi sfiora e mi parla di ore ed ore mancate, tolte allo studio, al sesso, all'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora, allora

ecco cosa ne è stato del raccolto del mio passato. Non si è mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai

uscire dal ghetto, delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà, quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Crep, lo so, non fa per me. Non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove ho incontrato il

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui. Ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo, singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi, ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni, finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni. E quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi 6 anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente, abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo singolo.
1: Ma anche più il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato. E teoricamente, anche paradossalmente, è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata.
0: Bene, noi abbiamo raccolto il messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, rapperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: Houdini. Questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, ben trovati anche in questo mercoledì, la prima settimana di questo nono mese dell'anno. Siamo a settembre, meteorologicamente è cambiato tutto, siamo arrivati nell'autunno. Aprite gli occhi, uscite, non è cambiato nulla, assolutamente niente. Ma forse un po' più freschino durante la notte, però in effetti ci parlano di questa ondata di caldo che forse non sarà come nelle volte scorse, però effettivamente fresco non fa. Però insomma stamattina si sta relativamente bene, dai, siamo positivi da questo punto di vista. Buona mattinata da Sergio Rebelli, che sarà insieme a voi fino alle 10.30 anche quest'oggi, anche in questo 2 di settembre. Alle 8:02 in questo istante iniziamo, parleremo anche di varie cose, ovviamente, come sempre succede, parleremo di intelligenza artificiale anche per la spesa al supermercato, sì, parleremo di gentilezza che qualche volta viene ricambiata, insomma qualche volta per fortuna ciò succede in effetti, poi parleremo anche di novità cinematografiche, ma anche di patente, la patente di guida, ce l'avete, siete giovani ce l'avete, siete anziani ce l'avete, non l'avete mai fatta, insomma sono situazioni diverse e sono cambiate anche un po' così le caratteristiche delle persone che appunto prendono la patente. Poi vi racconto la storia. Ma intanto ci sono Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

was your man. When I was your man, la parte di Bruno Mars su Radio Capodistria questa mattina. Allora, parliamo di film. Dovrebbe uscire un nuovo film in live action dei Flintstone. Li ricordate? Beh, sicuramente, dai. Fred e Wilma, Barney e Betty, i figlioletti, insomma, alla fine, cioè, generazioni li hanno guardati, però era un po' quasi di nicchia per certi versi. Ma tant'è che dovrebbe uscire questo nuovo live action con protagonista Ryan Gosling. Si parla di lui e soprattutto come protagonista del film Bam Bam Rubble adulto. Ecco, lo riporta il sito Deadline. E sarà Gosling a vestire proprio i panni di questo celebre personaggio. Non si hanno dettagli sulla trama, su cast, data d'uscita, nulla. Però tanto si sta parlando di questo. Intanto un po', per chi magari si è dimenticato dei Flintstone, gli antenati si facevano conoscere anche come titolo, no, per la televisione italiana. Era 1960 quando uscivano la prima volta in America questa creazione di William Hanna e Joseph Barbera. Da Bam Bam Rubble, e sarebbe il figlio adottivo dei Rubble, no, di Barney e Betty, ed è sempre stato noto al pubblico come il bambino dalla forza spropositata. Però, diciamo, nel nuovo film dovrebbe essere diverso, cresciuto, ruolo da protagonista, ma non è nemmeno la prima volta che Bam Bam infatti si presenti in queste vesti. C'era già una serie animata, The Pebbles and Bam Bam Show, degli anni 70, dove appunto questo bimboccio era un adolescente fidanzato con Pebbles, poi, e frequentava la Bedrock High School. Avevano anche formato una band, i Bedrock Rockers. Tra l'altro erano ruoli principali, tant'è che Fred e Wilma, come volete, e Barney e Betty erano praticamente scomparsi. Si erano visti soltanto per brevi sequenze. Negli anni 60 era prodotta dalla Warner Bros. Appunto questa serie, adattata già per il grande schermo in live action già due volte. Nel 94 con i Flintstones, probabilmente lo ricordate, e nel 2000 con i Flintstones a Viva Rock Vegas. Insieme i due film avevano incassato 400 milioni di dollari al botteghino mondiale. E adesso si parla di questa terza uscita, ma tra l'altro si parla anche molto di Ryan Gosling ultimamente, no? Grande successo per lui con Project Hail Mary, dove è stato protagonista e produttore. Apparirà anche nel reboot del cinecomic Ghost Rider, in arrivo al cinema nel 2028. E poi c'è anche la complicata questione del sequel di Barbie, perché Gosling, Margot Robbie e la regista Greta Gerwig e la Mattel non si sono ancora accordati su tutto, sono in trattative ancora con la Warner Brothers, per cui insomma sarà da vedere. Ma intanto si parla di questo nuovo film, appunto, con gli antenati, dai, diciamoli, chiamiamoli come si conoscevano, forse meglio, però vabbè, insomma, i Flintstones, dai, assolutamente conosciuti anche così. Vedremo quando e se succederà davvero. Ma intanto la musica, quella di Gracie Abrams, Look at My Life.

Beh, diciamo che le vacanze sono terminate quasi per tutti, a parte quelle che hanno deciso di farle appunto a settembre, evidentemente non hanno figli da portare a scuola, eccetera, per cui il ritorno al mio paese non è più quello, cioè è il controritorno praticamente, la gente se n'è tornata, se appunto aveva questa storia di tornare al paese per le vacanze, mo è tornata nelle città che si stanno riempiendo. Già stamattina notavo qui a Capodistria il cambiamento totale della gente che gira verso le 7 qualcosa del mattino, cioè la tipologia di persone, chiaramente molti più giovani che andavano a scuola. Negli altri giorni invece durante l'estate c'è abbastanza un deserto e si sta così tranquillamente, invece c'è molta più vitalità e vociare vario appunto nelle mattinate qui a Capodistria nei giorni in cui si sono aperte le scuole, cioè da ieri appunto da queste parti. Adesso c'è anche Rai e fra poco l'informazione flash delle 8:30.

0: Se è la musica che vi piace, toglietevi lo sfizio.
1: Let's go.

0: back to the blog era one time.
1: Well, classic anime.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

Ligabue, qualcosa per te, un gesto di gentilezza praticamente in questa canzone, ma gentilezza certe volte, non sempre, porta a gentilezza, no? L'una chiama l'altra, almeno per una volta è successo ed è stato ben testimoniato sui social, perché è diventata virale la storia di un ristoratore della provincia di Caserta e un gruppo di ragazzi. Praticamente questo ristoratore li ha accolti, questi ragazzi, nel suo locale, anche se la cucina ormai era chiusa, ha dato loro da mangiare. Beh, i ragazzi poi alla fine si sono sdebitati. È successo questo. Erano in tre, si sono presentati nel primo pomeriggio, la cucina ormai era chiusa. Beh, il ristoratore ha detto, vabbè, vi scaldo qualcosa, no? Di ciò che è rimasto, polpetta al ragù, un po' di genovese, no? Precisando che avrebbero potuto appoggiarsi ai tavolini all'esterno, visto che il locale chiudeva, no? I ragazzi hanno accettato, per il titolare del locale era finita lì, insomma, è stato gentile, è finita là, no? Però quando ha riaperto in serata, ha trovato una bella sorpresa, cioè l'area esterna era completamente in ordine e pulita, perché i tre ragazzi praticamente non si erano limitati a mangiare, avevano anche sistemato tutto e buttato i contenitori sporchi, quindi un comportamento che il ristoratore ha apprezzato molto e ha deciso di raccontare pubblicamente, accompagnando tutto questo con un video. Infatti ha raccontato: quando ho riaperto ho trovato tutto pulito e sistemato, si erano portati con loro tutto lo sporco, da qui il ringraziamento, no, rivolto non soltanto ai tre giovani, ma ciò che il loro gesto rappresenta. Infatti ha detto: vi metto il video perché siete di esempio per una società ormai devota al marcio, ha detto lui, no? Grazie ragazzi, grazie da parte mia e di tutta la gente per bene come voi. Vabbè, complimenti, complimenti, in effetti questi gesti di gentilezza fanno sempre piacere. Musica, ci sono i BTS e questa è la loro Swim.

Samurai Jay, giovanissimo, 27 anni, lo sappiamo, di Mugnano di Napoli, abbiamo visto più volte ultimamente. Qualcuno pensa che magari le vacanze estive si portino via anche i concerti? No, non è vero, ci sono ancora alcuni che si esibiscono appunto anche nel periodo di settembre, ma qualcuno anche più avanti, perché in effetti proprio lui lo vedremo un po' più avanti, addirittura a dicembre, quindi è sotto Natale praticamente quasi, insomma all'inizio, ecco, del mese. Il 3 sarà a Napoli, città sua, e poi il 9 invece sarà a Milano, quindi saranno ancora questa possibilità di vederlo se lo apprezzate tanto da seguirlo appunto anche in concerto. 8:50, questa è la nostra mattinata, con noi c'è anche Dotan e la sua No Words.

Luca Macarena, questa è la Baby K. Quante volte andate al ristorante? No, al supermercato, voglio dire. Prima parlavo dei ristoranti, di questi ragazzini, no? Che sono rimasti veramente ben stupiti dal, cioè peraltro il titolare è stupito dalla gentilezza dei ragazzi. No, parliamo di supermercati. Andate al supermercato, avete idea di comprare qualcosa, magari non prendete nota, non fate la lista della spesa, ecco, scritta da qualche parte, un fogliettino di carta, telefono, quello che avete, e vi dimenticate le cose, no? Poi tornate a casa, cavolo, sono andato per comprare quello, ho comprato tutt'altro. Beh, può succedere in effetti, anche perché dicono di non andare mai al supermercato prima di pranzo, perché la fame vi fa comprare delle cose a cui potreste fare a meno. Ma adesso c'è la tecnologia, o meglio l'intelligenza artificiale, beh, ci mancherebbe, che ci può aiutare nella spesa, perché in un supermercato a Preston, per adesso soltanto là, un centro di circa 150.000 abitanti nel Regno Unito, sono stati introdotti dei carrelli con l'intelligenza artificiale integrata, che sono detti appunto smart trolleys, creati dalla società di San Francisco Instacart. Questi carrelli praticamente ci aiutano in tutto questo. Perché? Registrano i prodotti che si mettono dentro appunto durante la spesa, ma consigliano anche i prodotti correlati. Poi, quando è finito tutto, si va a pagare e si scansiona semplicemente lo schermo del carrello. Non occorre passare tutto su, quella cosa noiosissima. Tira fuori tutto dal carrello sul tappetino, la cosa là, no? Poi rimetti tutto nelle borse. Questo doppio passaggio l'ho sempre giudicato abbastanza noioso, in effetti. Che poi lo notate sempre, le cassiere sono velocissime a scannerizzare, quindi a passare e fare il conto, e voi siete ancora là che mettete la roba dentro. Vabbè, comunque sia, questi carrelli intelligenti non sono una novità assoluta, perché sono già utilizzati in America, in tantissime città, in Australia anche dal 2022, però in Europa, e in questo caso vabbè, Regno Unito, fuori Europa adesso, ma non so, utilizziamo, stanno arrivando appena adesso. Il carrello, per essere precisi, ha delle telecamere, dei sensori, c'ha la bilancia digitale, c'ha sistemi di computer vision, c'ha un display touchscreen e anche sistemi di localizzazione, così che non vi portate via la roba, no? Ecco, non è però soltanto una questione di scansionare e sapere che cosa c'è nel carrello per avere questa spesa intelligente. Ad esempio, questo Instacart ti avvisa se stai sforando il budget che tu magari hai scritto preventivamente per la spesa. Ti propone magari in questo caso delle alternative o dei bonus, oppure ti propone anche delle cose appunto che magari ti sei dimenticato. Ad esempio, qua me lo citano, compri dei coni, ti ricorda magari di prendere il gelato, se no che te ne fai dei coni, però è un esempio fra tanti, no? Ecco, tutti quelli che hanno iniziato ad utilizzarlo hanno dichiarato che il carrello li ha aiutati a restare nel budget soprattutto. Una donna però invece si è detta scontenta perché li ha trovati un po' troppo pesanti, poco maneggevoli, per cui chiede se l'azienda può farne di più piccoli e di leggeri. Vabbè, sono sottigliezze in effetti. Per le aziende che li adottano ha vari vantaggi anche in termini di marketing, perché il cliente guarda lo schermo per circa 30 minuti durante la spesa, e quindi anche qua si possono introdurre delle pubblicità mirate sullo schermo, cioè ci mancherebbe, le pubblicità mai ce l'abbiamo dappertutto, in maniera veramente invasiva certe volte, per cui ce l'avremo anche su quei display. Però alla fin fine, insomma, ci aiutano magari a fare delle scelte un po' più oculate e magari trovare veramente il prodotto di cui abbiamo bisogno. Chissà se arriverà anche alle nostre latitudini. Per adesso da quelle parti sta avendo un discreto successo, per cui potrebbe essere il futuro anche nelle nostre regioni, per migliorare appunto il nostro modo di fare la spesa. E non sarebbe male, mi piacerebbe anche provarle queste cose. Assolutamente sì. Musica per noi, c'è Ed Sheeran e Martin Garrix, questa è Repeat It.

The Bouncer con Magnetic sarebbe praticamente il nono singolo che loro fanno, poca vita, no? Diciamo, sono dal 2021 che producono cose, ma adesso sono già in giro per l'Europa. Loro vengono dalla Norvegia, inizialmente si chiamavano Brødrene Bouncer, cioè fratelli Bouncer, ma non sono nemmeno fratelli, non si chiamano Bouncer. Bouncer è un nome d'arte totalmente inventato. Sono tre persone completamente diverse, cioè non sono imparentate fra loro. Comunque sono da sempre fanno musica house e hanno definito questo loro stile Scandi House, cioè house scandinavo, dove c'è questo mix di musica house, disco, funk, pop e poi anche questi ritmi, insomma, che in effetti sono melodie fresche e spensierate. Tra l'altro sono appunto in giro per l'Europa e saranno anche in Italia, per citare appunto uno dei paesi, prossimamente, appunto per farsi conoscere ancora meglio. Li abbiamo ascoltati appunto con Magnetic, questo che è stato il brano che più li ha fatti uscire dai confini della Norvegia, originari tra l'altro della vicina Oslo, per cui proprio veramente qua vicino alla capitale, quindi effettivamente si sono fatti ben apprezzare, da qui la loro voce.

volontà di farsi conoscere anche dal vivo e li vedremo un po' in varie date. Fra poco per noi arriveranno le notizie flash, insomma tra una decina di minuti, e quindi l'aggiornamento sull'informazione delle 9.30 come di consueto. Raggiungeremo questo spazio anche insieme a Teddy Swims e la sua Mr. Know It All.

Viaggiare in aereo, bella cosa, questo senso di libertà ti porta di qua, di là, glielo porti, mi ha sempre affascinato molto, appunto per questo senso di te ne vai dove vuoi, a distanze lunghissime. Va. Qualcuno magari li apprezza, qualcuno no, e poi diciamo così che pure in estate, visto che aumentano i voli e comunque i passeggeri, le persone che viaggiano, le esperienze possono essere diverse, ci possono essere stati dei ritardi, dei problemi tecnici, delle cose anche abbastanza pesanti da affrontare e delle cose un po' più particolari che si possono vivere. Ad esempio è successo in un volo tra Skiathos dalla Grecia fino a Napoli, dove a un certo punto il capitano ha deciso di prendere la parola comunicando una cosa che non ha fatto piacere ai passeggeri, perché è stato annunciato che l'aereo era troppo pesante e quindi bisognava lasciare i bagagli a terra. Cioè, figurati, cioè, all'inizio increduli appunto i passeggeri, poi è emersa la rabbia, ne è nata addirittura una discussione a bordo, c'è un video in effetti pubblicato sui social, ci mancherebbe che non l'hanno fatto, dove praticamente si racconta un po' tutta la storia, perché la motivazione alla base era proprio la sicurezza, perché l'aeroporto di Skiathos ha una pista che è lunga 1628 metri, che è più corta quindi rispetto a quella della maggioranza degli scali internazionali, motivo per cui l'equipaggio dell'aereo deve controllare tutta una serie di parametri appunto per la sicurezza prima della partenza, tra cui peso del velivolo, temperatura esterna, intensità del vento, ed era da quelle parti in quel momento un vento eccessivo che avrebbe portato appunto a questa richiesta di lasciare i bagagli a terra destinandoli ad un volo successivo. Ecco, la cosa appunto, dicevo, non è stata presa bene dalla gente, si può anche capire, insomma, in effetti c'è uno parte e vuole avere con sé i bagagli, se li ha messi in stiva, no? Anche quelli che sono in cappelliera, per cui non è che vuole aspettare un prossimo volo, dove spostarsi, eccetera, però la sicurezza alla base di tutto. Tensione appunto a bordo, ad un certo punto il comandante, il capitano, ha detto decido io, e quindi alla fine ha fatto tacere un po' tutti, posizione netta per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri che appunto controvoglia hanno dovuto accettare questa decisione appunto e partire e poi andare a riprendere i bagagli più tardi. Però diciamo la presa di posizione ha fatto un po' così parlare, discutere, e ha fatto anche ridere in giro, appunto decido io, fate quello che dico io. In effetti è stato proprio così a bordo di questo aereo. Benson Boone è con noi, questa è The Time of My Life.

Agitare Coca-Cola è praticamente la storia di un amore così, di quelli estivi, no? Potrebbe essere questo, cioè questo che è una cosa improvvisa, senza preavviso, e poi puff, scoppia e se ne va, sfugace, no? Lascia spazio a ricordi, a riflessioni un po' sulla quotidianità, è quello che ha fatto appunto Tommaso Paradiso raccontando questa storia. Agitare Coca-Cola, la sua canzone appunto che abbiamo ascoltato e stiamo ancora ascoltando in questa estate 2026. 9:45 minuti, la musica è quella di un personaggio nuovo del panorama musicale internazionale, giovanissima, lei ha cominciato a scrivere canzoni da quando aveva 10 anni praticamente, si chiama Sienna Spiro, l'abbiamo parlato di lei anche perché è citata per gli MTV Music Awards, ma intanto in questi giorni proprio esce anche un nuovo singolo, Great Expectation, Grandi Aspettative, questo brano soul pop, insomma, per adesso lei insomma ha fatto le canzoni, quelle che dicono l'unica imperfezione è proprio la sua perfezione, cioè una cosa veramente incredibile quello che lei è riuscita a fare in poco tempo, anche soprattutto vista la sua giovane età. Questa è parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Material Lover, ed è appunto Sienna Spiro che noi ci ascoltiamo.

Ricordo un po' Amy Winehouse per certi versi come musicalità, vabbè, poi alla fine si fanno sempre i paragoni anche quando non servono. Sienna Spyro appunto è la sua Material Lover qui su Radio Capodistria. L'informazione sul traffico arriverà fra poco, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, e poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora per questo mercoledì 2 del mese di settembre qui a Cala degli Orti Grandi con Sergio Rebelli. Intanto c'è Alex Warren e la sua Passenger.

0: della settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul, this boogie's in my soul.
0: Cambia l'approccio dei giovani soprattutto alla patente di guida, alla possibilità di essere autonomi, una volta si diceva, no? Significava essere così totalmente liberi, potersi spostare avendo la macchina ovviamente, però diciamo che impazienti, studiosi, lavoratori, persone magari con la gente con la testa sulle spalle, ma forse anche no, ognuno a modo suo ha trovato nella guida dell'automobile in effetti uno strumento per affermare la propria personalità. Questo è un sondaggio che è stato fatto in Italia e per intere generazioni è apparso come la patente abbia sublimato proprio l'idea di libertà dopo aver compiuto i 18 anni. Sembrava praticamente il passaggio per all'età adulta, no? Oggi invece le cose cambiano, i figli praticamente non vivono più lo stesso senso di inesorabilità che magari i loro genitori avevano e aspettavano con impazienza, no? Secondo un'indagine infatti fatta in Italia, secondo segugio.it, il numero di giovani interessati a conseguire la patente è in larga misura inferiore rispetto alla precedente generazione. Il 75% infatti di chi oggi ha più di 50 anni ha preso la patente al compimento del 18° anno di vita o giù di lì, ecco. Mentre soltanto il 46% di chi ha meno di 25 anni adesso si è iscritto a scuola guida e ha ottenuto l'autorizzazione per mettersi al volante di un'auto. Insomma, dietro questi dati c'è in effetti una radicale modifica di comportamenti, delle abitudini sociali, se si parla poi delle grandi città soprattutto, e visto che qui, appunto nelle grandi città intendo, si sta facendo sempre più difficile guidare, no? Non è semplice, nel senso che è impegnativo, poco pratico, è meglio magari mezzi pubblici o magari se si vive o si deve raggiungere una zona poco coperta da mezzi pubblici, vale meglio forse noleggiare un monopattino o una bicicletta, si risparmia tempo e tanto denaro. Quindi per questo forse il numero di auto intestato infatti agli under 25 è sceso a 600.000 unità e non è mai stato così basso appunto in Italia. Quindi praticamente il discorso è questo: la somma da pagare per portarsi la casa, l'automobile, è già una bella cosa, poi è da mantenere ovviamente. Le assicurazioni, per i giovani possono essere bel poccare, perché possono superare abbondantemente i 1.000 euro l'anno, no? Poi c'è manutenzione, c'è il carburante o elettricità, quello che c'è, e non sono spese scontate quando si lavora da poco o magari ancora peggio per chi sta studiando e non sempre ha un'entrata mensile fissa. Quindi l'automobile resta uno strumento di fondamentale importanza se non si vive in città, in aree dove i servizi pubblici non bastano, e qui guidare davvero è una necessità. Però diciamo che se si vive in una grande città, molti hanno optato proprio per non averla, e appunto per questo c'è questa minore attrattiva anche da parte dei giovani, e quindi rimandano il fatto di conseguire la patente, non è più una cosa necessaria. Come cambiano i tempi in effetti. Io ricordo l'epoca in cui appunto ebbi la patente, non subito a 18 anni, perché comunque avevo quella per il ciclomotore, e quindi motociclo, cioè per la Vespa praticamente era quella, quindi quella per la macchina l'ho un po' rimandata, però per molti in effetti avere 18 anni significava automaticamente fare le pratiche per iscriversi a scuola guida. Ma le cose sono cambiate tanto. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Termina la nostra mattinata qui su Radio Capodistria, nello spazio di Cale delle Orti Grandi. Da Sergio Rebelli c'è sottoscritto l'augurio di una buona mattinata e un buon proseguimento di questo mercoledì, e ci risentiamo sabato mattina dalle 8 alle 10.30 come di consueto. Un bacio e un abbraccio e a presto.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.

della sede della Comunità degli Italiani della stessa Cannes. La seduta si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria di Franco Železniak, scomparso la scorsa settimana. Intervenendo al forum dell'artigianato e dell'imprenditoria, il premier Janez Janša ha ribadito il ruolo dell'economia come elemento di stabilità della Slovenia e di sostegno al benessere del paese. Ha assicurato l'impegno del nuovo governo per creare un ambiente imprenditoriale stabile e prevedibile, con una legislazione più adeguata alle esigenze delle imprese senza oneri o restrizioni superflue. Janša ha inoltre sottolineato la necessità di evitare, nel recepimento delle direttive europee, l'introduzione di norme più rigide rispetto agli standard dell'Unione Europea. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri pomeriggio a Lubiana di fronte al Parlamento per protestare contro quello che hanno definito la coalizione di Miic, dal nome del deputato di Resnica Verità, accusato di evasione fiscale e inadempienze finanziarie con la sua azienda. La manifestazione, organizzata dall'iniziativa civica Glas Ljudstva, Voce del Popolo, è stata anche un'occasione per un invito alla raccolta firme per un referendum legislativo contro la legge di intervento approvata dal governo. Il premier croato Andrej Plenković ha annunciato a Gospić un piano per la messa in sicurezza della discarica dell'ex complesso PPK Velebit, con la rimozione dei rifiuti pericolosi e la copertura temporanea di quelli interrati. Entro il 12 ottobre saranno eliminati i rifiuti contenuti nei sacchi, mentre per oltre 30.000 tonnellate di materiale interrato è previsto un piano di bonifica con smaltimento differenziato. La visita del premier precede la protesta annunciata a Zagabria dai cittadini della Lika, che contestano i ritardi del governo e chiedono una rimozione definitiva. Le autorità di sicurezza tedesche avrebbero individuato due sospettati per il tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, attribuito da Berlino alla Russia. Secondo i media tedeschi, uno dei sospettati sarebbe un cittadino bielorusso con passaporto russo e precedenti penali, mentre il secondo, in possesso di cittadinanza lettone e russa, avrebbe avuto un ruolo logistico nell'operazione. Gli inquirenti nutrono dubbi sulla possibilità di arrestare i presunti responsabili. Intanto, l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, Bernd Fink, è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo per le presunte azioni e dichiarazioni antirusse di Berlino, mentre Mosca accusa la Germania di aver scelto la via dell'escalation. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Souvenir d'Italy, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Giovedì 3 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi segnaliamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Un cordiale buongiorno ad Alberto Cernaz, questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Candy Ancarano, attenzione rivolta alle elezioni di novembre, ai lavori di ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani. Governo sloveno in aiuto agli autotrasportatori e agli agricoltori contro il caro energia. Raduno di protesta ieri a Lubiana contro la cosiddetta coalizione MIC. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. In Croazia il premier Plenković annuncia la bonifica della discarica di Gospić, ma le proteste continuano. Parleremo di questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area di alta pressione ha raggiunto l'Europa centrale e le Alpi. Un fronte meteorologico sta interessando invece la metà settentrionale dell'Europa. Negli strati bassi dell'atmosfera confluisce da est sulle nostre regioni aria più fredda e alquanto secca. Previsioni: oggi inizialmente nuvoloso, seguiranno rasserenamenti. Sulla costa soffierà debole bora, temperature massime da 26 a 32 gradi. In serata e nella notte nuvolosità passeggera sulle regioni interne, temperature minime mattutine da 11 a 18 gradi, domani cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature massime sui valori odierni. Sabato inizialmente soleggiato, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Possibili locali rovesci o temporali, debole bora nel litorale, domenica torna il sereno. La viabilità: traffico generalmente scorrevole, più intenso sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Logatez e Lubiana, nonché tra Unez e Postumia in direzione Capodistria. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Candy Ancarano, attenzione rivolta alle elezioni di novembre e lavori di ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani. Governo

0: Bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Si è riunito ieri pomeriggio il Consiglio della CAN di Ancarano con l'attenzione rivolta alle elezioni di novembre, ai lavori di ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani e della stessa CAN. La seduta si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria di Franco Železniak, scomparso la settimana scorsa. Il servizio di Beatrice Zizza.
1: Un minuto di raccoglimento ha aperto la seduta ordinaria del Consiglio della CAN di Ancarano, dedicato alla memoria di Franco Železniak, primo vice sindaco italiano del comune, scomparso la scorsa settimana. La presidente Linda Rotter e i consiglieri lo hanno ricordato come una figura di riferimento per la comunità degli italiani di Ancarano, sottolineando quanto mancherà il suo contributo. La riunione è proseguita con gli adempimenti necessari in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della nazionalità italiana, come spiegato dalla presidente della CAN, Linda Rotter.
2: Abbiamo sistemato praticamente tutte le attività necessarie affinché vengano svolte le elezioni, quindi abbiamo pubblicato l'indizione delle elezioni, abbiamo un po' rinnovato il regolamento perché durante il lavoro della commissione aveva notato delle mancanze, delle cose, e quindi abbiamo fatto queste modifiche appunto per poter lavorare meglio, e abbiamo comunque nominato un nuovo membro della commissione perché uno appunto si era dimesso.
1: Al termine della seduta Rotter ha proposto ai consiglieri un sopralluogo negli spazi che ospitano la comunità degli italiani e la CAN di Ancarano, interessati da un intervento di ristrutturazione. I lavori della prima fase, come ci ha spiegato, sono stati completati, mentre per il secondo intervento si guarda ora al prossimo anno.
2: È stata ultimata praticamente la prima fase di questa ristrutturazione dei nostri spazi. Comunque era già stato concordato in anticipo che la ristrutturazione si sarebbe svolta in due fasi, quindi la prima è conclusa. Adesso siamo in attesa appunto del bilancio comunale, quindi speriamo che i fondi vengano stanziati per realizzare la seconda fase nel 2027 e anche poi la parte del risanamento energetico dello stabile, che praticamente comprende tutto lo stabile.
0: La presidente della Comunità degli Italiani di Pirano, Elena Bulfon Bernettic, e la vicepresidente Daniela Ips hanno avviato incontri settimanali con soci e capigruppo. In programma nuove attività per bambini e giovani e progetti di collaborazione con altre realtà del territorio. Tra tradizione e futuro l'obiettivo resta uno: rimettere le persone al centro della vita comunitaria, in un anno speciale che celebra gli 80 anni della comunità e i 50 del suo storico coro. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Riaprire il dialogo con i soci, raccogliere richieste, proposte e soprattutto costruire insieme nuove idee e progettualità. E questo è l'obiettivo della nuova dirigenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, che ha dato vita a un appuntamento settimanale dedicato ai membri del sodalizio e a tutti gli interessati. Ogni mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30 presso l'incubatore creativo Istria di Santa Lucia, la presidente della CI Elena Bulfon Bernettic e la vicepresidente Daniela Ipsa sono a disposizione dei soci per incontrarli, ascoltare le loro esigenze e raccogliere proposte e idee nuove. Un'occasione informale per conoscersi meglio, confrontarsi e contribuire insieme alla vita della comunità. Elena Bulfon Bernettic.
4: Abbiamo avuto un riscontro molto positivo perché molta gente è venuta qui. La gente ha bisogno di partecipare in qualche modo e ha voglia di partecipare. Infatti quest'anno, nonostante il poco tempo, siamo riusciti a organizzare tre gruppi, attività nuove. Uno dedicato ai bambini, intitolato Bambini in Scena. Un altro, un gruppo di briscola e 3-7. Per bambini, ma anche no, possiamo venire anche noi, diciamo. E abbiamo attivato un gruppo sportivo che organizzerà due passeggiate l'anno prossimo per i nostri soci, escursioni non troppo difficili, per stare un po' insieme.
3: Dalla volontà di rafforzare il rapporto con i soci nasce anche l'idea di sviluppare una progettualità comune. La presidente e la vicepresidente si sono rivolte in particolare ai numerosi gruppi già attivi all'interno della comunità. Daniela Ips.
5: Ovviamente la cosa che più di tutto si richiede, ovviamente anche da parte

0: parte mia, non solo la collaborazione, ma proprio di essere vicini, di essere continuamente in contatto con i nostri soci.
1: La nuova dirigenza sembra quindi avere le idee chiare. Una comunità viva non può prescindere dalle persone che la compongono e proprio da loro, dalle loro idee, dalla partecipazione dei giovani e dalla valorizzazione delle tradizioni, la Giuseppe Tartini vuole ripartire per costruire il proprio futuro.
2: L'economia resta uno dei principali fattori di stabilità che consentono alla Slovenia di mantenere un livello di benessere relativamente elevato. Lo ha sottolineato il premier Janez Janša intervenendo al forum dell'artigianato e dell'imprenditoria. Rivolgendosi ai presenti, ha assicurato che il nuovo governo comprende l'importanza di un contesto imprenditoriale prevedibile e stabile. Janša ha espresso rammarico per il fatto che sotto il precedente governo il paese ha sprecato tante opportunità. Dionisi Botter.
3: Nel 2008, dopo 10 anni di intenso sviluppo, la Slovenia aveva raggiunto il 91% della media europea in termini di potere d'acquisto della popolazione. Oggi siamo ancora lì. La Slovenia, quindi, in questo periodo non ha fatto alcun passo in avanti in questo ambito. Lo ha sottolineato il premier Janez Janša durante l'evento organizzato a Lubiana dalla Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria. Secondo Janša, una delle principali ragioni per cui il potenziale del paese non è stato sfruttato è l'instabilità. Negli ultimi anni ha osservato che la Slovenia ha dovuto affrontare notevoli problemi di stabilità sia sul piano economico sia su quello politico. Il fatto che la Slovenia possa ancora contare su un livello di benessere relativamente elevato è secondo Janša dovuto a 2 fattori fondamentali di stabilità: l'autogoverno locale e l'economia slovena. Per le imprese oggi sarebbe senza dubbio più facile se gli oppositori di soluzioni efficaci non avessero bloccato così tanti provvedimenti, ha detto, richiamando l'attenzione sull'aumento della spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo sloveno, che avrebbe già raggiunto un livello insostenibile. La soluzione, a suo avviso, consiste nel cosiddetto vincolo fiscale, ovvero in una limitazione della spesa pubblica stabilita dalla Costituzione. Tra gli aspetti più problematici, Janša ha indicato anche l'aumento del numero di dipendenti nella pubblica amministrazione. Il governo farà tutto il possibile per ottimizzare il settore e aumentarne l'efficacia, annunciato. Janša ha ribadito il proprio rammarico per le numerose opportunità che la Slovenia avrebbe sprecato sotto il precedente governo, ma anche in precedenza. A suo giudizio ne è una dimostrazione anche la raccolta di firme per indire un referendum legislativo successivo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia.
2: Il governo prepara un nuovo intervento a sostegno di autotrasportatori e agricoltori alle prese con l'aumento dei costi energetici e con condizioni di mercato sempre più difficili. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha infatti predisposto una proposta di legge d'emergenza che prevede contributi per l'acquisto di carburante pneumatici. Il provvedimento dovrebbe essere sottoposto alla Camera di Stato con procedura d'urgenza. Sentiamo Maja Novak.
4: Il ministro Jernej Vrtovec ha spiegato che l'entità del contributo per il carburante verrebbe modulata in base all'andamento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Le risorse, secondo la proposta, sarebbero messe a disposizione dalla società energetica statale Borsen. Il governo sta ancora definendo la base giuridica dell'intervento, con l'obiettivo di evitare che il sostegno venga considerato un aiuto di Stato soggetto a possibili obiezioni da parte della Commissione europea. Per gli autotrasportatori la misura sarebbe destinata alle imprese con sede in Slovenia e si applicherebbe al carburante acquistato sul mercato nazionale. Non è ancora possibile stabilire con precisione l'ammontare complessivo delle risorse necessarie. Nel caso di un contributo di 20 centesimi per litro, ha spiegato Vrtovec, il costo sarebbe di circa 40 milioni di euro all'anno. Il ministro ha inoltre sottolineato che Borsen dispone attualmente di circa 450 milioni di euro sui propri conti e che il governo sta valutando come utilizzare queste risorse. La proposta è stata accolta con favore dalla Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria. Il vicepresidente Peter Piszek ha sottolineato che il settore dei trasporti ha urgente bisogno di un sostegno di questo tipo alla luce dell'inasprimento delle condizioni di mercato. Piszek ha espresso soddisfazione per la disponibilità delle risorse, sottolineando però la necessità di individuare rapidamente una soluzione compatibile con la normativa europea, così da trasferire gli aiuti ad autotrasportatori e agricoltori nel più breve tempo possibile. Tra le misure previste liste figurano anche i contributi per l'acquisto di pneumatici. Si tratta, ha ricordato Piszek, di uno strumento già utilizzato in passato e che Bruxelles in linea di principio non osteggia. Pneumatici di maggiore qualità possono infatti contribuire a ridurre i consumi di carburante e di conseguenza l'impatto ambientale.
2: Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri pomeriggio a Lubiana di fronte al Parlamento per protestare contro quello che hanno definito la coalizione di Miic, dal nome del deputato di Resnica Verità, accusato di evasione fiscale e inadempienze finanziarie con la sua azienda. La manifestazione, organizzata dall'iniziativa civica Glas Ljudstva, Voce del Popolo, è stata anche un'occasione per un invito alla raccolta firme per un referendum legislativo contro la legge di intervento approvata dal governo. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: La prima vera chiamata raccolta degli insoddisfatti del governo Janša ha centrato il suo obiettivo. Piazza della Repubblica è stata riempita dal variopinto mondo della società civile lubianese, cui si sono uniti anche diversi deputati dell'opposizione. L'appello della Voce del Popolo era diretto al deputato di Resnica Verità Boris Miic, del quale sono state chieste a gran voce le dimissioni. Anche se ha ceduto la sua azienda in difficoltà, Progros, al controverso imprenditore Rok Snežić, che ne ha cambiato nome e missione destinandola principalmente all'allevamento di cammelli, le polemiche si sono tutt'altro che placate. Dopo le ombre sui suoi studi, Miic è stato scaricato anche dal suo partito, ma la data di scadenza è fissata al 10 ottobre, quando il seggio rimarrà a Resnica, che potrà così sostituirlo senza alcuna elezione suppletiva. Intanto però l'opposizione, su tutte le vizza sinistra, cavalca queste difficoltà per sparare ad alzo zero sulla coalizione di maggioranza, così come sull'esecutivo, cui Resnica assicura i voti necessari con l'appoggio esterno. Secondo i manifestanti, infatti, Miic rappresenta in pieno l'intera coalizione ed era stato anche invitato a un confronto con il popolo. Prevedibile la sua assenza, ma alla fine dell'evento è stato simbolicamente arrestato e portato via a bordo di un'auto della polizia di cartone. Presenti durante tutta la manifestazione diverse bandiere palestinesi e striscioni che chiedevano le dimissioni di Miic e del quarto governo Janša, accusato di distruggere sanità pubblica, stato sociale e diritti dei lavoratori.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Andiamo all'estero. Le autorità di sicurezza tedesche avrebbero individuato due sospettati per il tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, attribuito da Berlino alla Russia. Secondo i media tedeschi, uno dei sospettati sarebbe un cittadino bielorusso con passaporto russo a precedenti penali, mentre il secondo, in possesso di cittadinanza lettone e russa, avrebbe avuto un ruolo logistico nell'operazione. Gli inquirenti nutrono dubbi sulla possibilità di arrestare i presunti responsabili. Intanto, l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, Bernd Finke, è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo per le presunte azioni e dichiarazioni anti-russe di Berlino, mentre Mosca accusa la Germania di aver scelto la via dell'escalation. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha lanciato l'allarme sul rischio di possibili interferenze russe nelle prossime elezioni italiane e in altri paesi dell'Unione Europea. La questione è stata affrontata durante la riunione informale dei ministri degli esteri UE in Irlanda nel quadro delle crescenti preoccupazioni europee sulle attività di influenza e disinformazione attribuite a Mosca. Tajani ha sottolineato la necessità di vigilare su eventuali tentativi di condizionamento del voto, mentre l'alta rappresentante UE Kaja Kallas ha ribadito l'importanza di mantenere la pressione su Mosca e sostenere l'Ucraina. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna e Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Secondo il presidente della Regione Veneto Zaia, si è trattato di una risposta doverosa. Sanare la discarica e rimuovere i rifiuti pericolosi. Queste sono le priorità del governo croato, secondo il premier Andrej Plenković, che, accompagnato da alcuni ministri, si è recato a Gospić, nella regione della Lika, per incontrare le autorità cittadine regionali. Intanto, sospetti sull'azienda incaricata della bonifica temporanea. Sentiamo Lionella Pausini Acquavita.
7: Un sopralluogo, a detta del premier, che non è in alcun modo collegato alla grande protesta annunciata per sabato a Zagabria dagli abitanti di Gospić e della Lika colpiti dallo scandalo rifiuti scoppiato a fine luglio. La riunione odierna si è tenuta in quanto il Fondo per la tutela dell'ambiente ha deliberato la scelta degli appaltatori per la copertura di rifiuti interrati, ovvero di tutto ciò che si trova nell'area del complesso industriale Velebit, ha detto Plenković al termine dell'incontro con le autorità locali, al quale non hanno voluto partecipare i rappresentanti dell'iniziativa Gospić e la nostra casa, Gospić e Nash Dom. Riassumendo i punti chiave dell'incontro, il primo ministro ha affermato che entro il 12 ottobre saranno rimossi i rifiuti all'interno dei cosiddetti sacchi. Si procederà inoltre alla copertura dei rifiuti interrati per impermeabilizzare l'area e arrestare il potenziale disastro ambientale. Sui rifiuti interrati, la parte più consistente, che supera le 30.000 tonnellate, è in fase di elaborazione il piano di bonifica. Questo prevede uno smaltimento specifico presso inceneritori all'estero per i rifiuti pericolosi e procedure ordinarie per quelli innocui, ha dichiarato Plenković, rilevando che è in corso anche la procedura di verifica delle offerte per lo smaltimento di rifiuti sfusi presenti nella discarica. Come si diceva, l'iniziativa civica Gospić è la nostra casa ha disertato l'incontro, critici verso l'immobilismo governativo durato un anno e mezzo. I cittadini collegano la riunione e l'accelerazione degli interventi proprio alla mobilitazione popolare di cui si sono fatti promotori e che sfocerà nella manifestazione del 5 settembre a Zagabria. Contestano inoltre la decisione sulla copertura temporanea dei rifiuti interrati. Farlo 3 anni dopo non ha senso. L'unica soluzione è la rimozione definitiva, affermano.
2: Intanto, restando in tema, secondo alcuni quotidiani croati, l'azienda scelta per la copertura dei detriti sarebbe la Costac Edilizia di Zagabria, che ha ottenuto l'appalto con offerta di 270.000 euro rispetto ai 400.000 euro stimati. La società sarebbe la filiale croata della slovena Costac di Krško, già coinvolta in un'indagine per presunto smaltimento illecito di rifiuti urbani. Secondo l'ispettorato sloveno, sarebbero stati interrati illegalmente circa 3.000 metri cubi di scarti con un profitto stimato in 9 milioni di euro. 5 persone risultano sospettate di inquinamento e danno ambientale, tra cui Miljenko Muha, ex presidente del consiglio d'amministrazione di Costa, che è attuale dirigente della filiale croata. La Serbia si prepara a elezioni parlamentari anticipate il 25 ottobre dopo il probabile scioglimento del Parlamento nei prossimi giorni. La consultazione, chiesta da mesi dagli studenti protagonisti dalle proteste antigovernative, sarà preceduta dalla campagna elettorale prevista dalla legge della durata di 45-60 giorni. Le proteste, iniziate dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad nel 2024, costato la vita a 16 persone, si sono poi ampliate in una mobilitazione contro corruzione e repressione. Il presidente Vučić, il cui secondo mandato scadrà l'anno prossimo, non potrà ricandidarsi alla presidenza e il suo partito, l'SNS, rischierebbe di perdere le elezioni, secondo alcuni sondaggi. Quella appena conclusa è stata l'estate meteorologica più calda mai registrata in Slovenia dall'inizio delle rilevazioni comparabili nel 1950. L'Agenzia per l'Ambiente ARSO riferisce che tra il 1 giugno e il 31 agosto la temperatura media nazionale è risultata di 2,8 gradi centigradi superiore alla media del periodo di riferimento 1991-2020, superando il precedente record di 2,4 gradi registrato nel 2003-2024. L'estate è stata anche la più soleggiata, almeno dal 1960, mentre per quantità di precipitazioni si è classificata come la settima più secca dal 1950. La temperatura massima dell'intera stagione è stata invece di 40,1 gradi misurata il 2 agosto alla stazione meteorologica di Monte San Marco, nei pressi di Capodistria.
6: Lo sport.
2: Ciclismo, l'undicesima tappa della Vuelta disputata sul percorso pianeggiante di 154 km tra Cartagena e Lorca non ha prodotto cambiamenti significativi nella classifica generale. La volata finale ha premiato il britannico Matthew Brennan, autore del terzo successo in questa edizione, che ha preceduto il francese Brian Cochard e il belga Jordi Meus. Eric Mas ha mantenuto la maglia rossa di leader mantenendo il vantaggio di 1 minuto e 18 secondi sul primo degli inseguitori, che è lo sloveno Primož Roglič. Siamo alle 7:36 minuti, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maja Novak, per la parte tecnica Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie, la
1: Fetti Miton Irianfan, Emitieri Abiona Wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.
2: Quando l'angelo vola, sembra avere 20 anni, non lo puoi più fermare.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Giovedì 3 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi segnaliamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Buongiornissimo! No, volevo solo dirvi che è già giovedì 3 settembre, già in settembre siamo, che bello qua a Capodistria, splende il sole, è bellissimo, salutiamo tutti quelli che e tutte quelle che ci ascoltano in diretta, in direttissima, mentre ci sono anche quelli, magari quelli che ci ascolteranno dalle 3 alle 5.30 del mattino, mentre siamo in replica, ma intanto auguriamo a tutti una giornata amorevole!
5: Thank you.

0: Lovely Day con Bill Withers, una canzone del 1977 per iniziare la giornata in modo amorevole, proprio come dice questa canzone Lovely Day. Speriamo che sia una giornata così, piena d'amore, piena di bello, ecco, così iniziare bene la giornata con delle belle canzoni. Anche la prossima sarà una bella canzone, quella con Angelina Jolie, ma invece no, ancora no, ecco, presi dalla mostra del cinema di Venezia, invece era Angelina Mango e Ariete, canteranno Che bella vita. Quindi noi si comincia così, con tanta bella musica, ma non soltanto, perché saranno con noi degli ospiti durante tutta la mattinata. Sarà con noi Kemi Akopić, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, che sentiremo verso le 8:45 circa, così ci presenterà tutti gli eventi preparati appunto a Isola e per quanto riguarda la comunità degli italiani, tutte e due. Poi sarà con noi Michele Fattigato, che è il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, che ci presenterà un evento, ovvero Italia, cibo, vino, mare, in programma sabato 12 settembre, sempre a Isola, nell'ambito della regata Insiel. Ecco, tutti i particolari anche magari ve lo diciamo in anteprima, così potete un po' anche vedere dei vostri appuntamenti, magari fissare un po' delle date per un'uscita insieme agli amici, chissà, vediamo degli spunti, ma ce ne sono così tanti che non riusciamo a dirvi tutto. Comunque, poi sarà con noi ancora Leonardo Zannier, che è cantante, attore e quant'altro, perché ci presenterà un'altra bella serata che avrà luogo proprio qua a Capodistria, alla comunità degli italiani Santorio, dalla quale appunto l'evento è organizzato, l'evento che saluta in qualche modo l'estate con il gruppo musicale Italian Vintage, venerdì 4 settembre alle 20 all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, qua proprio vicino a due passi da noi, da Radio Capodistria, quindi in via Fronte di Liberazione 11, e noi siamo invece in via Fronte di Liberazione 15, ecco, per chi magari volesse passare per di qua, noi ci siamo. E Leonardo Zannier ci inviterà, ci presenterà la serata, ecco, vediamo che musiche ci portano, musiche degli anni 60, no, 70, 80, grosso modo, da quel che ho capito, ma ce lo dirà proprio Leonardo Zannier. E poi saremo insieme anche a Elena Tuan, che ci porterà vicino al Natisone. Ah, che bel fiume! Elena Tuan è una facilitatrice. Scusate, non riesco neanche a parlare questa mattina. A parlare questa mattina, perché tra l'altro ci sono delle zanzare da un paio di giorni, sarà una settimana, che non mi lasciano dormire. E quindi non so voi, ma sono arrivate così all'improvviso, tutta l'estate non c'erano, o forse perché avevo i gechi in terrazzo, allora in qualche modo non ci sono zanzare, perché se li mangiano loro. Adesso i gechi, ben bene, l'estate sta finendo, cantano la musica dei Righeira e non si mangiano le zanzare, non lo so. Comunque ho visto un gecchetto piccolo anche in camera mia, quindi magari le zanzare stiano attente, perché i gechi vi pigliano, spero almeno, perché non si può dormire, proprio tutto quel fastidio tutto il tempo. Non so voi, ma da dove arrivano queste zanzare? Sono proprio fastidiosissime, me le ero quasi scordate quest'estate le zanzare, adesso sono arrivate bel bello da un paio di giorni. Oh, non si dorme proprio, cioè si dorme fino a una certa ora, no? Poi comincia il concerto. Va bene, comunque stavamo dicendo che non saremo soli, ci sarà anche Elena Tuan, che è una facilitatrice, una facilitatrice, scusate, in trasformazione organica, specializzata in Women's and Gender Studies presso la Utrecht University in Olanda.
1: e l'University of York in Inghilterra. Quindi nel 2025 ha completato un master in coaching evolutivo con abilitazione alla pratica a livello nazionale e internazionale, e ci parlerà del non soltanto del far scorrere come il fiume Natisone, del lasciare andare. Accogliere la grazia alla fine di un ciclo significa imparare a dire grazie, e perché questo fine settimana, domenica 6 settembre, la ritroveremo proprio alle 9.30 del mattino a Biarzo, presso il fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia. Ma ce ne parlerà, tanti gli argomenti, ce n'è per tutti veramente, e in diversi luoghi. Ma intanto, che bella vita!
2: Quanto è piccola sta casa,

è già finita? Beh, che bella vita, 8 e 12, così con Angelina Mango e Ariete. Invece vedevo, insomma, questi giorni a Venezia succede di tutto, no? Ci sarà la mostra del cinema, e ormai avrete, cioè, sapete già tutto, Cluny, eccetera. C'è anche la ragata storica, anche domenica 6 settembre in Canal Grande, no? E si stanno preparando l'appuntamento veneziano che unisce tradizione, cultura, storia, sport, spettacolo e partecipazione popolare lungo il Canal Grande, la regata storica, e viva, ecco, unisce Venezia, la sua acqua, Venezia è in acqua, insomma, e vita, dunque l'acqua vita Venezia. Ogni anno questa tradizione si rinnova, e non è una semplice rievocazione, ma un gesto autentico di continuità, scrivono qua in questo articolo. La città celebra il proprio passato remiero e allo stesso tempo guarda al futuro attraverso i giovani che imparano, si allenano e crescono in laguna. Nell'ultima edizione è stata introdotta la categoria delle giovanissime, quest'anno ci sarà un'altra novità importante: la parificazione del percorso, un segnale di attenzione verso le nuove generazioni e di rispetto per l'impegno che mettono in acqua. Quindi il pomeriggio di domenica 6 settembre si aprirà alle ore 15:30 con il corteo storico sportivo, la sfilata di imbarcazioni storiche, figuranti in costume, gondole, barche dell'associazione Remiere. Il corteo storico è appunto il cuore simbolico della regata storica, una sfilata rievocativa di decine di imbarcazioni cinquecentesche multicolori condotte da vogatori delle remiere in costume, che rievoca l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, regina di Cipro, quando rinunciò al trono in favore della Serenissima. A bordo della Dogaressa sfilano il Doge, la Dogaressa, ospitate nelle 10 gondole addobbate le alte cariche della magistratura veneziana, le figure storiche della Repubblica. È una ricostruzione fedele del passato marittimo della città. Ma non solo, ecco, non solo, tantissime barche, tantissime gondole che sfilano nel Canal Grande, ce n'è per tutti. Poi inizieranno alle 16 le regate giovanili, è bello andare a vedere, ecco, questa manifestazione dal vivo, ma se no la seguiamo anche in TV, come sempre la trasmette in diretta la Rai 2 alle 17:15, però è dal vivo, è bello parteciparvi, ecco. E quindi sì, va avanti con la musica e Lose Myself, The Bowser.

8 e 18, sempre noi di Radio Capodistria. Ciao da Miriam e dal nostro fonico Iure, che si sta beverando. Sì, anch'io sete oggi, una gran sete, non so voi. Ma stavo guardando qua le notizie in internet, ho trovato una che parla dei turisti più educati. Dunque, su viaggi.corriere.it fanno danno questo articolo, ma non soltanto su questa testata in internet, ma in molte altre. Allora, mi incuriosiva di chi fossero i turisti più educati. Immaginavo che fossero i giapponesi, ma infatti è così. E quindi chi ha firmato questa statistica, diciamo, questa lista? È una piattaforma online di riferimento per la prenotazione di safari in Africa, non vi faccio nomi né niente, che ha interpellato 192 tour operator del continente ponendo 5 domande precise: quale nazionalità è la più educata, quale lascia le mance migliori, quale spende di più, qual è la più intraprendente e quale semplicemente ama mangiare più delle altre. Vediamo se magari voi vi siete fatti un'idea, non so se magari, ecco, queste erano le domande, vediamo se come risposte ci stiamo. Allora, sul gradino più alto del podio, senza grosse sorprese per chi conosce la cultura del rispetto e della discrezione, sale il Giappone. Il 21,1% degli operatori interpellati ha indicato i turisti giapponesi come i più educati in assoluto. Ah, ma io c'avevo anche una specie di fanfaretta qua nella borsa, una fanfaretta. Assomiglia al suono delle zanzare più che altro. Vediamo come suona qua. Ecco, col kazoo si riesce a fare di tutto, ecco, anche a scacciare le zanzare. Allora, a completare il podio poi arrivano Norvegia col 10,6% e Svizzera 10,4%, seguite da Canada e Stati Uniti. Ecco, poi c'è scritto anche che in coda alla graduatoria con un misero 1,3% delle preferenze si piazzano proprio i turisti italiani. Vabbè, lasciamo stare, questo non leggiamo. Allora, chi lascia le mance migliori e chi spende di più? Dunque, immaginate chi siano, no? Perché tipo negli Stati Uniti sono abituati a lasciare mancette, qua ho visto che hanno i braccetti corti gli altri no, con la scusa della carta di credito, però si sono fatti furbi da quel che hanno. Anche nei ristoranti scrivono: beh, quanto mi lasci di mancia, quanto vorresti?

di lasciarmi di manto, 5%, 10%, 15%, 20%. Ecco, quindi anche con la carta di credito si può lasciare la mancia ormai, proprio come in America, no? Quindi chi lascia le mance più consistenti sono gli americani, che dominano infatti la classifica delle mance con il 29,5% delle segnalazioni. Poi i tedeschi di Germania, il Canada e gli svizzeri. Ecco, sono generosi quindi loro. E però i più avventurosi, poi ci sono i più avventurosi, i tedeschi, francesi e olandesi. Ecco, così non vi sto a leggere in percentuali, ma così tanto per farvi capire un po'. Ma è vero, sì, cioè i tedeschi vanno dappertutto. Quelli più golosi, volete una sorpresa? Sarà una sorpresa, però i turisti più golosi chi sono? E ci spostiamo verso l'Asia, quindi sarebbero gli indiani, giapponesi e cinesi, occupano rispettivamente il primo, secondo e il quarto posto tra le nazionalità più interessate all'aspetto gastronomico del viaggio. Si inserisce tra loro la Francia, quindi terza, poi i Paesi Bassi e quinta, e appena diciamo, e poi l'Italia, sesta in classifica. Quindi così i più golosi sono gli indiani, i giapponesi, i francesi, i cinesi e quelli dei Paesi Bassi e l'Italia, gli italiani. E vabbè, i turisti più educati, abbiamo detto i giapponesi. E perché il Giappone è considerato il paese con i turisti più educati? Il rispetto per le regole condivise, la discrezione, per loro sono tratti culturali profondamente radicati, no? Per chi vive in Giappone, i giapponesi. E così si riflettono anche fuori dai confini nazionali. Gli operatori turistici segnalano puntualità, attenzione alle istruzioni delle guide, è un atteggiamento sobrio verso il personale locale come comportamenti più ricorrenti. Ah, bene, ecco, questo è un importante paese che vai, usanze che trovi anche, bisogna sempre fare riferimento guarda, ambientarsi bene dove si arriva e comunque usare appunto rispetto. Questo non riguarda soltanto, sarebbe bello che sia un po' comune questa cultura del turismo, ecco. Vabbè, ma intanto noi ci lasciamo trascinare da Napoleone, non Bonaparte, ma Napoleone, ovvero Davide Napoleone, con Cucù Marie.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8:30. La Russia chiuderà oggi in tutto il paese i centri culturali tedeschi affiliati al Goethe-Institut, lo ha annunciato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, definendo la decisione una risposta alla prevista chiusura della Casa Russa di Berlino. La Germania ha accusato martedì Mosca di essere responsabile dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Lipsia, dove ad agosto era stato rinvenuto un drone dotato di esplosivo. In risposta, il governo tedesco ha annunciato, tra le altre misure, la risoluzione del contratto di affitto della Casa Russa di Berlino. Secondo l'agenzia tedesca DPA, da tempo le autorità sospettano che il centro culturale venga utilizzato da Mosca per attività di spionaggio. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età compresa tra i 3 ed i 13 anni, mentre almeno altri 5 bambini sarebbero rimasti feriti. Lo ha detto il portavoce dell'ONU, Stéphane Dujarric, ricordando che per proteggere i bambini è necessario evitare l'uso di armi esplosive e il fuoco indiscriminato. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicamente assistito, è stato approvato con soli 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Secondo il presidente della regione Veneto, Zaia, si è trattato di una risposta doverosa. Il centro di cura della Croce Rossa Slovena, Punta Grossa, inaugura oggi una nuova struttura dedicata al giardinaggio sostenibile. L'iniziativa punta a sensibilizzare i visitatori sull'uso responsabile delle risorse naturali e sulla tutela dell'ambiente. Il programma inaugurale prevede una visita guidata al parco, durante la quale saranno illustrate le diverse specie vegetali presenti, gli impollinatori e i microhabitat. Gli esperti parleranno inoltre di autosufficienza e di uso consapevole delle risorse naturali. Punta Grossa sarà oggi raggiungibile anche via mare, nell'ambito di un'iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile che collegherà i 4 comuni costieri. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
2: La Voce del Popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, apre con l'annuncio del premier croato Andrej Plenković sull'accelerazione del piano di bonifica dei rifiuti illegali a Gospić. Il primo ministro assicura che il progetto andrà avanti indipendentemente dalle proteste dei residenti. La stampa slovena, partiamo con il Delo, che si interroga sui paesi intenzionati a rafforzare la propria presenza diplomatica in Slovenia. L'annunciata apertura dell'ambasciata israeliana viene interpretata come un ulteriore tassello nel processo di ridefinizione della mappa diplomatica del paese, profondamente cambiata negli ultimi anni. Intanto entra nel vivo anche la corsa alla poltrona di sindaco di Lubiana. L'ultima candidatura annunciata è quella di Anton Rop, sostenuto dall'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič. Nel frattempo Luka Mesec ha presentato il proprio programma elettorale, che prevede tra l'altro asili nido gratuiti e maggiori investimenti nelle periferie. Il favorito resta tuttavia l'attuale sindaco Zoran Janković. Restiamo in Slovenia con le Primorske Novice, che pubblica alcune fotografie di copie della Costituzione consegnate agli alunni sloveni nel primo giorno di scuola e successivamente ridotte in brandelli. Le immagini hanno suscitato un acceso dibattito nell'opinione pubblica. Vediamo la stampa italiana partendo da La Repubblica. In primo piano la legge sul fine vita in Veneto, con la regione che ha approvato un nuovo provvedimento già bocciato nel 2024, aprendo un fronte delicato anche all'interno del centrodestra. Il quotidiano dedica spazio inoltre alle presunte interferenze russe nelle elezioni italiane. L'allarme è stato lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il vice premier Matteo Salvini parla di una vera e propria paranoia. Il Corriere della Sera titola invece sulla risposta dell'Europa a Vladimir Putin dopo l'identificazione di due sospetti nell'inchiesta sui droni a Lipsia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia una reazione dell'Unione agli attacchi. Dalla regione il Piccolo di Trieste riferisce di nuovi aiuti destinati alle imprese colpite dall'aumento dei costi dei carburanti. La misura attualmente in vigore ha raccolto 255 domande per un valore complessivo di 3,94 milioni di euro, con la maggior parte delle richieste proveniente dal settore del trasporto merci. Chiudiamo con il Primorsky News, quotidiano della comunità slovena in Italia, che dedica l'apertura al 61esimo seminario rivolto agli insegnanti sloveni in Italia. Al centro dei lavori il futuro e la tutela della lingua slovena sul territorio. Le 8:37 minuti, avete sentito anche la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Il tramonto sull'Adriatico, la sabbia sotto i piedi e 23 tappe gourmet, pensate come un viaggio attraverso il meglio della cucina regionale. Martedì 8 settembre, Friuli Venezia Giulia, Via dei Sapori, porterà per la prima volta a Lignano il suo dinner show, trasformando la spiaggia accanto alla terrazza a mare in un grande salotto gastronomico a cielo aperto. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con l'Isagest, chiuderà il tour gourmet 2026 del gruppo, che da 26 anni riunisce ristoratori, produttori, vignaioli, distillatori e artigiani del gusto, con l'obiettivo di raccontare l'identità più raffinata e riconoscibile del Friuli Venezia Giulia. La formula sarà quella della cena spettacolo, non un menù tradizionale servito al tavolo, ma un percorso libero tra postazioni, assaggi, calici e incontri. Dalle 19 il pubblico potrà muoversi lungo una mappa del gusto composta da 23 proposte.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: 8 e 44, siamo di nuovo noi in direttissima qua da Radio Capodistria. Ciao da Miriam e ciao da Iure, il nostro fonico, e ciao anche a Kim Jakopic. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Allora, cosa avete preparato a Isola? Tu sei la coordinatrice degli eventi culturali per quanto riguarda la comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, quindi che c'è di bello a settembre?
1: Sì, è iniziato a settembre, diciamo che siamo tornati tutti, no? Un po' dall'estate, dalle ferie, quindi sì. Siamo pronti per il nuovo, diciamo così, un nuovo inizio, così come inizia la scuola iniziano anche le attività culturali delle comunità, della CAN, hanno ripreso già i gruppi della Pasquale Besenghi degli Ughi, i gruppi della Dante sono in fase, diciamo, di organizzazione perché ci saranno delle novità, e già questo sabato la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi con la comunità locale di Iago di Edobrava organizza, appunto, in occasione della 37esima festa tradizionale, appunto, della comunità locale, sia il torneo di briscola sia il gruppo di pittura La Macia partecipa all'Extempore Loreto.
0: E anche quindi, voi, diciamo, l'Extempore, sì, dappertutto si dipinge, perché è bello stare all'aria aperta a dipingere.
1: Esatto, quindi con la comunità si potrà prima giocare a briscola a partire dalle 13 e dopodiché alle 18 ci sarà proprio l'inaugurazione della mostra dell'Extempore, alle quali partecipano, appunto, anche il gruppo La Macia, appunto, della comunità. Il prossimo sabato invece, quindi due sabati di seguito, abbiamo un evento che si chiama Italia Cibo Vino Mare, organizzato dalla Dante Alighieri con la collaborazione della comunità degli italiani di Parenzo e della CAN di Isola, evento anche promosso, diciamo, da diversi finanziatori. So che, insomma, avrete a breve anche il presidente Fatigato che vi dirà, insomma, sicuramente tutti i dettagli. Sarà comunque una bella giornata da passare in compagnia a Palazzo Manzioli, perché dalle 14:30 ci sarà una degustazione di cibo e vino proveniente, appunto, da tutta l'Italia, da tutte le regioni italiane, e la sera alle 21 ci saranno due concerti di due tribute band, una dedicata a Lucio Dalla e l'altra a Pino Daniele, quindi ci sarà musica, divertimento, cibo, vino e quant'altro.
0: Ci dirà tutto Michele, ecco così.
1: Esatto. Il venerdì successivo, quindi il 18 di settembre alle 19, ci sarà invece l'inaugurazione della mostra collettiva, appunto, del gruppo di pittura La Macia, che abbiamo nominato anche prima. Ogni anno fanno l'esposizione, diciamo, delle opere prodotte nell'anno precedente, sono molto, appunto, produttive le signore che partecipano al gruppo, e quindi è una bella mostra collettiva che verrà inaugurata venerdì prossimo. Inizia anche il laboratorio di erboristeria di Chetti Zonta, sempre della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, che in questa occasione, diciamo, trasforma i profumi e i colori di settembre creando sciroppi naturali, quindi delle cose anche, diciamo, particolari.
0: Sciroppi naturali, chissà cosa si raccoglie a settembre per
1: non lo so, vedi, bisognerebbe partecipare, perché, appunto, la mentore è molto ferrata in materia e quindi poi creano sicuramente dei prodotti utili.
0: Che bello! Ma e per iscriversi, diciamo, a queste
1: per iscriversi ai laboratori e ai gruppi basta contattare direttamente le comunità o tramite mail, o anche contattare noi della CAN, ovviamente, anche telefonicamente. Ci sono tutte le informazioni anche sui volantini o comunque anche sulle pagine Facebook delle rispettive comunità e così via. Ovviamente le iscrizioni sono aperte fino all'esaurimento dei posti disponibili, perché, insomma, abbiamo delle limitazioni ovvie per, insomma, questioni di spazi eccetera eccetera, e le iscrizioni sono molte, quindi siamo molto contenti di questa cosa.
0: Bene, benissimo.
1: E come l'ultimo giovedì invece, anzi il penultimo giovedì di settembre, il 24 di settembre alle 19, la comunità Pasquale Besenghi degli Ughi insieme al Circolo Vitanova organizza una presentazione del nuovo volume del politologo Miran Komac dedicato alla pluralità etnica della Slovenia. Il titolo dell'evento è Ritratti proprio delle minoranze nazionali della Slovenia, e parteciperà anche lo storico ricercatore della comunità nazionale ungherese Attila Kovacs, quindi sarà, diciamo, sicuramente una serata dedicata un po' a conoscere le minoranze nazionali della Slovenia.
0: Wow, che belle serate, insomma, quelle di settembre e nel mentre.
1: Tante cose, sì, tante cose, e abbiamo anche una cosa sportiva in più.
0: Sì.
1: Il 19, quindi sabato 19, che anche questo è un appuntamento ormai ricorrente perché è il ventesimo torneo quest'anno, il ventesimo torneo di tennis old time, quindi un tennis con le racchette di legno, con l'abbigliamento in stile vintage, organizzato dal San Simon Tennis Club in collaborazione con la comunità Pasquale Besenghi degli Ughi. È un evento che si ripete ogni anno, insomma, per sportivi e non, ovviamente.
0: Ma le racchette da tennis in legno, cioè, è roba dell'altro secolo, bisogna recuperarle, io me le ricordo.
1: Sì, oddio, noi non ce le ricordiamo per età, immagino, ma magari
0: no,
1: per averle viste in qualche... No.
0: Tu no!
1: No!
0: Tu non ti ricordi... Non ti ricordi le cose in legno?
1: Io se penso alle racchette in legno mi ricordo Lady Cocca e Lady Marian che giocavano da Robin Hood nel cartone Disney.
0: Ah, ma dai, questo, è vero, che bello, Kim.
1: Ho questo ricordo.
0: Ah, quindi tu non hai giocato a tennis con le racchette di legno?
1: No, sinceramente no. Vabbè, non ho mai praticato il tennis, ho giocato magari a badminton quando ero più piccolina, però
0: ecco.
1: Con le racchette di legno no.
0: Ecco, quindi allora dobbiamo procurare da qualche parte, nelle cantine ci saranno, chi lo sa, ecco, ma ci sono ancora, e quindi si viene il 19.
1: Il 19 a San Simone,
0: no, perché ho letto anche che il 19 c'è una maratona a Pola anche, no? E chissà, magari...
1: E quindi tanti eventi sportivi, insomma, uno può scegliere, diciamo, quello che gli piace di più.
0: Esatto, ecco, così magari si può andare anche a correre. Anche ci è arrivata un avviso, insomma, che potremmo andare a correre anche noi, ci sono alcuni posti disponibili per quanto riguarda le comunità degli italiani, no? Per andare alla maratona di Pola. Tu ci vai?
1: No, sinceramente la corsa non è tra le mie, diciamo, tra i miei interessi.
0: No, ma sono 5,99 km,
1: no,
0: la corsa,
1: no,
0: la maratona la fanno gli altri.
1: No, la maratona, ma neanche 5 km in macchina.
0: Ma dai, Kim. Vabbè, allora ci facciamo preferibilmente anche un tuffo fra un evento e l'altro, anche a Isola, magari, perché
1: sì,
0: è ancora...
1: Questo sì, perché fa ancora caldo.
0: Fa ancora caldo, noi ti ringraziamo, ecco,
1: grazie
0: per essere stata
1: a voi,
0: con
1: come
0: noi.
1: Sempre.
0: E buon tuffo, immagino che tu sia in ufficio invece.
1: Sì, sono in ufficio, niente, ecco. Tuffi per oggi, però per il weekend ci attrezzeremo.
0: Va bene, allora anche con la racchetta di legno, mi raccomando, vedi di trovarla. E ti salutiamo, ciao,
1: grazie,
0: Kim, grazie.
1: Buona giornata,
0: anche
1: ciao
0: a te,
1: a tutti.
0: Anche a voi, ciao.

0: con i gesti riflessi.
1: Che bella questa canzone, mi piace tanto, La casa dei miei nonni di Francamente, anche perché nella casa dei vostri nonni magari trovate queste racchette da tennis di legno che voi alcune generazioni non sanno neanche che esistevano le racchette di legno da tennis neanche gli sci di legno. Io mi ricordo che ce le avevamo, cioè non io, ma si sciava ancora con gli sci di legno, cioè comunque tante cose. C'era anche Pinocchio, no? Nel mentre. Comunque, oggi succedono tante cose, tanti gli eventi, ma volevo segnalarvi questo, che è quello di Tango Argentino. Tango Argentino comincia oggi il corso a Buie. Da settembre a Buie parte un nuovo gruppo di Tango Argentino organizzato dal Tango Institute Rijeka, ovvero il Tango e l'Istituto di Tango di Fiume, sotto la guida del gran maestro Oliver Beck, con un programma che offre tecnica autentica, tango nuovo e una formazione di alto livello. Che siate principianti o abbiate già esperienza del ballo, siete i benvenuti a unirvi al gruppo e a scoprire il fascino del tango argentino. Inizia proprio oggi, giovedì 3 settembre, alle ore 21 fino alle 22:30 nella sala solenne della sala solenne piccola dell'Università Popolare Aperta di Buie. E poi bisogna iscriversi e chissà se sono già esaurite, ma sono possibile con o senza partner. Ma mi suggerivano, mi dicevano che mancano uomini, si sono iscritte delle donne, ma uomini? E pazienza, si può ballare anche senza, non è detto che... Comunque fatevi avanti, se ci siete, battete un colpo, i posti sono limitati, iscrizioni e prenotazioni tramite messaggio privato sulla pagina Facebook di Tango Institute Rijeka o su un numero di telefono, ma comunque tutte le informazioni le potete avere guardando appunto la pagina dell'Università Popolare Aperta di Buie, uciliste-buie.eu. Guardate appunto e magari se volete ballare un po' il tango, lo facciamo anche adesso, ma sì, qua con Radio Capodistria.

0: Déjame que llore y te recuerde trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo buongiorno, iniziamo segnalando lunghe code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. A causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formati rallentamenti con code lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Inoltre in direzione Milano si rallenta tra Soave, San Bonifacio e Verona Est a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: A me piace il blues, ecco, con Pino Daniele l'abbiamo messo perché ci piace il blues, no? Sì. E siamo in bella compagnia di Michele Fatigato, il presidente della comunità degli italiani di Isola Dante Alighieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno, anzi a te, e buongiorno, sì, a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Possiamo darci del tu?
1: Certo, certo, ci diamo del tu sempre, quindi darci del lei.
0: De lei adesso.
1: Quindi a posto,
0: sarebbe un po' buffo.
1: Perfetto.
0: Va bene, allora siamo qua per parlare, ne abbiamo parlato anche prima con Kim Jakopic, ci ha detto che appunto tanto ci dici tutto tu per quanto riguarda il 12 di settembre, è un evento particolare, raccontaci tutto il tema dell'evento e come è stato organizzato, chi siete?
1: Allora, molto brevemente, poi i dettagli man mano li diremo. Prima di tutto l'idea che c'è sotto. Allora, già dal 2024, nei vari direttivi che abbiamo, consigli direttivi che abbiamo tenuto, c'era un'idea che era un'idea collettiva di tutti quanti noi, di fare qualcosa che segnalasse davvero la volontà di questa comunità degli italiani, diciamo dell'insediamento storico, ma di tutti coloro che si riconoscono comunque nella nazionalità italiana, di dare a tutte queste persone una possibilità di partecipare a un evento tipico, perché poi sono eventi che normalmente ogni singola comunità si fa nelle sue cittadine. Quest'anno sono andato due volte a Gallesano perché, perché mi piacciono tanto le lumache. E qui sono andato appositamente due volte a mangiarmi la polenta con le lumache.
0: No, a mangiarle, non a guardarle.
1: No, a mangiarle, no.
0: Perché sono carine.
1: Perché è un altro piatto tipico che, che condividiamo.
0: Aspetta.
1: Tra la Puglia, tra la Foggia, per esempio, Foggia noi abbiamo il giorno di Sant'Anna, il 4 luglio, si mangiano le lumache. Quindi abbiamo questa tradizione in comune, ecco.
0: Ma dai, perché diciamolo, tu sei,
1: ma la
0: tu
1: mia
0: arrivi
1: provincia
0: da...
1: ha tante cose comuni con l'Istria, perché non a caso uno dei cognomi più diffusi a Isola è pugliese.
0: Ecco, infatti, e sei arrivato
1: abbiamo
0: casa,
1: dialogato attraverso le due rive dell'Adriatico. E quindi abbiamo pensato, facciamo qualche cosa che permetta a tanti, anche se non solo di Isola, ma diciamo delle comunità del litorale e le comunità dell'Istria al di là del Quieto, di venire a una tipica evento enogastronomico. Però gli abbiamo dato, come potete dire, anche un'interpretazione un po' diversa dal solito. Abbiamo detto, il 10 dicembre dell'anno scorso l'UNESCO ha riconosciuto la cucina italiana nella sua interezza, sì, nella sua totalità, bene immateriale dell'umanità. Siamo l'unico popolo, quello italiano, che ha avuto questo riconoscimento, non per singoli piatti, perché pure la Francia, la Spagna, la Cina hanno singoli piatti inseriti nella lista UNESCO, no, noi complessivamente tutta la cucina italiana è stata riconosciuta bene immateriale dell'umanità. E allora abbiamo detto, facciamo un evento in cui coniughiamo sia appunto il rapporto davvero unitario, davvero di un momento, non voglio essere sentimentale, ma mettiamola così, un momento del volersi bene, dello stare bene insieme intorno a dei bicchieri di buon vino e a degli assaggini di cibo italiano.
0: E quale momento migliore?
1: Questo,
0: sì,
1: in maniera tale che facciamo questa cosa appunto in cui ci ritroviamo tutti quanti. Quindi quando mi dicono un grande evento, no, non è un grande evento, è un evento che vuol dire che siamo grandi noi, che siamo noi che rendiamo grande l'evento e non viceversa.
0: Perfetto, quindi Italia, cibo, vino, mare, in programma sabato 12 settembre, sì, a Isola nell'ambito della regata INSEL. Ricordiamo un po' i luoghi, le, sì, date, cioè le date l'abbiamo
1: allora,
0: detto,
1: benissimo,
0: sabato
1: detto,
0: 12 settembre.
1: Detto questo che è la sì, cornice, diciamo della volontà di esprimere sul serio l'unitarietà di questa comunità nazionale al di là dei suoi confini innaturali a cui è stata costretta. Abbiamo detto quali sono le cose che condividiamo, sia gli italiani di qui, sia gli italiani di lì, al di là dell'Adriatico. Che cosa condividiamo? Condividiamo il cibo, condividiamo il vino e condividiamo il mare. E allora che cosa abbiamo pensato di fare? Già noi l'anno scorso, erano 100 anni che era stata fondata la Società Nautica Pullino.
0: Sì, mi ricordo.
1: E abbiamo fatto un evento con anche una gara internazionale di canottaggio. E noi ci eravamo impegnati in sede di partecipazione al bando l'anno scorso della Regione Friuli e gestito dalla Università Popolare di Trieste, ci eravamo impegnati a rendere questo evento del canottaggio una cosa che si sarebbe ripetuta negli anni. Allora la prima questione, abbiamo detto ok, rifacciamo questa, però poi abbiamo detto ma scusate, sono 100 anni anche quest'anno, il 2026, in cui l'equipaggio della Società Nautica Pullino che vincerà poi nel 2028 le Olimpiadi di Amsterdam, nel 1926, nello stesso, 2 anni prima, vinse la sua prima medaglia d'oro. Dove? A Barcola. Perché all'epoca a Barcola non si faceva la barcolana, ma si facevano le gare di canottaggio. E allora mi è cominciata, e ne abbiamo parlato nel direttivo proprio alla fine del 2025, ha detto ma perché non proviamo a mettere su la regata, facciamo noi una regata qui nell'area della costa. Ci siamo immediatamente resi conto che era al di là delle nostre capacità. Mettere su una regata velica, ci sono costi molto elevati, standard da garantire molto elevati, non ce la facevamo. Dopodiché, per un puro caso, abbiamo saputo che nello stesso giorno in cui noi pensavamo di fare questa, c'era una grande regata, che è la regata del Kralinsiel a Trieste, che da quest'anno diventa parte del progetto Barcolana, cioè sono 3 regate, tra cui la seconda è quella la prima è quella dell'Insiel, che poi ce ne sarà una seconda della Lega Navale e poi come terza la Barcolana, e sono da quest'anno tutte e 3 legate insieme. E allora ci siamo sentiti con gli organizzatori della regata Insiel e abbiamo detto scusate, ci garantite un posticino per qualche barca che noi vogliamo far venire dall'Istria, cerchiamo di far venire dall'Istria, e ci destinate un trofeo all'interno di questo, destinate alle barche che si iscriveranno tramite di noi, il trofeo del centenario, che è il trofeo che ricorda esattamente la medaglia d'oro del 1926 a Barcola della Pullino. Sì, no, d'accordo, abbiamo fatto questo accordo con l'Insiel, che infatti prevede, ci sarà la graduatoria totale per categorie e poi ci sarà una graduatoria specifica per le barche istriane che si iscrivono per la partecipazione e che avranno come premio il trofeo del centenario a ricordo della prima medaglia d'oro della Pullino. E quindi abbiamo costruito in questa maniera, abbiamo ricostruito in questa maniera un legame tra Barcola e Isola. E anche questo, non devo dire la verità, è stato accolto a Trieste con grande gioia. Io sono andato alla conferenza stampa organizzata dalla Lega Navale, che è diventata la casa di tutte queste regate da quest'anno, e l'accoglienza è stata bellissima, siamo contentissimi. Quindi iniziamo un'altra collaborazione e vediamo anche i prossimi anni di farla. Chiaramente quest'anno la partecipazione alle regate si costruisce nel tempo, quest'anno saranno poche le barche, noi abbiamo invitato tutti e 100 i circoli velici fino a Spalato e poi quelli qui della costa slovena, ma non ci conoscevano, ci devono conoscere.
0: Certo.
1: Mano a mano, il prossimo anno lo rifaremo nuovamente, renderemo stabili questi appuntamenti. Abbiamo stabilizzato anche quest'anno la gara di canottaggio che si doveva fare il 13, in prosieguo della dolce, è stata spostata al 20 per questioni di calendario internazionale, per garantire che vengano più giovani a partecipare.
0: Benissimo.
1: Alla gara di canto. Quindi questo rapporto col mare lo stiamo rendendo stabile. A un certo punto, e qui poi ritornerò dopo, la sua prossima domanda, se me lo consentirà, e solo la tua domanda, se me lo consentirà, abbiamo detto a un certo punto, ok, prevediamo, cercheremo noi, diciamo, tutta la parte organizzativa finanziaria, però sarebbe bello se ci affiancasse un'altra comunità della,
0: diciamo,
1: e abbiamo immediatamente chiesto, avendo già avuto degli scambi di esperienze con la comunità di Parenzo, per quanto riguarda, abbiamo lo stesso santo protettore,
0: San Mauro,
1: sia loro che a Isola è lo stesso patrono, quindi siamo legati da questo rapporto
0: dal santo.
1: Siamo legati anche dal santo. Abbiamo chiesto agli amici di Parenzo di coorganizzarlo con noi, loro pensando di più a tutto il mondo delle comunità, tra virgolette, oltre il confine sloveno-croato. Da me non sentirei mai parlare di comunità italiane croate.
0: Sono
1: comunità italiane che stanno al di là del confine, proprio perché vogliamo dare questo messaggio. Sì, siamo una piccola minoranza, ma siamo orgogliosi delle nostre radici, ci piace stare insieme, vogliamo coltivare questo discorso dell'unità come si fa normalmente in una famiglia. Ripeto, come ho detto prima, di fronte a un bel bicchiere di vino e a un assaggino di buon cibo.
0: E anche alla bella musica, insieme alla bella musica, perché prima abbiamo iniziato con Pino Daniele, a me piace il blues, ci sarà anche della musica. Prima abbiamo iniziato con Pino Daniele, a me piace il blues, ci sarà anche della musica.
1: Certo.
0: Noi adesso ci mettiamo un'altra.

0: Wari wari. Abbiamo ascoltato anche Lucio Dalla, no? Perché insistevo sul fatto che ci sarà anche della musica, perché ci deve essere, sì. Ci sono dei gruppi appunto che saranno presenti alla serata, non soltanto, ma vi faranno musiche di Pino Daniele, canzoni e brani, ma anche di Lucio Dalla. Ci saranno due gruppi.
1: Due gruppi, sì. Allora, adesso darò una serie di informazioni specifiche per i naviganti.
0: Allora... Ecco, aspetta, ritorniamo, perché magari qualcuno si è sintonizzato adesso, allora, e allora siamo insieme a Michele Fatigato.
1: Pezzetto per pezzetto. Allora, sì. Se vi è qualche barca che vuole partecipare alla regata in Ciel, all'interno della quale è prevista anche un trofeo destinato alle barche istriane che si iscrivono, e sono tutte le barche come alla barcolana, dalla più piccola fino alla più grande,
0: in legno o no,
1: sì. che avranno graduatorie separate. Per iscriversi bisogna andare sul sito Insivela, che è il sito su quale è possibile l'iscrizione online. E se qualcuno di voi che ci sta ascoltando, o vostri amici, vuole partecipare, si iscrive lì e poi deve mandare una mail alla nostra segreteria. La mail è semplicissima: segreteria@danteisola.it, nel quale comunica che si

0: si è iscritto alla regata. Tutti coloro che si iscrivono come barche partecipano ad una separata classifica, che è la classifica del trofeo del centenario, che, come ricordavo prima, vuole ricordare i 100 anni dall'ottenimento della prima medaglia d'oro a barcola della Società Nautica Pullino di Isola. Quindi questo è l'evento, diciamo, del mare, che si svolge, partirà alle 11 da secondo lo stesso percorso della Barcolana, nel Golfo di Trieste. Sì. E quelli che hanno partecipato al trofeo del centenario saranno premiati poi a Isola durante l'evento di cui adesso dico le scansioni temporali. Allora, l'evento si svolge all'interno di Palazzo Manzioli. All'interno di Palazzo Manzioli saranno allestite 5 postazioni. Una, appena si entrerà, aperta a una serie di produttori italiani che portano vino di loro produzione, prodotti alimentari di loro produzione, che daranno liberamente a quelli che entreranno. Ci saranno poi 4 postazioni che riguardano aree distinte geografiche dell'Italia, nord-est, nord-ovest, centro e sud, dove ci saranno vini e piccoli assaggi di cibo italiano. Il biglietto d'ingresso, di cui dico dopo, dà diritto, oltre a quel primo accesso che vi ho detto prima, dà diritto a tutte e 4 le postazioni, dove potranno prendere un assaggio di cibo della zona, più 2 degustazioni di vino. Alla fine usciranno leggermente sbronzi degustazioni di vino. Deliziate, perché sono degustazioni, quindi ecco. Non c'è nessun rischio di
1: esatto.
0: Stavo scherzando. E abbiamo allestito anche all'esterno, con un nostro socio, un camioncino che farà frittura di calamari, ma quello è un biglietto a parte. Allora, il biglietto normale, per chi non è socio di comunità degli italiani, è 15 euro, che già è economico per quello che viene offerto. Per i soci delle comunità degli italiani c'è un biglietto scontato a 7,50 euro.
1: E bisogna prenotarsi?
0: Bisogna, tramite la propria comunità, rivolgersi alla propria comunità, la comunità ci comunicheranno. Molte comunità hanno preferito, aiutarci economicamente acquistando un pacchetto di biglietti, per cui i soci, quando vanno alla comunità a chiedere, riceveranno, glieli stiamo trasmettendo in questo momento, dei coupon che daranno ai soci che si iscrivono, in maniera tale che con questo coupon, si presentano all'ingresso, avranno il biglietto di accesso. E quindi tutto questo si svolge dentro Palazzo Manzioli. L'apertura è alle 14.30, c'è questa apertura un po' anticipata, perché pensiamo anche a gente, sai, è sabato, c'è ancora il mare, gente che va al mare, che passa, che si
1: ferma.
0: Ma diciamo,
1: ecco,
0: il clou parte alle 18, ora nella quale ci sarà l'inaugurazione. Inaugurazione che vedrà la partecipazione in diretta streaming dal quartier generale della FAO di Roma, del direttore generale aggiunto, onorevole Martina, che inaugurerà l'evento. Ci saranno tutte le autorità, i deputati al Parlamento sloveno, al Parlamento croato, e questo alle 18. Quindi i soci che vogliono venire, e le persone anche non socie che vogliono venire, diciamo, il clou è alle 18. Andrà avanti tutto fino alle 23 nel palazzo. Invece, fuori dal palazzo, alle 9 inizia il concerto, che vedrà la presenza di 2 gruppi, appunto, uno che farà canzoni, che suonerà canzoni di Pino Daniele, e l'altro canzoni di Lucio Dalla, e questo fino alle 23.
1: Allora, ci saranno i Blues Metropolitano, abbiamo detto che omaggeranno Pino Daniele.
0: E dall'anima che invece suonerà.
1: E questi gruppi da dove arrivano?
0: Sono gruppi, siccome diciamo così, noi dobbiamo rendere merito a tutti i nostri finanziatori. Abbiamo partecipato quest'anno al bando Friuli Venezia Giulia UPT e abbiamo vinto lì un finanziamento che ci ha permesso di fare questo evento. Gli altri finanziatori sono i nostri finanziatori classici, Comune, Can di Isola, Can Costiera, Unione Italiana e Ministero della Cultura Sloveno. Ci hanno permesso tutti insieme, dobbiamo rendere merito a questo. E allora, tornando ai gruppi, i gruppi abbiamo chiesto alla UPT di segnalarci dei gruppi e tramite questi gruppi sono stati forniti dalla Università Popolare di Trieste.
1: Perfetto, il tempo scorre molto, sì, molto, molto velocemente e daremo spazio alle notizie, perciò dobbiamo salutarti Michele Fatigato della comunità, ovvero il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, e invitiamo tutti all'evento Italia Cibo Vino Mare, in programma sabato 12 settembre a Isola nell'ambito della regata INSEL. Tutte le informazioni le potete trovare appunto sulle vostre pagine in internet, quelle della comunità degli italiani Dante Alighieri, certo, di Isola, e della CAN di Isola, ovvero quella comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Grazie Michele e buon vento!
0: L'ultima cosa, io devo davvero, sì, ringraziare per in ultimo, perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile, devo ringraziare proprio la CAN di Isola, che con il suo gruppo professionale ci ha dato e sta continuando a darci un grande aiuto.
1: Ah, benissimo, allora grazie per essere stato con noi e sì, ho detto già buon vento, ecco, volevamo mettere una canzoncina, buon vento, ma non ce la facciamo, comunque diamo lo spazio alle notizie e tu andrai in barca a vela?
0: Se ci riesco, non lo so, se ci riesco sì, vorrei.
1: Ecco, allora così.
0: Ti donerò una maglietta una t-shirt fatta apposta con il simbolo della INSEL e della Dante Alighieri.
1: Grazie Michele, grazie. Allora ci vediamo il 12 di settembre a Isola, grazie ancora per essere stato con noi e invitiamo tutti.
0: Prego, venite in massa, che è una bella cosa.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Le notizie delle 9:30. Ad oltre 100 anni dal primo caso, Donald Trump è diventato il primo presidente americano ancora in vita a comparire sulla valuta statunitense. Lo riferisce la BBC. In occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti, la zecca ha emesso una moneta commemorativa da un dollaro con il ritratto di Trump e la scritta «In God we trust». In Dio confidiamo. Secondo la zecca, la moneta vuole celebrare lo spirito, l'orgoglio e l'eredità della nazione in vista dell'importante anniversario. La raffigurazione di Trump solleva però interrogativi sul rispetto delle norme che vietano di imprimere sui dollari il volto di persone ancora in vita. I sostenitori del presidente al Congresso hanno presentato un disegno di legge per introdurre un'eccezione, ma l'iter è al momento fermo. Il mandante dell'omicidio avvenuto a Malta il 16 ottobre 2017 di Daphne Caruana Galizia non è stato Jorgen Fenech, 44 anni, erede della holding Tumas Group. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo che hanno assolto il magnate maltese, accusato di cospirazione e complicità nel piano con cui la giornalista fu uccisa con una bomba. Gli esecutori materiali furono arrestati 6 settimane dopo. Solo nel 2019 le indagini si strinsero sull'intermediario di morte che accusò Fenech, il quale venne arrestato mentre tentava la fuga con uno yacht di famiglia. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione del programma della Rai Report, secondo quanto si apprende tramite una mail inviata al direttore degli approfondimenti della Rai, Paolo Corsini. La giornalista spiega di aver preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. La Presutti, insieme al collega Daniele Piervincenzi, era stata indicata come nuova conduttrice il 28 agosto scorso, dopo la rimozione del conduttore storico Sigfrido Ranucci, decisa dai vertici RAI. Tadej Pogačar ha lasciato l'ospedale di Barcellona appena 2 giorni dopo l'intervento alla clavicola sinistra fratturata e proseguirà la riabilitazione nella sua casa di Monaco. La notizia, anticipata dalla Gazzetta dello Sport, è stata confermata dalla compagna Urška Žigart con una foto pubblicata su Instagram. Il fuoriclasse sloveno era stato operato con successo il 31 agosto dopo il grave incidente nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna. Inizialmente si temeva che il trauma cranico potesse ritardare l'intervento, ma l'operazione si è svolta senza complicazioni. L'incidente gli è costato l'abbandono della Vuelta e mette in dubbio la sua partecipazione ai principali appuntamenti del finale di stagione, tra cui il Mondiale, l'Europeo in Slovenia e il Giro di Lombardia. Avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria, ore 9:34 minuti.

Taste Like Summer, al sapore dell'estate. Questa è la nuova canzone di James Blunt. Ma stavo pensando, in questi giorni, sì, immergendomi nel mare, no? C'è un odore, un profumo di anguria al mare. Non so se vi è capitato. Certe volte, no, ci sono degli sapori che fanno subito estate. È ancora estate qua da noi. Anzi, le temperature sono sempre alte, sebbene il tempo sia un po' più frizzantino questa mattina, ma niente di che. Ecco, siamo sempre noi, quelli di Radio Capodistria, queste Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam e ciao dal nostro fonico Bojan. È arrivato Bojan, tutto pieno di sole, di speranza, c'è il sorriso. Che bello sarà stato in ferie. Bojan, sei stato in ferie? La scorsa settimana, ma c'è ancora quest'aurea, si dice aurea, solare, ecco, con la maglietta della NASA, National Aeronautics and Space Administration. Mamma mia, che bello, chissà che viaggi ti fai, Bojan. Intanto siamo qua in radio, e fra un po' faremo un viaggio, ma non tanto lungo, perché si tratta di fare due passi, perché domani c'è una bella serata appunto alla comunità degli italiani, Santorio di Capodistria, organizzata appunto da loro, e ce ne parlerà il cantante del gruppo che diciamo animerà questa serata, gli Italian Vintage, e sarà con noi Leonardo Zanier e fra poco, ma noi intanto ci ascoltiamo uno dei brani che proporranno in questa bella serata appunto di venerdì 4 settembre al Palazzo Gravisi Buttorai. Proprio qua i nostri vicini di casa organizzano domani questa festa di addio estate. Ma che addio estate, c'è ancora un po', siamo gli sgoccioli, cominciano a vendemmiare eccetera, c'è già profumo di autunno. Non è vero. Allora noi ci sentiamo ancora Nessuno con Mina, e poi saremo al telefono con Leonardo Zanier.

0: Nessuno con Mina, questo sarà uno dei brani proposti da Italian Vintage, questo gruppo musicale che farà una bella serata d'estate. Si chiama così, infatti, Estate Freschi, questo evento di fine estate con il gruppo musicale Italian Vintage, venerdì 4 settembre, cioè domani alle 20 all'estivo del Palazzo Gravisi, Buttorà in via OF, ovvero via Fronte di Liberazione 11 a Capodistria, abbiamo detto, e la serata è organizzata dalla comunità e dagli italiani Santorio di Capodistria, e con noi c'è anche la voce del gruppo, Leonardo Zannier, buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, come stai? Buongiorno.
0: Bene, bene.
1: Bene, ben trovati. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Grazie, grazie Leonardo. E raccontaci, oltre a nessuno di Mina, no? Che
1: nessuno,
0: interpretato,
1: esatto.
0: Ci sono tante altre belle canzoni che porterete, brani, appunto. Che atmosfera ci sarà?
1: Beh, diciamo che innanzitutto il progetto è nato proprio per questo, per portare la musica italiana dove magari qualche volta manca, e allora è nato proprio con l'idea di portare alle comunità italiane all'estero, in tutta Europa, queste le canzoni italiane, un po' di tutte le epoche, per cui partiremo addirittura nella prima parte, tra virgolette, del concerto, dedicheremo addirittura un ritaglio solo alla canzone degli anni 50, dunque quelle canzoni particolari di quell'epoca lì. E poi invece nella seconda parte varieremo, partiremo ovviamente dagli anni 60, ma arriveremo fino quasi ai giorni nostri, insomma ci sarà un po' di tutto, ci sarà un bacio a mezzanotte, partiremo dal canto armonico di quella volta, insomma i vecchi cantanti dell'epoca, fino a portare insomma addirittura Ramazzotti, insomma Zucchero, i pezzi più recenti, quelli che fanno festa ancora adesso, dove gli italiani hanno voglia di divertirsi un po'.
0: Ecco,
1: questo è il progetto.
0: Un invito a tutti, quindi venerdì 4 settembre a partire dalle 20 all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, e sì, con te ci sarà tutto un gruppo, gruppo musicale, raccontami. Sì.
1: Questo Italian Vintage è più un progetto che un gruppo fisso, anche se ovviamente l'ossatura è abbastanza, rimane sempre quella. Nella prima parte ci sarò io a cantare, ci sarà Antonio Toni Cozzina al pianoforte, Marco Battovani alla batteria e Walter Grison al sax. Resteranno tutti sul palco, ma nella seconda parte si aggiungeranno altri cantanti, si aggiungerà la voce femminile di Katie Maurel, che è una cantante triestina molto apprezzata sul territorio, poi avremo il chitarrista Amir Karalic, ormai triestino d'adozione, ma che arriva da Sarajevo, e di Forni al basso elettrico, per cui insomma diventerà un'orchestra molto più grande, molto più pomposa, ecco, mettiamola così. La prima parte più intima, se vogliamo, più chiacchierata, io racconterò qualcosa di ogni brano che canterò, invece nella seconda parte sarà più una festa di piazza, ecco, mettiamola così.
0: Bellissimo. Allora, io vedo che Antonio, ovvero Toni Cozzina, suona anche il violino.
1: Cozzina. Sì, Toni suona anche il violino, e chissà, è sempre un punto di domanda. Chi, Toni, porti il violino? Ma sì, ma no, dipende
0: dal programma.
1: Dipende da con che piede si alza la mattina.
0: Perfetto, ecco, belli gli strumenti anche a fiato, hai detto sassofono.
1: Sì, il sassofono
0: ci
1: di
0: vuole.
1: Sì, è un ensemble, l'abbiamo scelto molto eclettico proprio per poter affrontare quasi qualsiasi tipo di repertorio, no? Per poter accontentare un po' tutte le sonorità. No,
0: ecco.
1: Funziona, è nato, tra l'altro è nato anche, possiamo dirlo assolutamente, su spinta dell'Università Popolare di Trieste, di Fabrizio Somma, che ci aveva chiesto proprio di creare una situazione da portare proprio in Istria, in Quarnero, in tutta la Dalmazia, dove c'era bisogno così di portare un po' di musica italiana, e da lì poi il progetto ha preso forma e così lo esportiamo un po' ovunque.
0: Ecco, c'è bisogno. Dunque, siete stati a Umago tempo fa,
1: sì,
0: penso due anni fa, poi state girando, ecco, voi siete...
1: Umago, Cittanova, Verteneglio ultimamente, per il Ferragosto di Verteneglio,
0: sì,
1: è stato un bellissimo bagno di folla, pieno di gente, insomma.
0: Bisogna ballare, immagino, vero? Siete per
1: sì,
0: questo.
1: Sì, c'è la possibilità, sicuramente, ma
0: non è detto.
1: Nella seconda parte, perché nella prima abbiamo anche il rock and roll, perché negli anni 50, come ben sai, l'America cominciava a contagiarci, era finita la seconda guerra, per cui era caduto, era
0: sì,
1: caduto il veto di non poter ascoltare la musica americana. americana, e quindi la musica americana è esplosa, è arrivata in Italia e tanti italiani, tipo il tuo bacio è come un rock, insomma, per farne una sugli altri,
0: qua, il tuo bacio.
1: Baci.
0: Oh,
1: esatto,
0: ma
1: insomma, ce n'è.
0: Ce ne sarà di che belle canzoni, quante canzoni? Tantissime, chissà quante ne farete, dipende.
1: Abbiamo, andando di numeri, saranno una quindicina, sedicina nel primo set, e poi nel secondo non abbiamo limite.
0: Ecco.
1: Abbiamo detto a Mario Steffè che dipende da quanta forza hanno nel seguirci con le gambe.
0: Perfetto, allora vi auguriamo una bellissima estate, una fine estate, dite voi, ma
1: sì,
0: comunque
1: una sorta di celebrazione di fine estate, hai ragione.
0: Ecco, è questo l'evento organizzato dalla comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Estate freschi ancora, allora domani 4 settembre a partire dalle 20 proprio all'estivo del Palazzo Gravisi Butorai con gli Italian
1: Vintage. Esatto.
0: Grazie.
1: L'hai detto benissimo.
0: Grazie
1: mille,
0: Leonardo.
1: Miriam. Saluti a tutti, grazie ancora.
0: Anche a voi, buon divertimento, ciao. E ci ascoltiamo
1: ciao.
0: Qualcosa dei Ricchi e Poveri, farete anche dei Ricchi e Poveri qualcosa.
1: Sì, sicuramente ci sarà la mitica Che Sarà, che loro portarono a Sanremo insieme a José Feliciano, ma chissà, forse addirittura in fine serata una bella Sarà Perché Ti Amo ballata.
0: Che bello, sì, vai.
1: Per portare l'italianità proprio al massimo.
0: Sì, sì, va bene, noi ci ascoltiamo Che Sarà, va bene, grazie.
1: Bene, grande scelta, grazie ancora, ciao
0: Miriam.
1: Ciao, ciao.

spero che l'abbiate anche cantata, no? Oltre che andare a domani, venerdì 4 settembre, alla Comunità degli Italiani di Capodistria, qua a due passi da noi. 9:51 adesso, e andiamo avanti sempre con la musica, ma volevo dire che oggi ci sono anche le rime insaponate, oggi 3 settembre a Trieste, a partire dalle 21, rime insaponate, andrà in scena giovedì 3 settembre, uno spettacolo poetico e coinvolgente, al centro della scena una bolla di sapone. Paf! Ma prima sì, la bolla di sapone vola, vola. E Rime Insaponate si presenta come uno spettacolo poetico e coinvolgente, capace di parlare tanto ai bambini quanto agli adulti. Al centro della scena l'oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e al tempo stesso giocoso, la bolla di sapone. Oh, che bello, no? Bisogna sempre fare le bolle di sapone. Bisogna averle sempre, no? Un vasetto di bolle di sapone in borsa, in borsetta, tirarlo fuori all'occorrenza, sempre farsi le bolle di sapone per rendere magico e magica la giornata. Quindi sul palco a destreggiarsi con questo potente mezzo, la bolla di sapone, sarà Alekos, che è un poeta, gioca con le parole, le vede fluttuare nell'aria insieme alle sue bolle di sapone. Questo spettacolo nasce dalla sua sconfinata passione per le bolle, per le rime, per l'incontro e per il racconto. È organizzato da Hangar Teatri al Giardino Pubblico Muzio De Tommasi in via Giulia 2 a Trieste, proprio oggi, e i biglietti li vendono, informatevi al sito dei Hangar Teatri oppure anche in loco, ecco. Che bello così pensare alle bolle di sapone, fare le bolle di sapone. Vi immaginate vivere in una bolla di sapone? Magari che non scoppino, perché magari chissà dove vi trovate, e poi all'improvviso paf! E si precipita. Ah, che brutta immagine! No, ricordiamoci invece, teniamo l'immagine delle bolle di sapone che vanno svolazzando nell'aria, ascoltando quest'ultima canzone. Non sarà l'ultima canzone che vi proponiamo in questa mattinata, perché fra poco, dopo la sigla single della settimana scelta dal nostro collega Andrea F, ritorniamo con un ospite a parlare del lasciare andare. Ecco, saremo infatti insieme a Elena, aspetta che mi ricordo il cognome, anche se Elena Tuan, che ci porterà sulle rive del Natisone proprio questa domenica 6 settembre, poi le altre domeniche di settembre, per lasciare andare. Ma adesso ci sentiamo, sì, quest'ultima canzone con Biagio Antonacci e Giulie, e ci ritroviamo a presto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, situazione complessa sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Milano sono ora 8 km di code causati da un incidente tra Montebello e Verona Est. In direzione Venezia si sono formati incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Peschiera del Garda. Inoltre permangono rallentamenti con code per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per un veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, si viaggia in colonna per lavori verso Udine tra Tarvisio Nord e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

10-5 minuti, siamo di nuovo noi, quelli di Calli degli Orti Grandi, staremo insieme ancora mezz'oretta e salutiamo anche chi ci sta ascoltando. Adesso siamo in diretta, però poi magari dalle 3 alle 5.30 siamo sempre in replica al mattino presto. Allora, fra un po' ci saremo con un ospite, come vi ho detto, ma prima ci sono tanti eventi, no? Prima vi ho detto che ci sono le rime insaponate oggi a Trieste alle 21 al Giardino Pubblico Muzio dei Tommasini, però ci sono tanti altri eventi per questo fine settimana. Per esempio, domenica 6 settembre torna la 27esima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica in tutta Italia, una manifestazione rivolta alla cittadinanza dedicata a promuovere la conoscenza degli ebrei e dell'ebraismo nella complessità, pluralità e vitalità della loro storia, delle loro produzioni culturali e proposte valoriali in quanto componenti integranti e imprescindibili del patrimonio italiano ed europeo. Ecco, un appuntamento consolidato e di rilievo artistico e culturale, coordinato e promosso a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per l'Italia. Ecco, immagino che ci sia anche da altre parti, quindi gli eventi il 6 di settembre. Ogni anno insomma ci sono 100 località in Italia, per quanto riguarda l'Italia, che partecipano e decine di migliaia di visitatori, quindi ciò è reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione tra comunità ebraiche, enti locali, proloco, associazioni attive sul territorio. Quest'anno il tema è l'amore, è il filo conduttore che attraverserà le iniziative in tutte le città italiane ed europee che aderiscono alla giornata, permettendo di scoprire e raccontare molteplici aspetti di uno dei valori principali dell'ebraismo. Quindi ci saranno appunto entrate porte aperte magari a musei, e poi ci saranno anche magari conferenze, concerti, visite guidate, spettacoli teatrali e degustazioni, insomma un po' dappertutto nelle città, nelle 100 località per quanto riguarda l'Italia, ma immagino anche dall'altra parte, anche dalle nostre parti o appunto in tutta Europa per questa giornata del 6 settembre. Quante cose in giro però. Allora, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Noi adesso fra un poco andremo nelle valli del Natisone, ma prima ci facciamo ecco un po' di luce e ci facciamo bagnare dal sole con questa bella Sunshine di Jungle.

0: Sunshine, ci vuole un po' di sole e ci vuole un po' di sole e di fiume in attisone. Andiamo insieme ad Elena Tuan, che è una facilitatrice in trasformazione organica specializzata in Women's and Gender Studies presso la Utrecht University di olandese e the University of York d'Inghilterra. E l'abbiamo al telefono, magari andiamo al fiume in attisone insieme a Elena. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno a tutte e tutti. Grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui e magari potessimo essere tutti insieme al fiume in attisone, sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe bellissimo, ma può succedere proprio questa domenica, tutte le tre domeniche di settembre anche.
1: Vero.
0: Ecco, così tieni, diciamo, ci accompagni a un laboratorio, dei laboratori anzi, molto particolari. Ecco, il primo consiste nell'accogliere la grazia proprio domenica 6 settembre e a partire dalle 9:30, due ore insieme a te, insieme al fiume. Raccontaci un po' dove ci si trova.
1: Esattamente, l'incontro sarà a Biarzo e sarà solamente il primo, come dicevi tu, perché in realtà questi laboratori fanno parte di una trilogia, quindi tre incontri, intitolata Lascia andare. L'idea è proprio quella di fare esperienza insieme del lasciare andare. E secondo me è veramente importante in una società che ha così paura della fine, no? In generale, e proprio per questo non sa vivere, cercare di lasciare andare, di stare un po' più comodi a nostro agio in questa esperienza che è di vitale importanza. E lo è perché è anzitutto una forma di restituzione alla vita, quindi secondo me è un po' quello che cercheremo di fare insieme in questi tre laboratori, e stare un po' più in prossimità della vita e della nostra in particolare. Il primo incontro, come dicevi tu, si tiene a Biarzo, lungo le rive del fiume Natisone, in una cornice veramente meravigliosa. Il secondo anche sempre a Biarzo, ma in un diverso punto, diciamo. E il terzo si terrà invece a Prepotto, in collaborazione con un nuovo spazio che è stato aperto da poco, meraviglioso, che si chiama Fermenteria Hub. E la cosa interessante,
0: sì,
1: è che questi tre incontri saranno in dialogo ispirato a tre elementi diversi, quindi il primo alla terra, il secondo all'acqua e il terzo al fuoco.
0: Ma pensa, ecco, fermentazione, che bel nome tra l'altro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Puoi raccontarci qualcosa anche di questo, fermentazione, di questo spazio che è stato aperto?
1: Sì, Fermenteria Hub è uno spazio che è stato appunto aperto, che accoglie diversi artisti in residenza, adesso ne sono state avviate delle nuove, si occupano di progettazione, accolgono liberi professionisti come me, ma anche appunto diversi eventi di diversa natura, generalmente culturale, ma anche a sfondo magari sociale, quindi c'è veramente proprio una mission molto forte. E è uno spazio, è un antico casale che è stato insomma preso in uso e reso disponibile per appunto generare fermento di idee e di nuove iniziative, di incontri, di connessioni, e quindi mi sembrava bello generare anche questa ulteriore collaborazione e connessione per portare un po' del mio lavoro anche lì, insomma, mischiare le nostre diverse energie, idee e persone. È sempre
0: che
1: bellissimo,
0: bello
1: fare comunità.
0: Elena, e io ho trovato le informazioni, mi sono giunte dal Proloco Nedisch Doline, ovvero Valli del Natisone, quindi tutte le informazioni per quanto riguarda questi tre laboratori e tutto il resto, perché ci sono veramente dei bei anche altri eventi, bei momenti, li trovate in questo sito, appunto quello della Proloco Nedisch Doline, Valli del Natisone, e tutti questi tre eventi bisogna prenotarsi. Anche bisogna,
1: sì,
0: prenotarsi,
1: sì.
0: C'è ancora qualche posto?
1: Ci sono ancora due posti disponibili. È possibile prenotarsi recuperando la newsletter, ma anche ad esempio visitando il mio profilo su Instagram, Elena Tuan, oppure scrivendo una mail a email, quindi email@elenatuan.com. Questi tre incontri sono pensati proprio come un ciclo, un attraversamento ciclico, quindi suggerisco di partecipare a tutti e tre, perché sono pensati appunto come una trilogia, ogni appuntamento è propedeutico, diciamo, al successivo, quindi passiamo dal accogliere la grazia, che è anche una forma, no, di rendere grazie, quindi fare spazio a ciò che di nuovo la vita può offrirci, passando per la liberazione, poi dall'attaccamento alla sofferenza, perché a volte non solo ciò che viviamo finisce per diventare qualcosa con cui ci identifichiamo, ma anche il modo in cui ci ha fatto sentire, quindi la rabbia, la sofferenza, la frustrazione, la resistenza, possono diventare forme della nostra identità. Quando questo accade, la vita smette di fluire e l'obiettivo in questo caso è quello di riportare, restituire il dolore al suo posto, ovvero vedi, nel ciclo della vita e non al posto della nostra vita. E infine l'ultimo appuntamento è perdonare, il perdono. Il perdono della vita per la situazione.

0: a parlare delle nostre esperienze, lo facciamo sempre, la nostra vita è piena di parole, manca a volte di un po' di vita.
1: Ah, che bello sentire. Quindi,
0: questo è quello che cercheremo di fare.
1: Grazie Elena, voglio ricordare anche che i costi sono a offerta libera.
0: Esatto.
1: E ecco, per informazioni possono appunto contattarti Elena Tuan, e ti ringrazio per questa, ecco, questa nuotata, diciamo così, metaforica, del lasciarsi andare con le acque del Natisone. Ecco, c'è sempre vicino questo fiume che aiuta in qualche modo, no? È acqua corrente, speriamo ce ne sia, tra l'altro, no?
0: Di acqua. Sì. Ecco. Infatti l'acqua è vita, no? E ci ricorda come vivere, ovvero fluendo, quindi è importante, no? E soprattutto sarà maestra nel mostrarci come imparare a lasciare andare, a lasciarci andare.
1: Che bene, sì, perché certe volte, come hai detto, sì, ci avvolgiamo a certe situazioni che non ti liberano di certo, anzi ci invischiamo alle volte, siamo come in delle gabbiette, appunto, che si possono liberare, ecco, e così.
0: Assolutamente. Ecco, ricordiamo che è importante che noi siamo le uniche persone in potere di farlo. Non ci sarà nessuno che verrà a salvarci, la nostra vita non cambierà, almeno che non saremo noi a cambiare attraverso il nostro sguardo, le cose che sentiamo, le esperienze che facciamo, perché e a volte ci troviamo fermi in questo loop dove sappiamo, no, delle cose, ma vediamo che ci sono sempre le stesse sensazioni, le stesse emozioni, gli stessi meccanismi, no? Siamo un po' sempre fermi nello stesso posto.
1: E questo
0: perché sapere non basta per cambiare o guarire, la conoscenza informa, ma è l'esperienza che trasforma. Per questo per me è così importante creare degli spazi di esperienziali, perché attraverso l'esperienza che emergono intuizioni, che emergono proprio dei cambiamenti all'interno di quello che sentiamo e quindi di chi siamo. Non è semplicemente parliamo di quello che ci è successo e restiamo nello stesso loop, rabbia e frustrazione. Facciamo spazio a qualcos'altro, e quel qualcos'altro è la vita.
1: Che bello, così è un bel messaggio. Grazie a Elena
0: grazie
1: Tuan,
0: a
1: e buona giornata, buone giornate allora. Grazie,
0: grazie a noi, buona acqua a tutti.
1: Grazie, ciao.

Every time I see a river di Van Morrison. È per finire questa mattinata, sono le 10:25 già, il tempo scorre proprio come un fiume in piena, speriamo che ci sia dell'acqua per tutti, intanto l'acqua fonte di vita, tra l'altro sì, siamo fatti maggiormente di acqua, quindi deriviamo tutti da lì, ma senza il sole non viviamo. E quindi vi auguro una bella giornata, non troppo calda, vabbè, settembre è sempre un bellissimo mese, ecco, da passare. Noi ci risentiamo il prossimo giovedì, ma intanto Calle degli Orti Grandi lo sentite ogni giorno, ogni mattina quasi, tranne la domenica dalle 8 alle 10:30 del mattino, e poi in replica ci sentite dalle 3 alle 5:30 del mattino. Auguriamo tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon proseguimento di giornata, ecco, magari ci muoviamo un po' anche adesso, vi metto un brano che ci fa un po' ballare, un po' muovere, perché di no, Boogies in My Soul con Chaka Khan e Snoop Dogg, intanto per finire, e un abbraccio da Miriam e dal nostro fonico Bojan, com'è? Tutto bene? Sì? Stai partendo per la luna con quella maglietta? No, la maglietta della NASA, avevo detto prima. Quindi allora facciamoci un bel viaggio, e per chi rimanesse appunto a casa o chi stesse lavorando, auguriamo comunque una bella giornata. Ciao, un abbraccio!

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 10.30. Il Tribunale Supremo sloveno propone di rinviare di almeno 10 mesi l'entrata in vigore della legge sui cosiddetti organi specializzati per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, SCOC. L'avvio è attualmente previsto per il 1 gennaio 2027, ma secondo la magistratura i tempi per istituire la nuova struttura sono troppo stretti e rischiano di compromettere la certezza del diritto. Anche il Consiglio giudiziario ha espresso forti perplessità sulla tempistica. La presidente Urška Nežmah ha sottolineato che il nuovo tribunale dovrebbe essere operativo già dall'inizio del prossimo anno, mentre le principali decisioni sul personale e sull'organizzazione verrebbero prese solo poche settimane prima. Le criticità riguardano la carenza di personale, la distribuzione non uniforme dei carichi di lavoro e l'organizzazione interna. Il segretario alla guerra USA, Pete Hegseth, ha deciso di prorogare lo schieramento delle forze statunitensi in Medio Oriente, segnalando che la guerra con l'Iran potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Ad oggi circa 50.000 militari statunitensi restano dispiegati nella regione per garantire al presidente Trump diverse opzioni operative. Il dispositivo comprende 19 navi da guerra, squadroni di caccia e paracadutisti impegnati nell'intercettazione dei missili iraniani, nella protezione delle navi commerciali. L'estensione delle missioni sta però aumentando la pressione sui militari e sulle loro famiglie e creando un arretrato nella manutenzione che potrebbe richiedere anni per essere smaltito. Intanto si apprende che la Casa Bianca avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi la prossima settimana. Lo rivelano due rappresentanti del settore apolitico, sottolineando come la Casa Bianca ha tenuto una telefonata privata con diverse aziende, tra cui SpaceX, Stoke Space, K2 Space e Astra, evidenziando che la partecipazione al vertice di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. In Slovenia l'autunno meteorologico è iniziato all'insegna del caldo estivo, con temperature che nelle prossime ore sono destinate a salire ulteriormente. Secondo gli esperti dell'Agenzia per l'Ambiente, i primi giorni di settembre manterranno infatti un clima decisamente estivo, con valori massimi tra 31 e 35 gradi. Una prima lieve rinfrescata arriverà nel fine settimana, quando una perturbazione fredda attraverserà il paese da nord. Le temperature rimarranno comunque sopra i 30 gradi in gran parte del paese. Il cambiamento più marcato è atteso invece a metà della prossima settimana. Gli ultimi modelli meteo indicano infatti un'elevata probabilità del passaggio di un fronte freddo tra mercoledì e giovedì, con una sensibile diminuzione delle temperature e piogge più abbondanti. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo buona giornata lungo la A4 Brescia-Padova. Un incidente da poco risolto causa rallentamenti con code in direzione Venezia tra Gresignano e Padova Ovest. Rallentamenti con code, ma per traffico intenso, in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione, nonché verso Milano tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Al di fuori della nostra rete, lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per un veicolo in fiamme verso Belluno, tra Treviso Sud e Treviso Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausini Acquavita. L'estate del 2026 è stata una delle più critiche di sempre in Europa a causa di ondate di calore record, siccità prolungata e gravissimi incendi boschivi. Non è stata risparmiata la Croazia, basti ricordare i devastanti roghi che solo una decina di giorni fa hanno interessato la Dalmazia, e non è stata risparmiata neppure l'Istria. Dal 1 gennaio al 27 agosto i vigili del fuoco operanti nell'area della regione istriana sono intervenuti a combattere le fiamme ben 581 volte, mentre sono stati quasi 3.400 gli interventi complessivi nel soccorso pubblico e nella gestione delle emergenze. Una ragione per ospitare oggi Dino Koslevac, comandante dei vigili del fuoco della regione istriana, che sentiremo parlare in istroveneto.
1: Un anno difficile causa i problemi climatici, diriamo. Parlo appositamente problemi climatici perché ogni anno la clima si cambia e questi cambiamenti della clima tra sulla vita delle persone e di tutto quel che succede si vede anche sulla nostra attività, sul nostro operato dei vigili del fuoco. Comunque con una compagna siccità come che era questo anno durante l'estate, con le temperature che le andava sopra i 40 gradi, si è creato le condizioni per incendi tra l'altro o causa tecniche o causa dolose, però gli incendi erano, e la clima con i forti venti che durante l'estate mi defiò e non conoscevo compagna clima, allora questo crea le condizioni di una veloce praticamente e l'incendio in tempo di mezz'ora diventa di piccolo a grande, e questo crea problemi ai vigili del fuoco, e questo si è visto anche questo anno. E posso esprimere solo che siamo contenti come che abbiamo fatto l'estate, perché guardando Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, da noi incendi un giorno e mezzo i più grandi che dura, comunque un mese che dura anche un paio di ore, però era talmente forti. È una roba che dovremmo ben analizzare, perché compagna velocità di allargamento dell'incendio fino adesso non la conosciamo. Allora l'incendio non si sviluppa adesso, non va in grandezza solo toccando la materia una con l'altra, l'albero, allora la vegetazione, comunque adesso va alla la velocità la crea anche le piccole fregole, diriamo, in aria, così che 50-100 metri non c'è niente e comincia a essere l'incendio, si infiamma l'albero, si infiamma la vegetazione. E questa è la grande velocità, in tempo di 2 ore, 3 o mesi che ha fatto una ventina di chilometri, che crea condizioni di grande pericolo per le persone, che crea danni, e questo potremmo dopo dire anche cosa che bisogna fare nella prevenzione. È così che in complesso oggi siamo i 2 di settembre, la situazione è molto buona, non credo che avremo ancora qualche grande problema, però la siccità va avanti, il caldo è avanti, potremmo aspettare che può succedere ancora dei incendi, anzi succedi, e credo che non sarà grandi eventi che li faremo in tempo. Noi avremo le forze di terra, i nostri vigili del fuoco professionali, volontari, però in certe condizioni dovremo, e per fortuna che abbiamo le forze aeree, e col suo aiuto arriviamo a fargliela.
0: Ecco, lei ha nominato anche quella che è la situazione in Europa, in paesi come Portogallo, Spagna e così via. Ha detto fortunatamente qua da noi in Croazia un giorno e mezzo si è riuscito a domare anche i grandi incendi. Ecco, perché? Perché si è meglio attrezzati? Perché le condizioni sono diverse?
1: Sì, adesso dovessimo consumare un'oretta per fare un'analizzazione. Comunque sono 47 anni in questo lavoro e conosco ben i sistemi antincendio, i sistemi dei vigili del fuoco nell'Europa, li abbiamo analizzati. Comunque quel che posso solo dire in 2 parole: la Croazia è il primo stato in Europa che ha creato un organo statale, la Hrvatska vatrogasna zajednica, comunità vigili del fuoco a livello croato. In testa di tutti i vigili del fuoco della Croazia è il comandante vigili del fuoco, e lui ha un stato di funzionario statale non che rispondi a nessun che il presidente del governo. Allora noi non abbiamo più un ministero sopra di noi o affari interni come che in Europa o la difesa, perché più di loro che si è frameso del diretto comunicazione con lo Stato, con i Vigili del Fuoco, si crea le condizioni
0: perdite di tempo.
1: Mm-hmm. Allora noi di questo momento mi quando che conto i colleghi che se vediamo che per esempio un esempio noi l'Istria la conosciamo, ogni comandante regionale come che su mi conosce ben il suo territorio, noi i ceti incendi se ripeti sempre, sappiamo do che sarà forti, quello che sarà pericolosi, ecco qua siamo a bue la nostra canegra, qua i compagni è sempre pericolo, là quando che succede un incendio là bisogna reagire dream man subito con le forze massime. Noi per chiamare quando che portiamo la decisione di chiamare l'aereo, le forze aeree, mi col telefonino, col cellulare, faccio il numero del comandante della Croazia, lui mi risponde che dico guarda ne servi 2, 3, 4, 5 aerei perché qua servi. In quel momento comincia il procedimento e gli aerei se qua a Salvore recimo il massimo 50 minuti, 50-55 minuti. Non abbiamo più, a questo che ho provato nella nostra esperienza anni in Rio, passi burocratici. Pa' vedere, pa' essere sicuro, pa' che vedi il capo sopra di me, ma guarda, forse non servi, bisogna prima adoperare tutte le forze di terra, dopo venire apparecchi, noi apparecchi devi venire di man quanto prima. Quando che siamo venuti, questo è già una quindicina d'anni che funzioniamo così anche a 20, la situazione è molto migliorata. E l'ultimo incendio è un altro tipo, non come questo Omis. Questo Omis succederà sempre, però anche quasi fatto Drioman durante la notte era 200 vigili il fuoco, 70-80 mezzi e si aspettava la mattina che venne forze aeree e l'incendio era risolto. Però l'incendio come che era a Spalato del 2017 là si è portato a certe decisioni perché si è visto che i vigili del fuoco bisogna darghe come che diciamo se dici giusto le forbici in mano e il tessile. Noi dovevamo decidere da principio fino in cavo ed è quando che abbiamo cominciato così a funzionare adesso 6-7 anni funzioniamo bene.
0: Ecco anche perché lei sta dicendo che in caso di incendi quello che è assolutamente necessario la tempestività è quello di andare in azione subito.
1: Allora tutto il sistema deve essere efficace quanto prima di vedere l'incendio, di ricevere le informazioni o della gente o delle camere perché avevamo coperto tutta l'Istria con 28 camere. Allora ricevere le informazioni e reagire subito con le massime forze, in quanto più corto tempo. Questa è la formula, l'unica formula che si può risolvere il problema quanto prima e anche quella volta abbiamo dei certi problemi. Non faremo va come che volemo noi. E il più grande problema è che ne succede durante il spegnimento se i nostri paesi, le nostre case che le sono incorporate nella vegetazione. Mi so che se bel vedere verde, che se bel vedere l'albero attacca la casa, che il ramo venga anche sopra la terrazza, che ne faccia ombra, però compagni e condizioni dell'estate, questo è trappola. Se una trappola e questo a Omisca è successo. A Omischi che ieri a Zoga ha visto che tutto il paese, le case, ieri sparpagliate durante la costa, tutto in verde. Praticamente non se le vedeva, bel, ombra, fresco, però succede questo. Noi combattiamo e combatteremo che dobbiamo risolvere tutto sulle nostre paesine, in Istria, fare dei certi...
0: Aree di sicurezza, diciamo così.
1: Sì, aree di sicurezza, 20, 30 metri, 50 metri. Ogni casa dovesse avere un'area di sicurezza. Praticamente, con le parole povere, se c'ho la misura dell'albero, tanto devi essere, tanti metri devi essere netto attorno alla casa. Perché cosa succede? Quando c'è l'incendio? Una è pericolo perché il casamento è in pericolo che il brusi, che il vadi. Seconda, i vigili del fuoco, posto di spegnere il fuoco e concentrarsi del spegnimento, dovemmo andare a proteggere le case, le edilizie, proteggere la gente, animali, stalle, cose che c'è, e quella volta il fuoco va avanti. Perdiamo sei tempo e sei volte il fuoco poteva essere quanto più piccolo, però che diventa grande perché non abbiamo le forze del principio. E l'importante è, e questo è la nostra scala, la prima è il salvataggio della persona, l'animale e dopo quell'altro.
0: Lei ha parlato, insomma, ha nominato queste aree di sicurezza che in un certo quel senso dovrebbero frenare, no, l'avanzata delle fiamme. Ecco, queste zone sono previste in quei piani di prevenzione. Piani di prevenzione che ogni regione, ma se non sbaglio anche ogni località, ogni cittadina deve avere, che ci sono, ma che purtroppo sembra, almeno da quanto leggo, spesso e volentieri non vengono attuati, realizzati.
1: Mi diria che siamo, brutta parola, siamo pigri tutti insieme. Faremo, ma non vignerà proprio qua di me, ma non c'è tanto pericolo finché non succede. Bisognasse, noi combattiamo perché un'azione organizzata che la dura, questo non si può risolvere il tempo di un mese, due mesi, però secondo i piani che si è fatti, i piani si è, sai ben fatti, nel piano ne dici tutto quel che dovemmo fare, però dopo bisogna realizzare sta roba e qua siamo lenti. La seconda è con i nostri boschi, con i nostri territori, non solo boschi ma anche territori agricoli, c'è il problema della proprietà. Allora noi che abbiamo proprietà statale e che abbiamo le proprietà private, queste proprietà private, certi sappiamo chi che c'è, anzi si sa chi che c'è, però certi i se qua, i se presenti, i se vivi, però noi che abbiamo piccole particelle che se 5, 10, 15 paroni e se per tutto il mondo. Allora la legge antincendio la dice ben e se l'obbligo. Ogni dun se deve nettare la sua particella. Nessun ha diritto di mettere in pericolo quell'altro. Devo dire che il servizio statale sarà le nostre forestali. Gli ultimi 3-4-5 anni, dopo quell'incendio del 2017, si è fatto molte robe, molte spazi di sicurezza, molte stradiselle di sicurezza secondo i grandi complessi del bosco, però si parla tutto dei complessi statali, però dei complessi privati quasi sai di fare. E adesso praticamente la proposta è in tavolo, credo che faremo il cambiamento della legge antincendio, dove sarà l'obbligo. Se il privato non farà quel che deve fare, farà lo Stato per lui, che manderà la fattura, se non c'è chi che paghi o quel che si metterà, si intavolerà tanto per cento in proprietà lo Stato.
0: Molte proprietà comunque nel confronto degli anni passati non vengono più lavorate, i campi sono incolti, insomma anche delle persone che sono presenti qua.
1: Questo è un grande problema, che non è solo problema antincendio, questo mi diria è il problema dell'agricoltura. Da noi, ecco, se giriamo attorno di noi, la maggioranza spazi è tutti abbandonati. Adesso se là che era la campagna, adesso è bosco. E non è, si crea il problema antincendio, ma si crea i problemi con la selvaggina, con i porchi selvatici e tutto quello che i porchi selvatici ne cammina per le, per i paesi, per le città. Comunque è un grande problema, mi diria, problema della società, dello Stato, di tutti noi, che bisognerà risolvere. Quando che si metteria tutto in lavoro, tutto sarà posto, anche il problema antincendio sarà risolto. Però fino a quella volta noi ne vieni incendi fino in città, fino alle case, ecco, perché c'è il bosco fino alle case.
0: Ecco, nella prevenzione è importante anche la sensibilità della popolazione.
1: Questo è il punto, punto numero uno. Allora tutto parte dalla persona, parte dalla gente, parte da tutti noi. Allora la prevenzione è sul primo posto, essere consapevoli cosa è l'incendio, quali sono i pericoli, cosa può succedere, tutti quei danni che può succedere, e dopo cosa si può fare che l'incendio non se lo provoca con la nostra col nostro operato, o quando che l'incendio c'è, allora cosa bisogna fare in principio di spegnerlo, e la seconda se chiamare i vigili del fuoco, chiamare i pompieri che risolvi. Comunque noi, per esempio, quanto che riguarda il spazio aperto, diria nell'Istria, abbiamo 29 camere. Adesso se proibì di fare qualunque fuoco, qualcosa del primo di giugno fino agli ultimi di ottobre, praticamente col primo di novembre si potrà fare con le condizioni che c'è prescritte, star attenti, chiamare i pompieri, ottenere il permesso, che si può fare in giornata avanti in rio. Con le nostre camere noi fino a 10-15 anni, noi avevamo cominciato con le camere del 2005, allora i permessi, tutte i vigili del fuoco, tutte le unità in Istria, su 7 posti se puoi fare il permesso, era attorno a 5-6 mila all'anno. Da quando abbiamo messo le camere, abbiamo fatto un'azione di informare la gente, adesso c'è 24-25 mila permessi annuali. Questo è un modo di prevenzione. E la seconda è quel che facciamo con i nostri corpi volontari, quanto più venire ai fioi dell'asilo, includerli, dimostrare che la nostra attività con le certe azioni, che già da piccolo i rivi capire, questo non è militarizzazione, noi siamo l'attività sociale, certo, umanitaria, che la persona de piccolo devi avere già una sensazione che esiste un pericolo e che con questo pericolo bisogna saper fare.
0: Ecco, lei ha nominato i corpi volontari dei vigili del fuoco. Se andiamo indietro di qualche anno, non erano così presenti in Istria. Ecco, anche facendo un confronto con la Slovenia, per esempio, dove c'è una grande tradizione del volontariato, no? In questo settore. Ecco, molto è stato fatto ed ora ogni località, possiamo dire, anche nella parte croata dell'Istria, ha la sua unità di vigili del fuoco volontari.
1: Sì, nell'Istria abbiamo 7 enti pubbliche, praticamente enti pubbliche delle unità professionali, vigili del fuoco, Mago, Parenzo, Rovigno, Pola, e abbiamo 34 corpi volontari vigili del fuoco, tra l'altro che lo abbiamo a Buie, Umago, qui Cittanova e Portole. A dimostrarsi che già ultimi 10-15 anni quanto sono utili i corpi volontari, allora sono le persone che bisogna ringraziare, che mi dico sempre che bisogna ringraziare e mai stufarsi di dire grazie, che si è incluso volontariamente, nessuno lo obbliga, ise dentro i che vuole aiutare la sua società, sua comune, sua città di Buie, l'Istria, e se servi anche più largo, la di Buie, l'Istria, e se servi anche più largo, in Slovenia che abbiamo partito.

0: della cultura derivante incendio. Protoposa una cultura che diremo noi, una cultura antincendio, dai piccoli fino a grandi. E in Istria si è formata nel 2000, quando che vise il fuoco si organizzai come che se adesso, secondo la legge, si è fatto grandi, enormi passi, così che praticamente sul Buiese de niente siamo venuti con cinque buoni corpi volontari. Addestrai, attrezzai con la nostra unità vigile del fuoco de un mago in testa. E così sette in Istria, 230 vigili professionali, 860 vigili volontari
1: Parla per tutta
0: per
1: l'Istria.
0: l'Istria, attrezzai e addestrai. Com'è che in un momento noi, ecco, sul Monte Maggior dove dovevamo andare tutti, in un momento dopo 2 o 3 ore era 400 vigili del fuoco con 80 mezzi avanti in Drio, e questa è la garanzia che possiamo risolvere, anzi, del confrontare tutti i problemi che può succedere. Quanto saremo efficaci dipenderà da noi, però l'aiuto, quel che ha bisogno di noi, lo riceverà.
1: Ecco, si parla sempre, e l'ha nominato, citato così più volte, anche in questa intervista, incendi causati da varie cause, anche possiamo dire forse naturali, forse
0: Tecniche.
1: tecniche, dei cambiamenti climatici, ma anche incendi dolosi. Ecco, in percentuale come siamo?
0: Allora, incendi, anche questo l'estate si è visto che le cause sono diverse. Le cause sono naturali, fulmini, era sto anno abbastanza, e dopo il fulmine era l'incendio, perché era maltempi sutti, diciamo noi, senza piova. Anche con la piova succede che il fulmine batte in albero, in una pin, e piovi, però secondo, terzo giorno, quando Gassugas è venuto dalla bora, dentro che restai i bronzi nell'albero, sì, nella radisa, e appena che ricevi un poco d'aria scomincia l'incendio. Che è successo? Le scovazze che si butta a salvadigo. Sappiamo che abbiamo certa gente senza cultura ancora che butta, quando che si butta le scovazze, specialmente strazze coi oli organici delle cucine che si adopera, quando che c'è alta temperatura, col battito del sol, si crea autoincendio solo.
1: Autocombustione.
0: Autocombustione, questo è due, e il terzo è tecnico, i cavi della luce. Può succedere qualche dunga lavorare qualcosa vicino, no, con il fuoco, magari, non so, con la smariglia che lavorava avanti in Drio. Quel succede, i treni, boh, qua in Istria non c'è grande traffico, però anche il treno qua da Pinguente fino a Canfanara, se certe discese, lo rifrena, frenando,
1: Scintille.
0: salta le scintille. E dopo veniamo sui dolosi. Dolosi ise in percentuale presenti. Dolosi è piromania, però quasi in minoranza. Quella è una malattia medicinale, loro sono problemi della medicina,
1: Psichiatrica.
0: psichiatrici, quel è, come diria, lui bisogna medicarlo, lui bisogna che va. Però dopo c'è questi altri, e finché non lo catturiamo, finché non lo sappiamo, non possiamo sapere perché. Uno che si vendica la famiglia, uno che si vendica lo Stato, che ha licenziamento del lavoro, che si vendica quel, e certi se cattivi che go di vedere danno, no fuoco, piroman, lui che piace vedere la fiamma, questo che piace vedere danno. Adesso in Istria due, anzi tre dei loro si è messi in prigione. Da quel momento già un poco che ci sa, perché sai di loro, quei che pensa, chissà dove ne guarda, dove ne aspetta, e vedremo. Però se una persona, se certi posti in Istria che mesi e mesi, manca anni diria, sempre sui stessi posti, la sera, la mattina, avanti in Drio, una persona può far danno. Però fin a se pesante dimostrare, perché l'incendio cambia la materia, non resta niente della materia, bisogna proprio in flagrante pescarlo. Bon, adesso con le camere coperte, le strade avanti in Drio, se la che può fare, mi aspetto che Affari Interni si dedicherà ancora di più, perché bisogna dedicarsi a questo. Allora, giorni e giorni, stare drio su certi posti, con le certe tecniche, e se può farla, perché questa è una più grande prevenzione. Perché l'ordine crea problemi più grandi, non quel che fa la persona non volendo, della minoranza.
1: Dino Coslevaz.

0: non solo incendi, comunque in quelli che sono le mansioni, i compiti, i doveri dei vigili del fuoco. Abbiamo iniziato questa intervista parlando dei problemi climatici. Ecco, l'estate sta pian piano, sta per finire, e se guardiamo anche all'esperienza dell'altro anno di settembre, arrivano le piogge, e anche quelle vengono attese qua da noi in Istria, ma anche da altre parti, insomma, con una certa angoscia.
1: Allora, ecco, adesso certi dati solo che per capire cos'è il lavoro e l'operato dei vigili del fuoco. Allora, in Istria, nella regione dell'Istria, del primo fino al 27 di agosto, un paio di giorni fa, era 3.351 intervento dei vigili del fuoco, tutto insieme. Di questo numero, incendi, era 581, circa il 20% di incendi, del 15-20%. Di tutti questi o altri numero, si è salvataggio il traffico, assistere il pronto soccorso, dopo se questo che crea il maltempo, pompare l'acqua, risolvere i rami che cascano sulle strade, risolvere gli alberi che fermano il traffico avanti di Dio. Quando che spandi l'acqua, chi ti chiami della notte? Vigile il fuoco. Quando c'è qualche problema con la corrente, con la luce, ti chiami vigile del fuoco. Noi venimo, creiamo le condizioni che dopo le enti pubbliche, o anzi le ditte tipo Acquedotto, l'Electra, possi operare avanti. Gli addetti per le strade anche. Noi dobbiamo risolvere quanto prima che risolviamo il traffico, dopo viene loro. E dopo che abbiamo di salvatare le animali, salviamo gli animali di gabbiani, papagai, bisse, in ciama, guarda, se il gabbiano si incastra fra mezzo delle due del muro, dove lui ziga e noi venimo, i gatti che se andai sul grande ramo, dopo i capouran venire giù, venimo noi con l'autoscala, li calemo giù. E dopo se certe salvate, dove salviamo le persone del pericolo dei piccoli animali, allora se le ave che entra in casa, se i strisceni, come se l'ori è un grande pericolo, bisse, la bisse che entra in casa, la famiglia scampa fuori, e diciamo i pompieri vieni aiutarne, noi venimo. Buon che avevamo abbastanza vigili del fuoco che i se dei paesi che i gade far con l'agricoltura, e allora, perché qualunque non può lavorare con noi, loro il suo lavoro è metterla pulito in un sacco, salvarla e lasciarla in natura. Cosa hanno godito? Non so cosa che ancora non femo, femo di tutto, tutto quel che non fa affari interni, che non fa la sanità, pronto soccorso, fa i vigili del fuoco.
0: Dino Coslevas, pian piano ci stiamo così avviando verso la conclusione, ritornando agli incendi. Ecco, lei è rientrato lunedì dalla Dalmazia, ha preso parte alle cerimonie in ricordo dei vigili del fuoco morti 19 anni fa sulle Incoronate. Anche quella una grande tragedia che non è stata ancora e non sarà probabilmente mai risolta.
1: Sì. Allora mi devo dire, come che faccio questo lavoro del primo giorno, che là a noi vigili del fuoco non è tutto chiaro cosa è successo. È successo quel che ne succede noi qua in micro localizzazioni, però l'è andata bene. Se avevamo spostato 10 metri, 20 metri, l'effetto del camin in casa, praticamente è passata a cade noi. Là se tutto il peso, la configurazione del terreno, la lunghezza, il vento, calore, incendio dell'erba, ma se erba, quando se erba, semplice come da noi, se erba è piena di oli eterici, grotte di un metro alte. Allora quando che ha visto che succede sta roba, perché era quante volte là, in un momento quando che ha visto il pericolo che viene verso dei loro, ha tentato di scampare via, non poteva scampare perché queste grotte tipo scacchi che faceva dei problemi, sai, dei loro si è rotto la gamba scampando via, forse che era ancora a tirarsi 80 metri, 100 metri, non succedeva niente. Comunque è successo. E questo ne dà un esempio che bisogna stare attenti, che ogni incendio, ogni nostro operato è pericolo. Noi su incendi, compagni, dovremmo andare. E dopo di quel momento, cosa? Noi ne resta solo di tenere in mente i nostri colleghi, una volta all'anno andare, dare un onor a tutti loro, così che ieri manca questa domenica, delegazioni di tutte le regioni, dell'Istria, ieri 3-4 di loro con me, e questo ne resterà avanti, sto altro anno se 20 anni, se brutto anniversario, però non dobbiamo dimenticare, perché questo dovremmo sempre ricordarsi cosa può succedere. E questo è l'unico che possiamo adesso fare.

0: Noi per oggi ci fermiamo qui, un grazie a Dino Coslevaz, comandante dei Vigili del Fuoco della Regione Istriana, e naturalmente un grazie pure a tutti voi gentili amici in ascolto. Da parte mia, di Lionella Pausina Acquavita, a tutti buon proseguimento di giornata e a risentirci.
1: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: Un saluto da Barbara Orizzi. Il contributo di Radio Capodistria riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito musicale, ponendoci un'importante domanda. Potrà un giorno l'intelligenza artificiale sostituire il ruolo dell'artista? Ne parliamo inizialmente con Luca Turchet, docente del Dipartimento di Ingegneria e Scienza della Formazione all'Università di Trento, che ha lavorato a diversi progetti di composizione musicale basati sull'intelligenza artificiale.
2: Premesso, io sono sia uno scienziato che ho un background artistico anche, quindi ho esplorato nella mia ricerca l'uso dell'intelligenza artificiale e l'uso che ne ho fatto è stato quello di svolgere due funzioni. La prima è stata quella del riconoscimento in tempo reale di aspetti del segnale musicale, come aspetti di basso livello, come per esempio le tecniche espressive legate a un certo strumento musicale, gli accordi, il tempo, eccetera, ma anche aspetti di alto livello, come per esempio le emozioni espresse dal musicista tramite la musica, no? Il secondo tipo di funzione è stato quello dell'uso di algoritmi per generare la musica. E l'uso che ne ho fatto è stato quello in particolare dei casi di improvvisazione, dove l'intelligenza artificiale accompagna il musicista che suona in tempo reale. Però la parte su cui sostanzialmente mi sono focalizzato di più è la prima, quindi abbiamo creato degli strumenti musicali. Questi strumenti musicali intelligenti hanno anch'essi un piccolo computer al loro interno che permette di elaborare il segnale musicale in tempo reale tramite algoritmi di intelligenza artificiale e di fornire all'esterno in modo wireless il risultato di tale elaborazione. E sostanzialmente cosa succede? Che questi strumenti hanno appunto questa intelligenza, viene riconosciuto per esempio un certo tipo di proprietà del segnale musicale, come per esempio una sequenza di note che sono state predefinite prima. Quando il musicista suona quelle note lì, l'intelligenza artificiale le riconosce e manda in modo wireless questo messaggio a dei dispositivi che sono usati dall'audience oppure sono dedicati all'audience. Per esempio vengono modificate in tempo reale delle proprietà delle luci, i colori delle luci sul palcoscenico, oppure le macchine dei fumi che si attivano, si deattivano o fanno dei particolari pattern, oppure anche il compositore ha composto della musica multisensoriale, come la chiamiamo noi, dove oltre alla musica vengono forniti degli stimoli tattili oppure visivi. Questo è particolarmente importante per aumentare l'impatto emotivo della musica o anche per fornire una forma di accessibilità musicale a persone che hanno dei deficit uditivi, ma anche usando dei caschetti di realtà mista è possibile sovraimporre a ciò che si vede con gli occhi degli elementi virtuali con cui anche l'audience può interagire. Possono essere delle forme anche non solo di composizione ma anche di supporto, però c'è anche molta titubanza da parte dei musicisti, soprattutto quelli di un certo livello, anche perché l'intelligenza non è artificiale, la creatività non è artificiale, è umana. Le macchine non hanno emozioni, non hanno intelligenza emotiva, gli algoritmi sono stati scritti da esseri umani, sono frutto di un pensiero che è un pensiero dell'essere umano. L'intelligenza artificiale non può sostituire veramente il ruolo del musicista, perché non è e non sarà mai davvero in grado di creare qualcosa completamente ex novo. Perché? Perché ha bisogno di dati pregressi su cui lavorare, su cui basare le proprie predizioni, il proprio riconoscimento, eccetera. Mentre la musica di un certo livello di bellezza può essere frutto esclusivamente di un pensiero creativo umano, perché l'intelligenza è solo umana, come pure la creatività nella sua forma più alta, ecco.
1: E se per Luca Turchet la musica di livello può essere solamente il frutto della creatività umana, non molto differente è la conclusione del giornalista musicale Fabrizio Galassi, docente di sociologia della comunicazione in musica e digital marketing in ambito artistico allo IED di Roma e alla St. Louis. Iniziamo la chiacchierata con Fabrizio chiedendogli se al momento ci sono già tante composizioni musicali in circolazione che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per la loro realizzazione.
2: Molte
3: volte di più di quelle che la nostra immaginazione può predire, perché è uno strumento talmente popolare che chiunque lo può utilizzare, sia in produzione, quindi per realizzare un brano, oppure utilizzarlo per farci venire in mente delle idee. Ho un blocco creativo, mi faccio suggerire delle tracce dall'intelligenza artificiale. Ora, se il secondo modo, quello diciamo di stimolare le idee, è accettabile, il primo modo è una pratica assolutamente scorretta.
1: C'è un modo di scoprire quali composizioni ne fanno uso?
3: L'unico modo per capirlo sarebbe quello di andare a vederle dal vivo, no? Però in realtà quella è una soluzione palliativa, perché in realtà è proprio impossibile. Nel momento in cui io, con un minimo di competenze armoniche e melodiche, realizzo il brano e lo pubblico, allora se io realizzo il brano con il testo e pubblico il risultato, c'è una possibilità che un orecchio molto attento capisca che è creato con l'intelligenza artificiale, per una questione anche di qualità, di lavoro, dell'armonia. Però se io creo un brano con l'intelligenza artificiale, dopodiché prendo il brano e lo scompongo in tracce singole, quindi isolo il basso, isolo la batteria, isolo la voce e magari lo produco nuovamente, lo risuono, lo riregistro la voce, miglioro le frequenze, allora in quel modo diventa molto difficile e complicato avere la percezione che sia di intelligenza artificiale.
1: Quali sono le opportunità che tu vedi e quelli che sono i rischi?
3: È un sistema che, se usato in maniera errata, può spengerti la creatività, può portarti in uno stadio dove il tuo cervello non lavora più secondo determinati stimoli artistici, personali, sentimentali ed emotivi. Quindi questo è il più grande rischio. Per adesso siamo vagamente saldi, perché la creatività è ancora relativamente infantile, cioè se io chiedo di creare, la macchina mi risponde come un temino delle medie. E invece l'artista deve imparare a utilizzare questi strumenti come assistente per facilitarmi determinato lavoro, affinché io possa avere del tempo in più da dedicare alla composizione. Però la composizione deve essere sempre il principe del mio motore artistico.
1: Ci sono delle conseguenze nell'ambito di quella che poi è l'industria musicale?
3: Il problema più grosso non è nell'industria musicale quanto nell'industria discografica, perché ovviamente se le major, che controllano insieme il 60% del mercato, decidono di sostituire gli artisti con l'intelligenza artificiale, per loro è un guadagno incredibile. Gli istruisco una macchina con lo stile di Marco Mengoni, quindi io creo un cantautore con le stesse tecniche di Marco Mengoni, e a quel punto io posso licenziare Marco Mengoni.
1: E poi dal vivo?
3: Dal vivo diventerebbe qualcosa di olografico, oppure prendo un attore e gli faccio interpretare il ruolo di Mengoni. E quindi quello per l'industria discografica sarebbe un grande vantaggio economico, culturalmente sarebbe la fine di tutto. Diciamo, la mia visione positiva è che dal vivo poi si va a vedere chi suona veramente. E quindi la mia visione è quella che a un certo punto saremo talmente saturi, non sapremo più distinguere la realtà dalla finzione, e allora diremo: vabbè, sai che c'è? L'unico modo è che vado nel locale a sentire la band che suona, per sapere che sono loro. Quindi l'unicità è qualcosa di tuo, di personale.
1: Anche le parole di Fabrizio Galassi sembrano andare in questa direzione. L'unicità, che rende un artista tale, non potrà essere sostituita dall'intelligenza artificiale, che può essere comunque un valido aiuto e supporto anche in ambito musicale. Perlomeno questo è quanto vogliamo sperare. Un saluto da Barbara Urizzi e da Radio Capodistria.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Desenzano e Sirmione e verso Milano tra Montebello e Verona Sud. Inoltre si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, segnaliamo poi code alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lavori in corso causano code in entrambe le direzioni tra Carnia e Pontebba, mentre sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento per traffico intenso tra Chiusa Val Gardena e Affi in direzione Modena. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: il meteo e la viabilità.
1: Un'area di alta pressione ha raggiunto l'Europa centrale e le Alpi. Un fronte meteorologico sta interessando invece la metà settentrionale dell'Europa. Negli strati bassi dell'atmosfera confluisce da est sulle nostre regioni aria più fredda e alquanto secca. Previsioni. Oggi cielo sereno, formazione di nuvolosità cumuliforme nell'arco della giornata. Sulla costa soffierà debole bora, temperature massime da 26 a 32 gradi. In serata e nella notte nuvolosità passeggera sulle regioni interne, temperature minime mattutine da 11 a 18 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature massime sui valori odierni. Sabato inizialmente soleggiato con nuvolosità in aumento nel pomeriggio, possibilità di locali rovesci o temporali. Debole bora nel litorale, domenica torna il sereno. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale dinanzi a Postumia in direzione Capodistria a causa di un incidente. Code anche tra Lubiana e Bresovica, sempre verso Capodistria, così come sulle regionali Smarie, Monte di Capodistria, Capodistria, Santa Lucia, Strugnano e sulla Lesze Bled in entrambe le direzioni. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, ecco i titoli delle notizie più importanti. Protesta dei giornalisti del programma sloveno di TV Capodistria contro i piani della dirigenza di RTV Slovenia. Candy Ancarano, attenzione rivolta alle elezioni di novembre e ai lavori di ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani. Il sindaco di Capodistria, Bržan, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle amministrative di novembre. L'ex ministra degli esteri Fajon intraprende una nuova attività professionale nel settore della consulenza internazionale. È forte la protesta dei giornalisti del programma sloveno di TV Capodistria contro i piani della dirigenza di Radio Televisione Slovenia per i centri regionali. Secondo l'attivo dei giornalisti, le modifiche statutarie annunciate potrebbero portare alla soppressione dei programmi regionali, tra questi anche Primorska Kronika, che secondo gli attuali piani dovrebbe essere cancellata da ottobre. Dionisi Botter.
2: I giornalisti del programma sloveno di TV Capodistria esprimono indignazione per i piani della dirigenza di RTV Slovenia relativi ai centri regionali e ai programmi televisivi e radiofonici regionali. In una presa di posizione, l'attivo dei giornalisti denuncia di non essere stato ufficialmente informato sulle intenzioni della dirigenza che verrebbero portate avanti attraverso modifiche allo statuto dei centri regionali. Nel mirino finiscono in particolare le conseguenze che, secondo i giornalisti, le nuove misure potrebbero avere sul programma sloveno di TV Capodistria e sulle altre produzioni regionali. L'attivo cita esplicitamente Primorska Kronika, Sprehodi e contenuti dedicati agli sloveni d'oltre confine. Programmi che sostengono i giornalisti hanno già subito in misura maggiore rispetto ad altre produzioni di RTV Slovenia gli effetti dei tagli alle risorse. La conseguenza più immediata potrebbe essere la cancellazione di Primorska Kronika. Secondo gli attuali piani della dirigenza, la trasmissione non dovrebbe più essere prodotta a partire da ottobre. I giornalisti contestano inoltre la scelta di concentrare i tagli sui centri regionali, sostenendo che misure unilaterali di questo tipo non possono risolvere in modo duraturo i problemi finanziari dell'intero ente. L'abolizione dei centri regionali, affermano, rappresenterebbe piuttosto un modo per prolungare l'agonia e salvaguardare i posti di lavoro nella sede centrale di Lubiana. Sentiamo cosa ci ha spiegato il giornalista in rappresentanza dell'attivo Dejan Jelacin.
3: In realtà non abbiamo informazioni ufficiali. Negli ultimi anni l'attuale dirigenza di RTV Slovenia non ha ritenuto opportuno, adeguato né necessario visitare il nostro collettivo, ovvero la nostra redazione, e conoscere da vicino il nostro lavoro, le nostre esigenze, i nostri desideri, i nostri obiettivi. Di conseguenza tutte le informazioni che riceviamo ci arrivano direttamente attraverso altre fonti, le pubblicazioni dei media e così via. Semplicemente però non possiamo più restare a guardare fare e aspettare di vedere cosa succederà al centro regionale, alla nostra redazione, all'intero centro RTV di Capodistria. Le intenzioni dell'attuale dirigenza infatti sembrano andare nella direzione di una riduzione delle risorse che finirebbe per penalizzare soprattutto il centro di Capodistria insieme a quello di Maribor.
1: Si è riunito ieri pomeriggio il Consiglio della CAN di Ancarano con l'attenzione rivolta alle elezioni di novembre e ai lavori di ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani e della stessa CAN. La seduta si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria di Franco Železniak, scomparso la scorsa settimana. Il servizio di Beatrice Zisa.
4: Un minuto di raccoglimento ha aperto la seduta ordinaria del Consiglio della CAN di Ancarano, dedicato alla memoria di Franco Železniak, primo vice sindaco italiano del comune, scomparso la scorsa settimana. La presidente Linda Rotter e i consiglieri lo hanno ricordato come una figura di riferimento per la comunità degli italiani di Ancarano, sottolineando quanto mancherà il suo contributo. La riunione è proseguita con gli adempimenti necessari in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della nazionalità italiana, come spiegato dalla presidente della CAN, Linda Rotter.
5: Abbiamo sistemato praticamente tutte le attività necessarie affinché vengano svolte le elezioni, quindi abbiamo pubblicato l'indizione delle elezioni, abbiamo un po' rinnovato il regolamento perché durante il lavoro della commissione aveva notato delle mancanze, delle cose, e quindi abbiamo fatto queste modifiche appunto per poter lavorare meglio, e abbiamo comunque nominato un nuovo membro della commissione perché uno appunto si era dimesso.
4: Al termine della seduta Rotter ha proposto ai consiglieri un sopralluogo negli spazi che ospitano la comunità degli italiani e la CAN di Ancarano, interessati da un intervento di ristrutturazione. I lavori della prima fase, come ci ha spiegato, sono stati completati, mentre per il secondo intervento si guarda ora al prossimo anno.
5: È stata ultimata praticamente la prima fase di questa ristrutturazione dei nostri spazi. Comunque era già stato concordato in anticipo che la ristrutturazione si sarebbe svolta in due fasi, quindi la prima è conclusa. Adesso siamo in attesa appunto del bilancio comunale, quindi speriamo che i fondi vengano stanziati per realizzare la seconda fase nel 2027 e anche poi la parte del risanamento energetico dello stabile, che praticamente comprende tutto lo stabile.
1: Il Tribunale Supremo sloveno propone di rinviare di almeno 10 mesi l'entrata in vigore della legge sui cosiddetti organi specializzati per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, SCOC. L'avvio è attualmente previsto per il 1 gennaio 2027, ma secondo la magistratura i tempi per istituire la nuova struttura sono troppo stretti e rischiano di compromettere la certezza del diritto. Anche il Consiglio giudiziario ha espresso forti perplessità sulla tempistica. La presidente Urška Kežmah ha sottolineato che il nuovo tribunale dovrebbe essere operativo già dall'inizio del prossimo anno, mentre le principali decisioni sul personale e sull'organizzazione verrebbero prese solo poche settimane prima. La criticità riguarda la carenza di personale, la distribuzione non uniforme dei carichi di lavoro e l'organizzazione interna. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri pomeriggio a Lubiana di fronte al Parlamento per protestare contro quella che hanno definito la coalizione di Mić, dal nome del deputato di Resnica Verità, accusato di evasione fiscale e inadempienze finanziarie con la sua azienda. La manifestazione, organizzata dall'iniziativa civica Voce del Popolo, è stata anche un'occasione per un invito alla raccolta firme per un referendum legislativo contro la legge d'intervento approvata dal governo. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: La prima vera chiamata a raccolta degli insoddisfatti del governo Janša ha centrato il suo obiettivo. Piazza della Repubblica è stata riempita dal variopinto mondo della società civile lubianese, cui si sono uniti anche diversi deputati dell'opposizione. L'appello della Voce del Popolo era diretto al deputato di Resnica Verità, Boris Mić, del quale sono state chieste a gran voce le dimissioni. Anche se ha ceduto la sua azienda in difficoltà, Progros, al controverso imprenditore Rok Snežić, che ne ha cambiato nome e missione destinandola principalmente all'allevamento di cammelli, le polemiche si sono tutt'altro che placate. Dopo le ombre sui suoi studi, Minč è stato scaricato anche dal suo partito, ma la data di scadenza è fissata al 10 ottobre, quando il seggio rimarrà a Resnica, che potrà così sostituirlo senza alcuna elezione suppletiva. Intanto però l'opposizione, su tutti le vizza sinistra, cavalca queste difficoltà per sparare ad alzo zero sulla coalizione di maggioranza, così come sull'esecutivo, cui Resnica assicura i voti necessari con l'appoggio esterno. Secondo i manifestanti, infatti, Minč rappresenta in pieno l'intera coalizione ed era stato anche invitato a un confronto con il popolo. Prevedibile la sua assenza, ma alla fine dell'evento è stato simbolicamente arrestato e portato via a bordo di un'auto della polizia di cartone. Presenti durante tutta la manifestazione diverse bandiere palestinesi e striscioni che chiedevano le dimissioni di Minč e del quarto governo Janša, accusato di distruggere sanità pubblica, stato sociale e diritti dei lavoratori.
1: Andiamo all'estero. Il segretario alla guerra USA Pete Hegseth ha deciso di prorogare lo schieramento delle forze statunitensi in Medio Oriente, segnalando che la guerra con l'Iran potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Ad oggi circa 50.000 militari statunitensi restano dispiegati nella regione per garantire al presidente Trump diverse opzioni operative. Il dispositivo comprende 19 navi da guerra, squadroni di caccia e paracadutisti impegnati nell'intercettazione dei missili iraniani, nella protezione delle navi commerciali. L'estensione delle missioni sta però aumentando la pressione sui militari e sulle loro famiglie e creando un arretrato nella manutenzione che potrebbe richiedere anni per essere smaltito. La Russia chiuderà oggi in tutto il paese i centri culturali tedeschi affiliati al Goethe-Institut, lo ha annunciato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, definendo la decisione una risposta alla prevista chiusura della Casa Russa di Berlino. La Germania ha accusato martedì Mosca di essere responsabile dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Lipsia, dove ad agosto era stato rinvenuto un drone dotato di esplosivo. In risposta, il governo tedesco ha annunciato, tra le altre misure, la risoluzione del contratto di affitto della Casa Russa di Berlino. Secondo l'agenzia tedesca DPA, da tempo le autorità sospettano che il centro culturale venga utilizzato da Mosca per attività di spionaggio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Brjan, ha ufficializzato la sua candidatura per un terzo mandato. Tra le priorità infrastrutture, sicurezza idrica, emergenza abitativa e sviluppo economico. Attenzione anche alla comunità nazionale italiana, con nuovi progetti da concordare insieme ai suoi futuri rappresentanti. Barbara Costamagna.
7: Ultima merenda con il sindaco per questo mandato per Aleš Brjan, che ha scelto il tradizionale incontro con la stampa per ufficializzare la sua ricandidatura alla guida del comune città di Capodistria. Aleš Brjan.
8: Abbiamo fatto tanto e sono davvero contento del lavoro fatto. Devo dire che sono soddisfatto, però abbiamo ancora qualcosa da fare. Io credo che i mandati dovrebbero durare 5 anni, quindi in 2 mandati, 10 anni, avremmo potuto fare quello che ci siamo predisposti di poter fare. Ci mancano ancora 2 anni, quindi facciamo ancora qualcosa di più.
7: Tra le priorità, l'ascensore che dovrebbe collegare Giusterna, Monte San Marco, la nuova struttura sanitaria e potenziamento delle infrastrutture cittadine, ma anche più cultura e sport, sostegno all'imprenditoria locale e alle società sportive. Al centro del programma ci sarà inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la crisi abitativa. L'obiettivo è rimettere sul mercato gli appartamenti vuoti e favorire nuovi investimenti, anche nei settori della tecnologia, del turismo e della logistica. Fondamentale, secondo Brjan, sarà la collaborazione con il porto di Capodistria per gestire anche l'impatto ambientale delle attività portuali. Attenzione pure alla comunità nazionale italiana.
8: Per la comunità italiana abbiamo, credo, anche in questi 2 mandati fatto parecchi passi in avanti. Aspettando la nuova vice sindaca, poi ci metteremo d'accordo quali saranno le priorità da eseguire, quindi ne parleremo con la comunità stessa o con i loro rappresentanti e troveremo sicuramente qualche progetto dall'asilo di Crevattini in avanti.
7: La campagna elettorale si annuncia intanto movimentata. Anche l'attuale vice sindaca Mateja Hrvatin Kozlovic, espressione del partito di coalizione Movimento Libertà, dovrebbe correre per la carica di sindaca. Bergin si augura però che la competizione non condizioni il lavoro dell'amministrazione fino alla fine del mandato. Altri nomi sono già immersi nella corsa alla guida di Capodistria, tra questi Nik Popovic, Jasna Softic, Alan Medves e Smago Jelincic.
1: Dopo la conclusione della sua esperienza ai vertici della diplomazia slovena, l'ex ministra degli esteri Tanja Fajon intraprende una nuova attività professionale nel settore della consulenza internazionale. Fajon collaborerà come senior advisor con una nota società tedesca attiva anche nel lobbying e nelle relazioni istituzionali. Sentiamo Maja Novak.
9: L'ex ministra degli esteri Tanja Fajon ha annunciato su LinkedIn che lavorerà tra Slovenia, Germania e Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media, non sarà assunta dalla società ma collaborerà sulla base di un contratto di consulenza. Il suo lavoro riguarderà principalmente le attività economiche nell'Unione Europea, le questioni geostrategiche e l'elaborazione di strategie. La von Boistun-Kollegen, con sede ad Amburgo e uffici a Berlino, Colonia e Bruxelles, offre ai propri clienti, oltre alla consulenza aziendale, servizi di posizionamento politico, relazioni con le istituzioni, comunicazione di crisi e rappresentanza degli interessi. Tra i consulenti della società figurano anche diversi ex politici, tra cui l'ex eurodeputato tedesco dell'SPD Knut Fleckenstein, con il quale Fajon aveva collaborato nel gruppo dei socialisti e dei democratici al Parlamento europeo. La nuova attività arriva dopo che Fajon non è stata nominata rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. La sua candidatura era stata sostenuta dall'alta rappresentante UE per gli affari esteri Kaja Kallas, ma aveva incontrato l'opposizione del governo guidato da Janez Janša. Dopo ritiro della candidatura, gli stati membri hanno nominato al suo posto la diplomatica danese Birgitte Nugat Markussen. Le circostanze della candidatura di Fajon sono tuttora oggetto di verifica da parte della Commissione per la prevenzione della corruzione. La nuova attività professionale di Fajon si accompagna inoltre alla decisione di non rientrare a RTV Slovenia, dove era precedentemente impiegata. L'emittente pubblica ha confermato che il rapporto di lavoro con l'ex ministra è terminato. Fajon aveva inoltre diritto a un'indennità prevista per gli ex titolari di cariche pubbliche che percepirà fino al 4 settembre 2026 compreso.
1: Il centro di cura della Croce Rossa slovena Punta Grossa inaugura oggi una nuova struttura dedicata al giardinaggio sostenibile. L'iniziativa punta a sensibilizzare i visitatori sull'uso responsabile delle risorse naturali e sulla tutela dell'ambiente. Il programma inaugurale prevede una visita guidata al parco, durante la quale saranno illustrate le diverse specie vegetali presenti, gli impollinatori e i microhabitat. Gli esperti parleranno inoltre di autosufficienza e di uso consapevole delle risorse naturali. Punta Grossa sarà oggi raggiungibile anche via mare nell'ambito di un'iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile che collegherà i quattro comuni costieri. Le 12:47 minuti, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm Tom Wilcox.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia, code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Si rallenta con code tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, tra il bivio per la A34 e di Puglia. Ancora A4 Venezia Trieste dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto autostradale con i relativi accessi intermedi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, percorsi alternativi A28, A27 e superstrada Pedemontana Veneta. Uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
3: Va ora in onda una replica di Pairapapà.
4: Pairapapà. La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Pa-ra-pa-pa. Da annusare con le orecchie.
5: Pa-pa-ra. Pa-ra-pa-pa.
6: Pa-ra-pa-pa. A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati per questa nuova puntata di Paira Papà, Giuseppe Signorelli al microfono, e come preannunciato questa è la seconda parte che dedichiamo a questo imponente, l'ho chiamato così, imponente lavoro, l'ultimo attualmente di Dolly Parton, la regina del country, che però si è dedicata appunto al rock con questo disco. Vi ripeto, per chi magari si fosse perso la puntata scorsa, come è nato, quando hanno deciso insomma di inserirla nel Rock and Roll Hall of Fame. E lei si è così molto timidamente, quasi, nonostante il personaggio sia tutt'altro che timido, però ha detto: beh, non credo di meritare, io sono sì regina del country, ma non propriamente rock. E invece hanno comunque deciso di inserirla appunto in questo prestigioso elenco. E allora lei ha detto: beh, sapete che cosa facciamo allora? Vi faccio un bel disco rock con dei brani inediti e anche delle cover, insomma, di classici del rock, con uno stuolo di ospiti veramente incredibile, che forse solo una come Dolly Parton può permettersi. Alcuni li abbiamo già conosciuti nella puntata scorsa e altri, più che conoscerli, sentiti, li sentiremo oggi. Abbiamo iniziato con questo brano degli anni 90, esattamente del 93, questa What's Up, che, scritta da Linda Perry, che duettava appunto con Dolly Parton in questa versione. La canzone ottenne un considerevole successo, diventando il classico esempio di One Hit Wonder, quindi la canzone di un gruppo che ha avuto successo solo con questo brano. Il resto poi della loro produzione è un po' caduto, diciamo così, nell'oblio. Nel caso, loro si chiamavano Four Non Blondes, diciamo che la produzione era limitata a un solo album dal titolo Bigger, Better, Faster, More, fu pubblicato appunto nel 92 e poi dal quale fu estratto nel 93 questo singolo, che divenne poi subito disco d'oro negli Stati Uniti, al primo posto nelle classifiche praticamente di mezza Europa. Però un oblio che non ha riguardato la cantante autrice di questo brano, appunto Linda Perry, che poi ha proseguito una brillante carriera nel mondo della musica, anche come autrice di successi per Christina Aguilera, Sean Stefani, Pink, ha collaborato per produzioni di Adele, Alicia Keys, nonché produttrice di James Blunt. E a dispetto del titolo, il testo di questo brano non contiene affatto la frase What's Up, bensì il verso What's Going On, come avete sentito, perché viene ripetuto più volte durante il ritornello. E non si utilizzò appunto quest'ultimo come titolo, onde evitare confusione con l'omonimo brano di Marvin Gaye. E tuttavia poi ci furono anche delle accuse infondate però di plagio, per il fatto che la canzone ricordava a tratti il famoso brano Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin, ma se ve l'ascoltate, insomma, sono rimandi molto molto blandi, e difatti poi la cosa, insomma, non ha avuto seguito. Ma adesso udite udite e preparatevi bene, perché la cover che vi ho riservato proprio per questa seconda parte è una cover eccezionale che farebbe tremare i polsi a chiunque confrontarsi con la celeberrima Stairway to Heaven, che è un brano del gruppo dei Led Zeppelin. Era la quarta traccia del quarto album in studio, Led Zeppelin IV, appunto, che fu pubblicato nel 1971. Viene considerata una delle canzoni più famose nella storia della musica e del rock, e a tutt'oggi una delle più richieste anche dalle stazioni radio negli Stati Uniti d'America, nonostante non sia mai stata pubblicata come singolo, perché è anche particolarmente lunga. Noi ne ascolteremo comunque una buona parte. Fu invece pubblicata negli States come disco promozionale, come EP acustico in Australia, mentre l'assolo di chitarra contenuto nel brano, ovviamente opera di Jimmy Page, è considerato dalla rivista Guitar World il migliore mai eseguito. Quindi, insomma, delle credenziali che, come dicevo prima, farebbero tremare i polsi a chiunque, non però a Dolly Parton, che ha deciso appunto di reinterpretarla. E adesso, ecco, sul significato di questo brano non basterebbe una trasmissione, perché insomma si sono sperticati in tanti per trovare rimandi addirittura esoterici, filosofici e quant'altro. Diciamo che è sicuramente
ecco, è una canzone che riguarda un po', che mette a confronto, ecco, il materialismo e la spiritualità. Quindi è una canzone che rappresenta una sorta di viaggio metaforico. Robert Plant, che poi è autore del testo, ha spiegato che parla di una donna che vuole tutto senza dare nulla in cambio, quindi una sorta di critica all'egoismo, alla falsa sicurezza data dalle ricchezze. Però, ecco, c'è questa convinzione che tutto ciò che luccica è oro, che insomma praticamente viene messa in discussione, e il brano evidenzia che ci sono sempre due strade da percorrere, che c'è tempo poi per cambiare anche direzione. Oltretutto il testo accenna, perché appunto sono tanti i significati che racchiude, accenna anche al riscatto degli umili, all'importanza dell'unione collettiva rispetto ovviamente all'individualismo. E poi il brano è ricco di metafore, di immagini, di simbolismi. C'è il pifferaio che guida alla ragione, poi i due sentieri, un usignolo, il titolo stesso, questo Stairway to Heaven, che suggerisce un percorso appunto verso l'alto, una scalinata verso insomma una consapevolezza superiore, e quello è sicuro. In definitiva un inno, ecco, contro un certo egoismo che incoraggia a guardare oltre l'apparenza materiale per trovare la vera armonia con l'anima e la natura. Un'ultima nota per dire che in questo caso a duettare con Dolly Parton è un artista molto particolare, si chiama in arte Lizzo, pseudonimo di Melissa Vivian Jefferson, una cantante, rapper e flautista statunitense. È proprio con quest'ultimo aspetto che viene è stata chiamata a duettare appunto con Dolly. Un artista che ha lottato con diversi problemi anche relativi all'aspetto fisico, alla obesità anche. Infatti, cioè, pensate che spesso veniva accompagnata dalle Big Girls, un gruppo composto solo da ballerine in evidente sovrappeso, in alcuni casi anche proprio obese. Però Lizzo è nota anche per la sua abilità nel suonare il flauto traverso, strumento che tra l'altro ha iniziato a praticare fin da bambina, continuando poi a migliorarne la tecnica fino all'età adulta. E il suo flauto lo ha soprannominato Sasha, che è appunto un omaggio all'alter ego Sasha Fierce di Beyoncé, spesso usato anche nei crediti degli album per indicare le sue performance strumentali. Quindi a questo punto ho parlato fin troppo, ascoltiamo una buona parte insomma di questa Stairway to Heaven in questa reinterpretazione di Dolly Parton insieme a Lizzo.

Bene, abbiamo ascoltato una bella porzione, insomma, e anche questo solo di chitarra, insomma, coraggio a confrontarsi con Jimmy Page e un coraggio generale a interpretare appunto questo bellissimo brano. Ma secondo me, non so che cosa ne pensiate voi, eventualmente fatemelo sapere, io credo che sia una buonissima reinterpretazione. E adesso, udite udite, arriviamo veramente agli ospiti super, insomma, perché la leggendaria icona della musica country americana, Dolly Parton appunto, con una mossa che ha scosso praticamente l'intera industria musicale, ha convocato niente meno che Paul McCartney e Ringo Starr dei Beatles per un evento musicale epocale, cioè una nuova reinterpretazione del classico del 1970, Let It Be. Quindi con il suo caratteristico stile del classico del 1970, Let It Be. Quindi con il suo caratteristico stile narrativo, la sua capacità unica di trasformare

Album dei Beatles che portava proprio il medesimo titolo. E questa traccia ancora oggi è riconosciuta come un inno e balzata, come sappiamo, al vertice delle classifiche con un fulmineo successo, segnando anche l'ultima sinfonia, diciamo, dei Beatles prima dell'uscita poi di McCartney dalla band. McCartney che poi ha rivelato che l'ispirazione per la canzone gli venne da un sogno nel quale aveva parlato con la madre Mary, morta di cancro nel 1956 quando lui aveva solo 14 anni, e nel sogno la madre consigliava a Paul, preoccupato per le tensioni nel gruppo, di lasciar correre, appunto, to let it be, che tutto si sarebbe aggiustato. E poi magari non si è aggiustato niente, però insomma, d'accordo. Nel 2004 il brano ha raggiunto poi il 20° posto ragguardevole nella classifica delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi pubblicata dalla rivista Rolling Stone. Godiamocela allora in questa reinterpretazione di Dolly Parton in buonissima compagnia di Paul McCartney e Ringo Starr insieme a tutti gli altri che vi ho citato.

bella versione anche questa della celeberrima Let It Be. E chiudiamo così, abbiamo aperto nella puntata scorsa con un brano originale e chiudiamo con un brano originale, questa Try to Rock and Roll Me. E qui abbiamo anche un ospite, Melissa Etheridge, una cantante, una musicista, ottima chitarrista, anche lei, famosa anche come attivista per i diritti degli omosessuali, avendo pubblicamente dichiarato la propria omosessualità durante la prima inaugurazione del mandato del presidente Bill Clinton nel gennaio del 93. È una delle figure più iconiche del rock americano, nota per la sua voce anche rauca e graffiante, testi confessionali, un'energia live che ha conquistato generazioni di fans. Ha trasformato anche le sue radici provinciali in una carriera stellare, vincendo Grammy, un Oscar, diventando un simbolo, insomma, di resilienza e attivismo. La sua musica, un mix di rock, blues e folk, parla di amore, dolore, di lotta personale, rendendola insomma una vera e propria narratrice della vita quotidiana. Bene quindi ha fatto Dolly Parton a coinvolgerla appunto in questo Tried to Rock and Roll Me, brano originale di questo lavoro rockstar che vi abbiamo presentato in due puntate, ma secondo me meritava appunto questo prolungamento, diciamo. E me ne resta altro quindi che salutarvi, darvi l'appuntamento la settimana prossima e augurarvi come sempre un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Avete ascoltato una replica di Paira Papà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Nonostante la guerra in Medio Oriente, l'aumento dei prezzi dell'energia e l'elevata incertezza geopolitica, l'economia slovena, in linea con quella dell'area euro, continua a mostrare una notevole capacità di tenuta. Secondo l'ultima analisi della Banca di Slovenia, nel secondo trimestre l'economia dell'area euro è cresciuta dello 0,4%, oltre le aspettative, confermando la propria resilienza. In Slovenia la crescita è stata ancora più marcata. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dell'1,8% su base trimestrale e del 5% su base annua, superando nettamente le previsioni. A sostenere l'espansione sono stati soprattutto i consumi interni e gli investimenti, in particolare nel settore delle costruzioni, favoriti dai grandi progetti infrastrutturali pubblici. La Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura ha accolto con favore il piano del governo di sostenere gli agricoltori attraverso un intervento straordinario per ridurre il costo del carburante. Secondo l'organizzazione, la misura rappresenterebbe una soluzione rapida ed efficace per attenuare l'impatto della crisi energetica sui costi di produzione agricola. Secondo le prime informazioni, il provvedimento preparato dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia potrebbe prevedere il rimborso di un determinato importo per ogni litro di carburante acquistato dagli agricoltori. Una soluzione che, secondo la Camera, consentirebbe di fornire rapidamente un sostegno finanziario diretto al settore. L'organismo auspica che venga raggiunto al più presto un accordo sulle misure e che le autorità competenti procedano al più presto alla loro attuazione. Il ministro della difesa estone Hanno Pevkur si è dimesso a seguito delle polemiche per un accordo fallito da 70 milioni di euro per fornire munizioni d'artiglieria all'Ucraina. L'appalto, finanziato attraverso l'Unione Europea, ha comportato pagamenti anticipati a una società italiana e un'altra con sede in India. Le munizioni promesse non sono mai arrivate in Ucraina. Quando i primi lotti hanno subito ritardi, le autorità estoni hanno continuato a firmare contratti e a versare denaro anziché bloccare le transazioni. Pevkur ha dichiarato di non essere stato personalmente coinvolto nelle negoziazioni contrattuali, ma ha accettato la responsabilità politica rassegnando le dimissioni. In Italia un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle 21 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre le sigle autonome CUB Trasporti, SGB e ORSA Ferrovie hanno indetto un'agitazione per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, inclusi i servizi Trenitalia. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. È tutto per le notizie, ore 13:34.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story, ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: intervista.
1: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, come va? Tutto
1: Eccoci
2: bene?
1: Qua, molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
2: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
1: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
2: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, così forte.
1: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
2: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
1: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
2: Esatto.
1: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
2: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
1: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
2: Assolutamente, con Instagram con FK-LiveMusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
1: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi e buon ascolto.

0: salto nel vuoto,
1: un salto nel vuoto,
0: un salto nel vuoto,
1: un salto nel vuoto,
0: un salto nel vuoto.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Venezia-Trieste. Si viaggia rallentati per il traffico sostenuto sulla carreggiata verso Trieste nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto. Ci spostiamo quindi sulla 4 Brescia-Padova per segnalare code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino, continua il nostro racconto dell'avventura dell'Anello della Valle Santa, qua siamo a Rieti, è la quarta puntata ma è la terza tappa sul nostro cammino. Oggi abbiamo camminato parecchio, se guardiamo i dati, quelli crudi sono 22,65 km, ben 5,43 ore di tempo in movimento, in verità abbiamo camminato 7 ore e soprattutto abbiamo fatto 700 metri di dislivello, che è la cosa che ha un po' lasciato tutti così un po' con le energie scariche. Abbiamo camminato dal santuario di Greccio e siamo arrivati al santuario di Poggio Bustone, attraversando la parte più a nord di questa Valle Santa di Rieti, mettendo appunto i piedi di nuovo sull'altipiano. Eravamo partiti dall'altipiano 3 giorni fa da Rieti e salendo, facendo una lunghissima salita verso Poggio Bustone, con anche un finale che poteva essere molto più complicato perché è iniziato, abbiamo sentito almeno un'ora prima arrivare un temporale, il temporale poi si è tramutato in una specie di acquazzone con tanto pezzi di grandine enormi che cadevano. Fortunatamente tutto questo mentre noi eravamo davanti al santuario, in questo caso se serviva un segno francescano di questa nostra giornata, è arrivato. Può essere una banalità, però di sicuro per noi è stato intanto il vento, commentavamo appunto con Rosario mentre salivamo, stava salendo il vento, quindi si stava meglio, a un certo punto c'è stato questo scroscio. Questo è il mio racconto geografico, ma voglio dare subito spazio a chi era insieme a me in questa bellissima giornata di cammino.
2: Buongiorno a tutti, Vida Valencic dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia. Sì, infatti oggi è stata una giornata splendida, con tanta fatica, ma è stata veramente ripagata tutta questa fatica. Abbiamo camminato su tutta questa piana e poi questa salita ripidissima di 700 metri ci ha sfiancati, però oltre al fatto di aver ringraziato San Francesco, in questo caso, che ci ha graziati insomma dell'acquazzone, ci siamo bagnati un po' ma non troppo e soprattutto non abbiamo preso alcun chicco di grandine in testa. Però abbiamo incontrato una persona veramente speciale, il custode di questo convento, il parroco, il frate Renzo Cocchi, che è un personaggio veramente speciale, ci ha avvicinati, ha cominciato un po' a parlare della sua vita, di San Francesco, ma con una semplicità e con un carisma. Io ho pensato che se ci fossero frati così, se ce ne fossero molti di più nelle città, sicuramente i giovani andrebbero molto di più in chiesa o comunque si avvicinerebbero molto di più alla fede, perché nella sua semplicità, poi lui era veramente un uomo che ci raccontava proprio della semplicità di Francesco, ma della semplicità anche della sua di vita, e poi lo sentiremo nella registrazione. Comunque questa fatica, ritornando invece alle cose più prosaiche, terrene, questa fatica l'abbiamo sentita tutti, l'abbiamo sentita nelle ossa, nei muscoli, sotto i piedi, le suole dei piedi facevano male e ogni passo insomma era veramente un passo sudato, e non è retorico, però insomma in cima, poi so che anche questa è retorica, ma poi il tutto viene ripagato, insomma poi ci sono questi ricordi veramente indimenticabili. Passo la parola a Rosario.
3: Sì, Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Devo dire che tutta la tappa è stata molto bella, perché appunto non dimentichiamo che mentre eravamo nel bosco eravamo tutti incantati di questo primissimo tratto, poi comunque insomma abbiamo attraversato l'altipiano sotto il sole, certo tutta la fatica, e poi naturalmente quell'ultimo tratto che però in qualche modo ci ha ripagati proprio da quell'incontro, no? Tu hai parlato di frate Renzo, parlando del suo carisma, devo dire che a me ha colpito un gesto che lui ha fatto quando eravamo appunto lì nel chiostro, siamo stati accolti per ripararci ormai dalla grandine che cadeva con ferocia sulla parte aperta del chiostro. Lui è corso nella parte scoperta per salvare dalla grandine due piante un po' delicate, due piante di fiori, insomma, che rischiavano di venire. E allora questo gesto, questa cura per ogni forma di vita, devo dire che è stata veramente una cosa molto, molto bella che mi ha fatto riflettere a come il carisma francescano abbia un fascino enorme, anche perché parla di rispetto, anche perché parla di rispetto per la vita. E non è una cosa così banale. D'altronde lui lo dice, credo, proprio all'inizio della conversazione. Lui parla anche del fatto che i frati, che l'immagine che alle volte noi abbiamo dei frati, no? Quella un po' di persone chiuse all'interno di un convento, noi spesso confondiamo conventi e monasteri, pensiamo ad un frate, e in realtà nella nostra testa pensiamo piuttosto ad un'esperienza di monachesimo. E il frate, soprattutto il frate francescano, non vive tutto il giorno chiuso nel convento, ma Francesco stesso desiderava che facesse una serie di lavori. Questa è stata la prima cosa che lui ha detto, che non rinunciasse alla vita di prima, purché, ha aggiunto, fosse fatto con onestà. E quindi vedo sempre più, appunto, scopro anche, perché alle volte noi abbiamo la sensazione di sapere cose che invece dovremmo imparare, perché purtroppo non le impariamo quando pensiamo di saperle. Il francescanesimo ha veramente una serie di aspetti che credo vadano approfonditi e che comunque penso che quello che frate Renzo ci ha raccontato servirà in qualche modo a chiarire.
4: I frati fanno anche i medici, fanno anche gli avvocati, fanno anche quello che vi viene richiesto. Francesco lo permette, basta che sia un lavoro onesto. Quindi se tutto può servire per contribuire alla fraternità, ben venga. Noi abbiamo per esempio dei frati che sono in ospedale, che come medici o come infermieri tutto ciò che guadagnano finisce nella cassa della fraternità. E i primi tempi i frati andavano a lavorare con i braccianti, andavano nei campi, andavano comunque ad aiutare la gente. Cioè l'idea del frate chiuso nel convento che zappa l'orto e fa le marmellate appartiene più al mondo monastico. Ma a noi frati, Francesco ci parla proprio della grazia del lavoro. Il Signore a chi ha dato la grazia di lavorare, lavorino con devozione. Io lavoro con le mie mani e voglio che i miei frati lavorino di un lavoro onesto, dice Francesco. Quindi il lavoro per noi è fondamentale. Poi dipende dove ti trovi. Qua per esempio la maggior parte del lavoro è la manutenzione del castello della Bella Addormentata, perché non si finisce mai di pulire, perché dove ti giri c'è qualche cosa da fare.
3: E adesso lascio la parola ad Andrea, ecco.
5: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. Concordo con voi sulla bellezza della tappa, abbiamo attraversato letteralmente quello che era il lago, lo abbiamo ripetuto tante volte, ma in questi giorni abbiamo costeggiato proprio il lago un po' da quelle che erano le sue coste. Quando dico lago dico un ex lago, perché oggi è bonificato, oggi invece l'abbiamo attraversato proprio dentro. E campi di coltivazioni e tanti fiori, e papaveri, e questo Vilino, il fiume che ci ha sempre accompagnato con i suoi canali. E quando poi siamo saliti a Poggio Bustone abbiamo rivisto la piana dall'alto, è stato particolarmente bello anche per quei piccoli laghi che sono rimasti. Io però vorrei tornare a ieri sera, perché è un pezzetto che non abbiamo potuto raccontare, è avvenuto dopo la nostra trasmissione, ed è anche un pezzo di quello che mi piace nei cammini, cioè gli incontri. Tevida oggi ci ha raccontato l'incontro che abbiamo fatto a Poggio Bustone, io vorrei raccontare l'altro incontro che abbiamo fatto ieri sera con un gruppo musicale. Siamo stati invitati a cena dai nostri vicini dove ci troviamo e abbiamo incontrato un gruppo musicale che non solo fa musiche tradizionali con l'organetto, le voci e la chitarra, ma in qualche modo fa un lavoro di rielaborazione, di studio, di ricerca su quelle che sono le tradizioni, i testi tradizionali. E allora mi andava prima di tutto di ricordare il loro nome, si chiamano Mutrabà, hanno suonato per noi, è stato molto bello anche perché eravamo solo noi. Mi andava di ricordare questo pezzo che hanno, tra i vari che ci hanno suonato, l'ultimo era una ninna nanna per mandarci giustamente a dormire. Però mi andava di ricordare questo brano che mi è rimasto impresso, che era una formula, cioè la musicalizzazione, rendere mettere in musica una formula che veniva usata tradizionalmente per togliere il malocchio. Quindi hanno ripescato questa formula per togliere
6: il malocchio
5: che è l'angiarmatura. Ed è un testo molto bello perché parla di tutte le parti del corpo e quindi allontanati dalle orecchie, caccia il serpente cattivo, una serie di cose che adesso non ricordo. Quindi ringraziamo veramente i Mutraba per aver suonato per noi ieri sera, aver allietato la nostra serata. E invece andiamo ad ascoltarci un altro pezzo dell'intervista raccolta oggi con il frate che ci ha accolto a Poggio Bustone.
7: Allora, dicevo, ci troviamo a Poggio Bustone, che è la prima presenza francescana nella Valle di Rieti. Quindi vuol dire che se noi dobbiamo cercare le tracce del francescanesimo nascente, dobbiamo venire a Rieti, necessariamente a Poggio Bustone. Perché? Perché idealmente e fattivamente... Sì, San Francesco, sto dicendo bene, Quindi praticamente, scendendo da Norcia, Cascia, Leonessa, si arriva praticamente a Poggio Bustone, perché i sentieri un tempo erano sentieri di montagna. Quella che noi oggi chiamiamo la Valle Santa è comunque un termine che esiste da 100 anni a questa parte. Valle Santa fu coniato quando ci fu il settimo centenario della morte di San Francesco, quindi dovrebbe essere intorno al 1926, in pieno tempo fascista. Tant'è vero che la valle è stata bonificata da Mussolini, come la pianura pontina, no? Tutte queste, per lo più ad opera dei Veneti, non so se anche qui. E infatti, se voi andate nella valle, trovate ancora i canali, quelle cose che raccolgono l'acqua, i depositi dell'acqua, che sono ancora dell'epoca. Quindi Francesco viene qua perché è in cammino verso Roma, sta andando dal Papa per chiedere il permesso di poter vivere la sua forma vitae, cioè questo progetto evangelico che non era altro che il desiderio di vivere in modo più radicale la vita di semplicità e di povertà. E quindi, siccome Francesco aveva iniziato questo itinerario perché voleva scontare i peccati commessi nella giovinezza, quando comincia a trovarsi dei compagni necessita di un progetto comune, proprio per evitare che ognuno vada per conto proprio. Quindi allora Francesco, in cammino verso Assisi, si ferma a Poggio Bustone e che cosa trova? Trova una piccola chiesa intitolata all'Apostolo San Giacomo e trova anche una casa che diventa in qualche modo il primo convento. Diciamo che mentre a Santa Maria degli Angeli i frati si vivevano insieme attorno alla Porziuncola, ma ognuno in una capanna, no? Infatti c'è un'incisione antica, no? Che fa vedere il primo nucleo, diciamo, di un primitivo convento francescano, qui i frati sono costretti, tra virgolette, a dormire sotto lo stesso tetto. Quindi in questa casa preesistente che apparteneva ai Benedettini, i frati dimorano tutti quanti insieme. Ora il tempo che Francesco rimane a Poggio Bustone non lo sappiamo con esattezza, c'è chi dice 6 mesi, però mi pare un po' lungo come periodo, conoscendo Francesco. Ad ogni modo, il Francesco che arriva a Poggio Bustone non è un Francesco sereno, perché è un Francesco che teme che i peccati della sua vita passata non gli siano stati perdonati da Dio, cioè pensa di averla fatta troppo grossa e di non meritare il perdono. Questa cosa in qualche modo ci consola, perché ci fa vedere come i santi non hanno subito dall'inizio chiaro quello che accade nella loro vita. Anche loro hanno bisogno di discernimento, di capire, di crescere, di maturare, di approfondire. E quindi Poggio Bustone perché è importante? Perché qui Francesco finalmente fa pace con la sua vita. Francesco fa pace con il suo passato. Qua lui che arriva praticamente timoroso che Dio non può perdonare gli errori fatti nel passato, incontra la misericordia di Dio che gli dice: io Francesco non solo ti perdono e accolgo il tuo limite, ma ti invito a fare un passo ulteriore, accogli te stesso, cioè fai pace con la tua vita, con il tuo passato, con gli errori della tua giovinezza. Quindi Francesco, che arriva qui in qualche modo diviso, diventa unificato, cioè riparte pieno di voglia di vivere con la gioia di annunciare il Vangelo.
5: Abbiamo quindi ascoltato il secondo estratto dell'intervista a frate Renzo. Io passo la parola a Elena.
6: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Sì, frate Renzo ci ha anche raccontato un po' dei camminatori, delle camminatrici che arrivano poi alla fine della tappa, che come abbiamo capito è stata sudata effettivamente anche per noi oggi. Poggio Bustone effettivamente ci ha raccontato, è frequentata da tanti stranieri che arrivano sempre più numerosi, anche se spesso è una tappa minore di questi quattro momenti, possibilità dell'incontro con i luoghi francescani, perché nella maggior parte dei casi dal convento di Greccio si va direttamente ad Assisi, e questo l'abbiamo sperimentato anche noi, perché forse è stato un giorno in cui abbiamo incontrato meno pellegrini, ma abbiamo incontrato delle bellissime classi, delle scuole di Contigliano, proprio quando eravamo in un tratto assolato, questi bambini e queste bambine così felici di andare a spasso per la natura, anche gli insegnanti provati, ma mi sono sembrati comunque molto fieri anche di far fare questa esperienza. E le mie riflessioni oggi sono anche state un po' rivolte sulla sentieristica, sulla gestione di un tracciato e di un cammino che è frequentato ma non così tanto, ed è quindi diventa ovviamente un cammino molto interessante per chi cerca una dimensione di tranquillità anche e di non toccare proprio i luoghi più noti. Sicuramente c'è una pulizia del territorio che abbiamo visto in questi giorni molto importante, e un po' si collega anche con la tematica dell'ecologia, e inoltre proprio nel nostro passaggio nella piana abbiamo visto le tracce, insomma, della tenuta di una riserva naturale, perché questi due laghi che abbiamo citato prima lo sono, e quindi c'è anche tutta una parte per chi si interessa degli aspetti naturalistici. Quindi sì, c'è la parte spirituale che può essere ovviamente dentro di ognuno di noi con le proprie riflessioni, ma c'è anche proprio la parte del cammino, della scoperta di un territorio. Quindi Andrea, questa è la mia riflessione di oggi, di una bella giornata però intensa, si è camminato davvero, bisogna dirlo.
1: Sì, è una bellissima giornata, per me è stata la prima forse giornata di cammino vero, dove comunque la testa stava semplicemente lì, non andava da un'altra parte, perché comunque anche il distaccarsi dalla vita di tutti i giorni, dal lavoro, da tutto il resto, non è banale.
6: E dobbiamo anche dire però chi ci ha accompagnato, perché siamo stati accompagnati in questa giornata da Giuseppe Albrizio e Teresa Beccarini, sempre guide CAI. Giuseppe in particolare.
1: Sì, Giuseppe, per chi
6: conosce molto molto molto
1: il territorio,
6: bene,
1: per chi territorio conosce l'Appennino centrale, il suo sito Le mie passeggiate è una specie di Wikipedia. Cioè, penso che nessuno che si sia mai messo a camminare appunto attorno a Roma, tra Roma e l'Abruzzo, non sia mai capitato nel suo sito, che è una specie appunto di Wikipedia di ogni possibile montagna. Io voglio anche ricordare l'acqua, perché oggi abbiamo toccato con mano la bonifica di questa terra, e quindi abbiamo visto le pompe, abbiamo visto i canali che portavano l'acqua, siamo ripassati sul fiume del Velino, abbiamo visto delle sorgenti, le sorgenti di Tassusanna, con un'acqua che è da tanto tempo che non vedevo un'acqua così fresca. E tra l'altro siamo entrati in un mulino che tuttora viene ancora alimentato d'acqua, e una delle persone che lavorava ci ha fatto prendere l'acqua da una sorgente che spuntava lì dietro. Cioè, una cosa che non di solito si fa in alta Val d'Aosta o nelle Dolomiti, di prendere l'acqua direttamente dalla sorgente, non l'abbiamo fatto nella Piana Orientina, e tutto questo c'ha sempre un suo misticismo francescano nella Piana Orientina, e tutto questo c'ha sempre un suo misticismo francescano. Siamo alla conclusione.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. A fine agosto in Slovenia risultavano registrati 43.231 disoccupati, con una riduzione dello 0,1% rispetto a luglio e del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei primi 8 mesi del 2026 la media mensile degli iscritti alle liste di disoccupazione si è attestata a 44.950 persone, registrando un calo dello 0,8% su base annua. Nel solo mese di agosto sono stati 3.853 nuovi ingressi nelle liste dei disoccupati, in diminuzione del 27,3% rispetto a luglio e del 4,1% rispetto ad agosto dello scorso anno, secondo i dati dell'ufficio di collocamento. Nello stesso periodo 3.879 persone sono state cancellate dal registro, di cui 2.076 per aver trovato un impiego o avviato un'attività autonoma. Diverse organizzazioni del settore culturale si sono riunite per individuare le azioni legali da promuovere contro la decisione del Ministero della Cultura di sospendere o revocare alcuni bandi a causa di un dichiarato deficit di bilancio di 8,9 milioni di euro. Le strategie variano secondo il tipo di tutela necessaria. Per i contratti già stipulati ma non saldati si può procedere con l'esecuzione forzata, per i decreti di assegnazione non ancora seguite dalla firma del contratto, la legge impone al Ministero il rispetto dell'atto, permettendo ai beneficiari di agire in giudizio per ottenere la stipula. Infine, contro l'annullamento ingiustificato dei bandi o dei fondi pluriennali, è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo o richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'italiana Eni ha siglato un accordo con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA per la gestione esclusiva per 25 anni, con possibile estensione, del giacimento Junin 5 della fascia dell'Orinoco, uno dei più grandi al mondo per riserve di greggio extra pesante, stimato in 35 miliardi di barili. L'intesa assegna alla società italiana la gestione tecnica, finanziaria e commerciale del campo, attualmente produttivo per circa 12.000 barili al giorno. L'accordo si inserisce nel nuovo scenario di apertura del settore petrolifero venezuelano agli investimenti internazionali e rafforza la presenza di Eni nel paese, dove il gruppo è già attivo in diversi progetti energetici. Gli Stati Uniti hanno introdotto dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti strategici dopo l'ordine presidenziale firmato da Donald Trump, che ha definito tali forniture una possibile minaccia alla sicurezza nazionale. Le tariffe massime riguardano i droni oltre i 25 kg di peso, quelli dotati di termocamere, le stazioni di attracco e alcuni componenti critici, mentre per altre categorie è previsto un dazio del 25%. La misura mira a rafforzare la produzione interna, ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere, in particolare cinesi, e incentivare lo sviluppo di una filiera nazionale dei droni. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati e un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia rallentati in direzione Venezia a causa di un veicolo in panne fra il bivio con la 28 e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona-Est in uscita per chi proviene da Venezia fra le 21 e le 6. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 di competenza CAV per anticipare che dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5 settembre per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app InfoViaggiando. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un'area di alta pressione ha raggiunto l'Europa centrale e le Alpi. Un fronte meteorologico sta interessando invece la metà settentrionale dell'Europa. Negli strati bassi dell'atmosfera confluisce da est sulle nostre regioni aria più fredda e alquanto secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio cielo sereno, formazione di nuvolosità cumuliforme nell'arco della giornata, temperature da 26 a 32 gradi. In serata e nella notte nuvolosità passeggera sulle regioni interne, temperature minime mattutine da 11 a 18 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature massime sui valori odierni. Sabato inizialmente soleggiato con nuvolosità in aumento nel pomeriggio, possibilità di locali rovesci o temporali, debole bora nel litorale, domenica torna il sereno. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario. Protesta dei giornalisti del programma sloveno di TV Capodistria contro i piani della dirigenza di Radio Televisione Slovenia. L'ex ministra degli esteri Fajon intraprende una nuova attività professionale nel settore della consulenza internazionale. Il sindaco di Capodistria, Bržan, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle amministrative di novembre. Il Cremlino smentisce la chiamata alle armi, resta il nodo delle perdite in Ucraina. Pirano si colora d'arte, la 61esima ex tempore verso il gran finale in piazza Tartini. È forte la protesta dei giornalisti del programma sloveno di TV Capodistria contro i piani della dirigenza di RTV Slovenia per i centri regionali. Secondo l'attivo dei giornalisti, le modifiche statutarie annunciate potrebbero portare alla soppressione dei programmi regionali, tra questi anche Primorska Kronika, che secondo gli attuali piani dovrebbe essere cancellata da ottobre. Dionisi Botter.
2: I giornalisti del programma sloveno di TV Capodistria esprimono indignazione per i piani della dirigenza di RTV Slovenia relativi ai centri regionali e ai programmi televisivi e radiofonici regionali. In una presa di posizione, l'attivo dei giornalisti denuncia di non essere stato ufficialmente informato sulle intenzioni della dirigenza che verrebbero portate avanti attraverso modifiche allo statuto dei centri regionali. Nel mirino finiscono in particolare le conseguenze che, secondo i giornalisti, le nuove misure potrebbero avere sul programma sloveno di TV Capodistria e sulle altre produzioni regionali. L'attivo cita esplicitamente Primorska Kronika, Sprehodi e contenuti dedicati agli sloveni d'oltre confine. Programmi che sostengono i giornalisti hanno già subito in misura maggiore rispetto ad altre produzioni di RTV Slovenia gli effetti dei tagli alle risorse. La conseguenza più immediata potrebbe essere la cancellazione di Primorska Kronika. Secondo gli attuali piani della dirigenza, la trasmissione non dovrebbe più essere prodotta a partire da ottobre. I giornalisti contestano inoltre la scelta di concentrare i tagli sui centri regionali, sostenendo che misure unilaterali di questo tipo non possono risolvere in modo duraturo i problemi finanziari dell'intero ente. L'abolizione dei centri regionali, affermano, rappresenterebbe piuttosto un modo per prolungare l'agonia e salvaguardare i posti di lavoro nella sede centrale di Lubiana. Sentiamo cosa ci ha spiegato il giornalista in rappresentanza dell'attivo Dejan Jelacin.
3: In realtà non abbiamo informazioni ufficiali. Negli ultimi anni l'attuale dirigenza di RTV Slovenia non ha ritenuto opportuno, adeguato né necessario visitare il nostro collettivo, ovvero la nostra redazione, e conoscere da vicino il nostro lavoro, le nostre esigenze, i nostri desideri, i nostri obiettivi. Di conseguenza tutte le informazioni che riceviamo ci arrivano direttamente attraverso altre fonti, le pubblicazioni dei media e così via. Semplicemente però non possiamo più restare a guardare parlare e aspettare di vedere cosa succederà al centro regionale, alla nostra redazione, all'intero centro RTV di Capodistria. Le intenzioni dell'attuale dirigenza infatti sembrano andare nella direzione di una riduzione delle risorse che finirebbe per penalizzare soprattutto il centro di Capodistria insieme a quello di Maribor.
1: Nonostante la guerra in Medio Oriente, l'aumento dei prezzi energetici e l'elevata incertezza geopolitica, l'economia slovena, in linea con quella dell'area euro, continua a dimostrare solidità. Secondo la Banca di Slovenia, nel secondo trimestre l'eurozona è cresciuta dello 0,4%, superando le aspettative, mentre la Slovenia ha registrato un aumento del PIL dell'1,8% su base trimestrale e del 5% su base annua, oltre le previsioni. La crescita è stata sostenuta soprattutto dai consumi interni e dagli investimenti, in particolare nelle costruzioni, grazie ai grandi progetti infrastrutturali pubblici. La Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura sostiene il piano del governo per ridurre i costi del carburante agli agricoltori, ritenendolo un intervento rapido ed efficace contro l'aumento dei costi di produzione causati dalla crisi energetica. La misura elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia potrebbe prevedere un rimborso per ogni litro di carburante acquistato, garantendo un aiuto economico diretto al settore. L'organizzazione chiede un rapido accordo e una tempestiva attuazione del provvedimento. Diverse organizzazioni del settore culturale si sono riunite per individuare le azioni legali da promuovere contro la decisione del Ministero della Cultura di sospendere o revocare alcuni bandi a causa di un dichiarato deficit di bilancio di 8,9 milioni di euro. Le strategie variano secondo il tipo di tutela necessaria. Per i contratti già stipulati ma non saldati si può procedere con l'esecuzione forzata. Per i decreti di assegnazione non ancora seguiti dalla firma del contratto, la legge impone al Ministero il rispetto dell'atto, permettendo ai beneficiari di agire in giudizio per ottenere la stipula. Infine, contro l'annullamento ingiustificato dei bandi o dei fondi pluriennali, è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo o richiedere il risarcimento dei danni subiti. A fine agosto in Slovenia risultavano registrati 43.231 disoccupati, con una riduzione dello 0,1% rispetto a luglio e del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei primi 8 mesi del 2026 la media mensile degli iscritti alle liste di disoccupazione si è attestata a 44.950 persone, registrando un calo dello 0,8% su base annua. Nel solo mese di agosto sono stati 3.853 i nuovi ingressi nelle liste dei disoccupati, in diminuzione del 27,3% rispetto a luglio e del 4,1% rispetto ad agosto dello scorso anno, secondo i dati dell'ufficio di collocamento. Nello stesso periodo 3.879 persone sono state cancellate dal registro, di cui 2.076 per aver trovato un impiego o avviato un'attività autonoma. Dopo la conclusione della sua esperienza ai vertici della diplomazia slovena, l'ex ministra degli esteri Tanja Fajon intraprende una nuova attività professionale nel settore della consulenza internazionale. Fajon collaborerà come senior advisor con una nota società tedesca, attiva anche nel lobbying e nelle relazioni istituzionali. Sentiamo Maja Novak.
4: L'ex ministra degli esteri Tanja Fajon ha annunciato su LinkedIn che lavorerà tra Slovenia, Germania e Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media, non sarà assunta dalla società ma collaborerà sulla base di un contratto di consulenza. Il suo lavoro riguarderà principalmente le attività economiche nell'Unione Europea, le questioni geostrategiche e l'elaborazione di strategie. La von Beustenkollegen, con sede ad Amburgo e uffici a Berlino, Colonia e Bruxelles, offre ai propri clienti, oltre alla consulenza aziendale, servizi di posizionamento politico. politico, relazioni con le istituzioni, comunicazione di crisi e rappresentanza degli interessi. Tra i consulenti della società figurano anche diversi ex politici, tra cui l'ex eurodeputato tedesco dell'SPD Knut Fleckenstein, con il quale Fajon aveva collaborato nel gruppo dei socialisti e dei democratici al Parlamento europeo. La nuova attività arriva dopo che Fajon non è stata nominata rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. La sua candidatura era stata sostenuta dall'alta rappresentante UE per gli affari esteri Kaja Kallas, ma aveva incontrato l'opposizione del governo guidato da Janez Janša. Dopo il ritiro della candidatura, gli stati membri hanno nominato al suo posto la diplomatica danese Birgitte Nugat Markussen. Le circostanze della candidatura di Fajon sono tuttora oggetto di verifica da parte della Commissione per la prevenzione della corruzione. La nuova attività professionale di Fajon si accompagna inoltre alla decisione di non rientrare a RTV Slovenia, dove era precedentemente impiegata. L'emittente pubblica ha confermato che il rapporto di lavoro con l'ex ministra è terminato. Fajon aveva inoltre diritto a un'indennità prevista per gli ex titolari di cariche pubbliche, che percepirà fino al 4 settembre 2026 compreso.
1: Il sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bržan, ha ufficializzato la sua candidatura per un terzo mandato. Tra le priorità, infrastrutture, sicurezza idrica, emergenza abitativa e sviluppo economico, attenzione anche alla comunità nazionale italiana, con nuovi progetti da concordare insieme ai suoi futuri rappresentanti. Barbara Costamagna.
5: Ultima merenda con il sindaco per questo mandato per Aleš Bržan, che ha scelto il tradizionale incontro con la stampa per ufficializzare la sua ricandidatura alla guida del comune città di Capodistria. Aleš Bržan.
6: Abbiamo fatto tanto e sono davvero contento del lavoro fatto. Devo dire che sono soddisfatto, però abbiamo ancora qualcosa da fare. Io credo che i mandati dovrebbero durare 5 anni, quindi in 2 mandati, 10 anni, avremmo potuto fare quello che ci siamo predisposti di poter fare. Ci mancano ancora 2 anni, quindi facciamo ancora qualcosa di più.
5: Tra le priorità, l'ascensore che dovrebbe collegare Giusterna, Monte San Marco, la nuova struttura sanitaria e il potenziamento delle infrastrutture cittadine, ma anche più cultura e sport, sostegno all'imprenditoria locale e alle società sportive. Al centro del programma ci sarà inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la crisi abitativa. L'obiettivo è rimettere sul mercato gli appartamenti vuoti e favorire nuovi investimenti, anche nei settori della tecnologia, del turismo e della logistica. Fondamentale, secondo Bržan, sarà la collaborazione con il porto di Capodistria per gestire anche l'impatto ambientale delle attività portuali. Attenzione pure alla comunità nazionale italiana.
6: Per la comunità italiana abbiamo, credo, anche in questi 2 mandati fatto parecchi passi in avanti. Aspettando la nuova vice sindaca, poi ci metteremo d'accordo quali saranno le priorità da eseguire, quindi ne parleremo con la comunità stessa o con i loro rappresentanti e troveremo sicuramente qualche progetto dall'asilo di Crevattini in avanti.
5: La campagna elettorale si annuncia intanto movimentata. Anche l'attuale vice sindaca Mateja Hrvatin Kozlovic, espressione del partito di coalizione Movimento Libertà, dovrebbe correre per la carica di sindaca. Bržan si augura però che la competizione non condizioni il lavoro dell'amministrazione fino alla fine del mandato. Altri nomi sono già immersi nella corsa alla guida di Capodistria, tra questi Nik Popovic, Jasna Softic, Alan Medveš e Smago Jelincic.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha invitato la premier italiana Giorgia Meloni in Egitto per rafforzare la cooperazione bilaterale, come indicato in una lettera consegnata al ministro degli esteri Antonio Tajani durante la sua visita al Cairo. L'incontro ha confermato il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Egitto nei settori economico, energetico, commerciale e della sicurezza, con particolare attenzione alla lotta all'immigrazione irregolare e agli investimenti. Tajani ha evidenziato il ruolo strategico dell'Egitto per l'Italia, sottolineando la crescita dell'export, l'importanza del canale di Suez e la necessità di ampliare la collaborazione nel quadro del piano Mattei. Al centro dei colloqui anche le principali crisi regionali, la sicurezza del Mar Rosso, la questione del Nilo e la stabilità del Medio Oriente e del Corno d'Africa. L'italiana Eni ha siglato un accordo con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA per la gestione esclusiva per 25 anni con possibile estensione del giacimento Junin 5 nella fascia dell'Orinoco, uno dei più grandi al mondo per riserve di greggio extrapesante stimate in 35 miliardi di barili. L'intesa assegna alla società italiana la gestione tecnica, finanziaria e commerciale del campo attualmente produttivo per circa 12.000 barili al giorno. L'accordo si inserisce nel nuovo scenario di apertura del settore petrolifero venezuelano agli investimenti internazionali e rafforza la presenza di Eni nel paese, dove il gruppo è già attivo in diversi progetti energetici. La Russia prevede di ripristinare a breve le proprie capacità di raffinazione del petrolio danneggiate dai recenti attacchi ucraini, mentre sul fronte politico il presidente Vladimir Putin apre alla possibilità di un accordo di pace per porre fine al conflitto, escludendo contestualmente l'esigenza di ricorrere a una nuova mobilitazione di soldati. Il servizio di Alessia Mitar.
8: Sarebbero diversi i paesi disposti a sostenere un percorso di pace tra Mosca e Kiev, tra i quali figurano potenze come Stati Uniti e Cina. Tuttavia, secondo il presidente russo, la risoluzione definitiva del conflitto resta una responsabilità diretta delle sole nazioni coinvolte. Intervenendo al Forum Economico Orientale di Vladivostok, il leader del Cremlino si è detto fiducioso circa la concreta possibilità di raggiungere una soluzione negoziale, ringraziando la comunità internazionale per le iniziative di mediazione, ma ribadendo che l'accordo dovrà nascere da un'intesa bilaterale. Contestualmente Putin ha fermamente smentito l'ipotesi di una nuova mobilitazione militare, definendo le voci relative a un prossimo reclutamento una forma di disinformazione e un attacco mediatico contro la Russia grazie a un afflusso di personale ritenuto pienamente sufficiente. Tale posizione si scontra nettamente con le dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky, il quale sostiene invece che Mosca stia pianificando la chiamata alle armi di ulteriori 300.000 uomini all'indomani delle elezioni parlamentari di settembre, con l'obiettivo prioritario di completare la conquista del Donbass. Sul fronte delle infrastrutture energetiche, Putin ha garantito che i danni causati dai recenti raid di droni ucraini alle raffinerie nazionali verranno ripristinati in tempi estremamente rapidi, sanando a breve il restante 10% di capacità operativa compromesse, preannunciando risposte militari analoghe. Nel frattempo, la pressione bellica sul campo continua a intensificarsi. La capitale ucraina è stata bersagliata per il settimo giorno consecutivo da violenti bombardamenti che hanno provocato diversi feriti e danneggiato strutture civili e universitarie, mentre una pioggia di missili e droni sulle regioni di Odessa e Dnipro ha causato vittime, feriti e ingenti blackout, lasciando centinaia di migliaia di abitazioni prive di energia elettrica.
1: Gli Stati Uniti hanno introdotto dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti strategici dopo l'ordine presidenziale firmato da Donald Trump, che ha definito tali forniture una possibile minaccia alla sicurezza nazionale. Le tariffe massime riguardano i droni oltre i 25 kg, quelli dotati di termocamere, le stazioni di attracco e alcuni componenti critici, mentre per altre categorie è previsto un dazio del 25%. La misura mira a rafforzare la produzione interna, ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere, in particolare cinesi, e incentivare lo sviluppo di una filiera nazionale dei droni. Si avvia alla conclusione uno degli eventi d'arte più seguiti della nostra regione, l'Extempore Internazionale di Pittura di Pirano, organizzata dalle Gallerie Costiere quest'anno all'edizione numero 61. Le premiazioni si svolgeranno sabato in Piazza Tartini, che intanto oggi ha visto all'opera un gran numero di artisti in erba, a servizio di Ornella Rossetto.
9: Piazza Tartini a Pirano, tramutata in un grande atelier, quasi un'estemporanea Montmartre, accaduto in mattinata con Musa Medusa, iniziativa abbinata tra le tante altre al concorso internazionale di pittura delle Gallerie Costiere Extempore. Solo che a scendere in campo in questo caso non sono stati gli artisti che animano la manifestazione maggiore, bensì i bambini e i ragazzi delle scuole del territorio. Un extempore formato junior, pensata per coinvolgere anche i più piccoli nella festa dell'arte piranese, quest'anno a quota 61 edizioni. elezioni che si concluderà sabato con le premiazioni. La risposta è stata ancora una volta di grande entusiasmo, complice la bella giornata di sole. Tanti bambini si sono cimentati con pennelli e colori, prendendo ispirazione dagli scorci della piazza, cuore della città. Agli esordi dell'extempore anche gli artisti che partecipano al concorso dipingevano en plein air. Oggi a impedirlo c'è un problema di costi per i molti che vengono da fuori, ci racconta la curatrice Anna Papes, che si occupa dei servizi educativi delle gallerie costiere. Tra impegno, creatività e divertimento, l'iniziativa ha visto all'opera anche tutte le classi, dalla quarta alla nona, della scuola Vincenzo e Diego De Castro. Per l'elementare italiana piranese si tratta ormai di un appuntamento fisso, spiega l'insegnante d'arte Lucy Breul.
10: Intanto perché è un bel modo per iniziare l'anno scolastico, siamo rientrati da poco dalle vacanze estive.
9: Ma per stimolare la fantasia dei ragazzi ci vuole qualche spunto originale.
10: Quest'anno alle classi dalla quarta alla sesta ho proposto di inventare degli animali fantastici che però hanno delle caratteristiche della città di Pirano. Un esempio sarebbe il polipo che suona il violino di Tartini.
9: Frattanto attesa a Pirano per la conclusione dell'Extempore 61, forte di oltre 200 pittori in gara, sarà una giuria internazionale sloveno-italiano-croata a tirare le fila in tanta ricchezza di voci. Tra i premi anche quello offerto dalla Canna, intitolato a Tartini, omaggio sempre rinnovato al maestro settecentesco di cui la comunità degli italiani piranese porta il nome.
1: Il centro di cura della Croce Rossa slovena Punta Grossa inaugura oggi una nuova struttura dedicata al giardinaggio sostenibile. L'iniziativa punta a sensibilizzare i visitatori sull'uso responsabile delle risorse naturali e sulla tutela dell'ambiente. Il programma inaugurale prevede una visita guidata al parco, durante la quale saranno illustrate le diverse specie vegetali presenti, gli impollinatori e i microhabitat. Gli esperti parleranno inoltre di autosufficienza e di un uso consapevole delle risorse naturali. Punta Grossa sarà oggi raggiungibile anche via mare, nell'ambito di un'iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile che collegherà i quattro comuni costieri. Le 15:50 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Scimador e Alessia Mittar.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori, segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre fra le 21 e le 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre. Resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, questo per lavori di manutenzione ai giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, ben ritrovati a Estate Freschi va avanti ancora per un po', come anche quest'estate tra l'altro, che anche adesso in settembre continua a farci avere giornate bellissime e temperature anche abbastanza alte. Estate Freschi, dicevo, due ore di musica partendo dalle nuove uscite discografiche, notizie, tante curiosità e moltissimo altro ancora. E come dicevo prima, l'estate che ancora continua nel mese di settembre vale anche per James Blunt, perché arriva con una canzone che già dal titolo dice tutto, Tastes Like Summer. È il suo primo singolo inedito dal 2023 e lui stesso lo descrive come l'incontro tra la gioia dell'estate e quella sensazione che si prova quando sei attratto da qualcuno. Insomma, romanticismo, sole, un pizzico di desiderio, ecco. Ma la parte più curiosa arriva dal video, perché il video è stato girato a Ibiza e sembra quasi l'inizio di un film horror, perché James si ritrova davanti a un pasto, diciamo così, particolare. Diciamo che quando nel testo canta Your skin tastes like summer, ha deciso di prendere appunto la frase molto molto molto alla lettera. Musicalmente invece è un James Blunt molto solare, registrato insieme alla sua band dal vivo e prodotto dal duo Red Triangle, che ha lavorato anche con artisti come Sabrina Carpenter, David Guetta e molti altri. E allora vediamo se anche per noi questa canzone sa davvero d'estate. Tastes Like Summer.

Ed era Taste Like Summer, il nuovo singolo di James Blunt, un titolo che sa proprio di estate. Ma visto che di amore e di estate ne abbiamo già parlato, rimaniamo proprio lì, perché l'estate è anche la stagione delle storie che iniziano, delle cotte, delle emozioni forti, e poi magari arriva anche il momento in cui ti passa tutto e torni finalmente lucido. Ed è proprio questa l'idea di Love Sober, essere finalmente, diciamo, sobri, come dice nella canzone, dall'amore, guardarsi indietro e chiedersi come si abbia fatto a perdere la testa per quella persona lì. E probabilmente ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta nella vita. Se lo chiede anche Camrad con Love Sober.

0: E adesso andiamo avanti con una bella collaborazione tutta italiana, quella tra Giuli e Bresh, che si incontrano in Serenamente. Bresh ormai lo conosciamo bene, negli ultimi anni è diventato uno dei nomi più presenti nella musica italiana, con canzoni che sono entrate nelle classifiche e soprattutto nelle playlist di tantissimi giovani. Giuli invece è un nome che magari a qualcuno non dice tanto, ma uno di quegli artisti che spesso lavorano dietro le quinte e che hanno messo le mani su parecchi progetti importanti della scena italiana, soprattutto ad esempio nelle canzoni con Olly. Questa volta però Giuli si mette in prima linea e sceglie proprio Bresh per accompagnarlo in questo nuovo singolo, Serenamente. Ha un titolo che sembra quasi un consiglio, ecco, prendere le cose un po' più con leggerezza, senza complicarsi troppo la vita. E musicalmente è un pezzo fresco, molto estivo anche questo, con quella semplicità che lo rende facile da ascoltare e da cantare già dal primo ascolto. Insomma, due mondi che si incontrano e che sembrano funzionare alla perfezione, molto serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E dopo Serenamente di Julie Bresch restiamo sulla musica nuova con Alex Warren e Emerald Eyes, il nuovo singolo che apre Wild Child, il secondo album di Alex Warren che è uscito proprio alcuni giorni fa. E qui troviamo un Alex un po' diverso da quello che abbiamo sentito con la sua straordinaria hit Ordinary. Il brano è molto più solare, ha un ritmo diciamo quasi un po' da disco e dentro c'è anche un tocco davvero speciale, perché al basso e alla produzione troviamo Nile Rodgers, una vera leggenda della musica funk e disco. Alex ha raccontato di aver pensato a Emerald Eyes come una canzone d'amore che facesse venire voglia però di ballare, qualcosa che ricordasse i grandi pezzi da club dei primi anni 2000, ecco lì si è ispirato, ma con un sound ovviamente molto attuale, molto moderno. Il titolo, gli Emerald Eyes, ovvero gli occhi color smeraldo, sono proprio quelli della persona di cui Alex è innamorato. Una canzone quindi molto romantica, ma decisamente più movimentata rispetto alle sue ballate. Sentiamolo col nuovo singolo Alex Warren, questa è Emerald Eyes.

adesso andiamo avanti con un'altra collaborazione, anche qui italiana, perché hanno unito le forze Ariete e Angelina Mango, insieme per la prima volta in Che bella vita. È una canzone che parla di amicizia questa, ma soprattutto di quelle persone che incontri quasi per caso e che, anche senza accorgertene, diventano poi importanti. Ariete e Angelina Mango hanno scritto insieme questo testo, raccontando proprio il passaggio dall'essere ragazzine al diventare poi grandi e il bisogno di avere accanto qualcuno con cui sentirsi sempre a proprio agio, ovvero sentirsi davvero a casa. C'è una cosa carina: questa collaborazione non nasce semplicemente dall'idea di mettere insieme due nomi della nuova musica italiana, ma le due si sono trovate subito, hanno fatto amicizia, hanno iniziato a condividere idee e da quell'incontro è nata poi direttamente anche questa canzone. Per Ariete è anche l'inizio di un nuovo capitolo, a 3 anni dal suo ultimo album, e il singolo Che bella vita, dicevo, anticipa anche il nuovo disco di Ariete, che si intitolerà Tutti tornano a casa e che uscirà il 2 ottobre. Intanto sentiamo questo bel singolo, Ariete e Angelina Mango insieme in Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: E adesso, per finire questa prima parte dell'estate fresche di oggi, una voce che conosciamo davvero bene tutti, quella di Ligabue, che torna con un nuovo singolo a 3 anni dall'ultimo album di Inediti. Si intitola Qualcosa per te. E dietro un titolo così semplice c'è una domanda interessante, ovvero cosa lasciamo alle persone che hanno fatto parte della nostra vita? Ecco, è questo, diciamo, un po' il concetto sul quale si basa la canzone. Non necessariamente qualcosa di grande, può essere un ricordo, una parola, un momento, persino un errore che magari alla fine ci ha insegnato qualcosa. È quel tipo di qualcosa che rimane anche quando le strade si separano. E c'è anche un legame particolare con questo momento della carriera di Ligabue, perché questo brano, appena uscito, accompagnerà i titoli di coda del nuovo documentario Luciano prima di tutto. Questo è il titolo che arriverà domani, uscirà, mentre poi ripartirà anche tra pochissimo il suo tour con 15 concerti in 15 città. Insomma, un nuovo capitolo per Ligabue con una canzone che parla proprio di quello che rimane. Qualcosa per te, Ligabue.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il governo ha preso atto della relazione diffusa il 1 luglio dall'Agenzia per l'Energia su elettricità, gas e calore nel 2025 che segnala criticità e sfide future. A causa dell'emergenza idrologica che ha penalizzato l'idroelettrico, la copertura della domanda tramite produzione interna è scesa dal 97,1% dell'anno prima all'82,8%, divergendo dagli esperti che dispingono sulle rinnovabili. Il ministero competente critica le gestioni passate e la transizione verde, chiedendo un modello più autonomo e bilanciato. La priorità deve essere il rafforzamento della produzione nazionale per ridurre la dipendenza dall'estero, garantendo rete stabile, prezzi competitivi e sicurezza energetica di fronte alle instabilità di mercato e geopolitiche. L'Ufficio centrale per la lingua slovena della regione Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Sloveno di Ricerca hanno realizzato il glossario italiano-sloveno della terminologia scolastica per l'inclusione, colmando un'importante lacuna per le scuole slovene e bilingui in Italia. Disponibile sul portale Jezik na Klik, lo strumento fornisce a insegnanti e specialisti le traduzioni slovene standardizzate dei termini italiani legati al sostegno e ai bisogni educativi speciali, come diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato provvisorio organico potenziato, affiancandole a spiegazioni ed esempi che integrano quanto già edito nei manuali per la pubblica amministrazione. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato che i resti mortali di Ratko Mladić, deceduto a L'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e genocidio, arriveranno in Serbia nel tardo pomeriggio. Secondo le autorità serbe, al funerale sono attese decine di migliaia di persone e saranno predisposte misure straordinarie per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Mladić, ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, è stato condannato per il ruolo avuto nell'assedio di Sarajevo e il genocidio di Srebrenica del 1995, in cui furono uccisi oltre 8.000 bosniacchi. La sua morte ha suscitato reazioni contrastanti in Bosnia ed Erzegovina, tra il timore di una glorificazione dei suoi crimini e le celebrazioni da parte di alcuni esponenti politici serbo-bosniaci. Il servizio di sicurezza ucraino SBU accusa Stepan Klapunov, vicecomandante del corpo dei volontari russi RDK, di aver collaborato con l'FSB e di aver pianificato un attentato contro un esponente dell'opposizione russa in Ucraina. L'OSBU afferma di aver raccolto prove dei contatti con i servizi segreti russi e sostiene che Klapunov avrebbe ricevuto incarichi per colpire militari ucraini in cambio di denaro. L'interessato nega ogni accusa, dichiara di essere stato rapito e costretto ad accettare una ricostruzione falsa per danneggiare l'RDK. La vicenda è legata a una sparatoria a Kiev tra agenti dell'SBU e membri del GUR durante un'operazione investigativa che ha causato feriti e arresti. Il presidente Zelensky ha definito lo scontro vergognoso, chiesto chiarimenti sulle responsabilità e ha annunciato la rimozione del responsabile del Dipartimento SBU per la tutela dei segreti di Stato. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci. Sono le 16.34 minuti.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate fresche di oggi, parliamo degli MTV Video Music Awards. Più che una semplice sfida tra due superstar, le nomination agli MTV Video Music Awards 2026 raccontano un passaggio di testimone tutt'altro che scontato. Da una parte c'è Madonna, che abbiamo appena sentito in apertura con la sua Danceteria, che ha 11 candidature. Dall'altra Taylor Swift, a quota 9. Due artiste appartenenti a generazioni diverse che si ritrovano a contendersi alcuni dei riconoscimenti più importanti della serata. Nella categoria video dell'anno, Madonna porta in gara Confession to the Film, mentre Taylor Swift presenta The Fate of Ophelia. Poi sono in categoria anche per la miglior regia, sempre Madonna con Confession to the Film e Swift invece qui con Hoplite. Poi migliore direzione artistica e si sfidano anche per la miglior fotografia, il miglior montaggio e la miglior coreografia e migliori effetti visivi. Poi Madonna è candidata anche a miglior dance e canzone dell'anno con Bring Your Love con Sabrina Carpenter. E la sfida tra le due emerge anche con particolare evidenza nella categoria ovviamente più importante, cioè per il premio di artista dell'anno, dove dovranno vedersela poi però anche con altri, ovviamente con Ariana Grande, con Bruno Mars, con Sabrina Carpenter e Morgan Wallen. Ecco, questi sono i candidati per appunto artista dell'anno. Madonna ha costruito una parte fondamentale della sua carriera sull'idea che un artista potesse controllare contemporaneamente musica, videoclip, estetica, performance. Lo sappiamo, era proprio un artista a 360 gradi. Swift poi ha portato quella stessa logica anche nell'era dello streaming e dei social, trasformando ogni nuova uscita in un progetto narrativo e visivo più ampio. Ecco, sarà secondo me tra loro la sfida più accesa degli MTV Video Music Awards. Abbiamo sentito, come ho detto, Madonna in apertura con Danceteria, e adesso non ci resta che sentire Taylor Swift, Hoplite.

A decidere i vincitori degli MTV Video Music Awards sarà il pubblico. È possibile esprimere i propri voti fino a 2 giorni prima della serata che si terrà al Peacock Theater di Los Angeles. Andate su internet, sul sito di MTV, e lì poi vedete come fare. Sono state annunciate, come dicevo, le nomination degli MTV Video Music Awards, alcune ve le ho dette poco fa, e i premi saranno assegnati il 27 settembre. Madonna, come dicevo, è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9, e proprio loro due si giocheranno il titolo di artista dell'anno con Ariana Grande, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter e anche Bruno Mars. Bruno Mars, che è tornato quest'anno alla grande con questo nuovo album dopo una pausa lunghissima, una pausa di addirittura 10 anni, ma ovviamente come sappiamo è andato benissimo, non serve neanche a dirlo. Bruno Mars ha centrato il colpo ancora una volta anche quest'anno, dunque anche lui sicuramente qualche premio lo riceverà. Noi ce lo sentiamo con I Just Might.

una curiosità però nei MTV Video Music Awards di quest'anno che ha fatto un po' scalpore, perché la categoria Best Rock è sparita dalle nomination. Era già successo nel 2007 e quindi la mancanza può essere momentanea, magari poi la riprendono. Fatto sta che i candidati all'edizione 2026 sono stati comunicati qualche giorno fa e non c'è alcuna categoria specifica dedicata al rock come di solito c'era. Quella che ci va più vicina, ecco, è Best Alternative, ma molti candidati non sono proprio alternative, perché tra di loro c'è ad esempio Olivia Rodrigo, Somber, Noah Kahan, MGK e Fred Durst, Geez, Tame Impala, i 21 Pilots. Ecco, questa diciamo è la categoria un po' più alternativa, però non c'è più la categoria quella del vero, del puro rock. Pur facendo parte dei palinsesti di MTV fin dal principio, il rock è entrato a far parte delle categorie degli MTV Video Music Awards nel 89, quando è stato premiato proprio come miglior video rock Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses.

0: E adesso, in attesa di scoprire chi saranno i vincitori degli MTV Video Music Awards di quest'anno, andiamo un po' a vedere le statistiche, perché le due artiste che hanno vinto di più Video Music Awards nella storia sono Beyoncé e Taylor Swift, entrambe a quota 30. E subito dietro c'è una leggenda assoluta, ovvero Madonna, che al momento ha 19 vittorie competitive. Ma attenzione, perché proprio Madonna quest'anno potrebbe un po' riaprire completamente la partita, perché, come dicevo, Madonna ha ricevuto 11 nomination, più di chiunque altro quest'anno. È candidata praticamente in tutte le categorie più importanti. E se riuscisse nell'impresa, in verità è quasi impossibile, però non si sa mai, se riuscisse nell'impresa di vincerle tutte 11, passerebbe subito da 19 a 30 premi, raggiungendo così Beyoncé e Taylor Swift in cima alla classifica. E c'è un altro record interessante: Taylor Swift, che ha già 30 Video Music Awards, con una sola vittoria quest'anno diventerebbe da sola l'artista più premiata nella storia della manifestazione, perché adesso è a pari merito con Beyoncé. Insomma, il 27 settembre potrebbe esserci un piccolo pezzo di storia nei Video Music Awards. E considerando che Madonna è stata protagonista della manifestazione fin dagli anni 80, pensate che carrierona, sarebbe proprio da lei magari un poco, ecco, scombussolare un po', ecco, le carte. Comunque, la più premiata per adesso insieme a Taylor Swift resta Beyoncé. E pensate, Formation, la canzone del 2016, è la canzone che ha vinto più premi in assoluto, ovvero 6 Video Music Awards in una sola edizione, compreso anche il premio più importante, Video dell'anno. E è stata proprio quella serata a portare Beyoncé a superare Madonna all'epoca nel record storico delle vittorie ai Video Music Awards. Noi ce la sentiamo per finire questa seconda parte, Formation, Beyoncé.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia a causa del traffico intenso. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova questa notte per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est fra le 21 e le 6 in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare che a partire dalle 22 di venerdì 4 settembre fino alle 5.30 di sabato 5, per lavori di manutenzione delle barriere stradali verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'A13 Bologna-Padova all'A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere l'A4 in direzione Trieste, ricordiamo che verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Ricordiamo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: terza parte dell'estate freschi di oggi. Sì, siamo ancora in estate, siamo in settembre, però già si parla tantissimo di Sanremo. Stefano De Martino punta un grande nome internazionale per il suo debutto alla guida di Sanremo. Lo avrete capito chi è dalla canzone d'apertura. Ecco, nel suo mirino è finita proprio Dua Lipa, che potrebbe così tornare al Teatro Ariston non soltanto come ospite musicale, ma anche come co-conduttrice di una delle serate del festival. Non è ancora chiaro quale serata potrebbe essere affidata, ma le ipotesi principali riguardano o l'apertura, la prima, la finale, oppure la nuova serata performance, durante il quale dovrebbe essere scelto il rappresentante italiano per l'Eurovision, perché quest'anno sarà un po' diverso. Ecco, ci sarà una serata proprio dedicata per scegliere il rappresentante per l'Eurovision Song Contest. Il nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, starebbe pensando anche a una gara con circa 24 concorrenti, un numero inferiore rispetto alle ultime edizioni. Ecco, magari si andrà a dormire prima, non lo so, forse ci saranno più ospiti e comunque si farà tardi. L'obiettivo sarebbe costruire un festival più agile, più contemporaneo, con un'età media più bassa e una presenza significativa di artisti provenienti dalle scene pop, urban, rap e indipendenti. Ovviamente è partito anche il Toto Nomi, come sempre. Nel primo gruppo di possibili concorrenti ci sono Mahmood, Elodie, Blanco, Emma Marrone, Achille Lauro, Tananai, Madame, Alpha, The Colors, tutti artisti che hanno già partecipato molte volte. Tra i nomi della nuova generazione vengono indicati invece Lucio Corsi, che potrebbe tornare, Settembre, che aveva vinto Sanremo Giovani qualche anno fa, Emanold, Samurai J, Saif e moltissimi altri, anche tra i giovani, ecco, tra le nuove proposte. Noi intanto andiamo avanti con un po' di musica. Sentiamo proprio Tananai, che anche lui appunto in questa lista dei possibili cantanti che torneranno a Sanremo quest'anno. Noi ce lo sentiamo proprio con una canzone che aveva cantato proprio lì sul palco dell'Ariston, Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia,

Tra indiscrezioni su Dua Lipa, co-conduttrice, il solito Toto Nomi, c'è una prima conferma però per Sanremo 2027. I Maneskin torneranno insieme sul palco che li ha visti trionfare nel 2021. Sarebbe la loro prima apparizione insieme dal 2024 e dall'uscita del loro disco Rush, con conseguente poi tour che avevano fatto. A confermare la presenza è stato proprio Stefano De Martino, sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Ci saranno loro e altri ospiti internazionali, ha detto lui. In questi anni i componenti della band si sono dedicati a progetti solisti. Dabiano ha pubblicato il suo album solista, e così Thomas Raggi, mentre Victoria ha pubblicato alcune canzoni e ha fatto la DJ in giro per il mondo. E dunque il 2027 sarà poi a quanto pare l'anno del loro ritorno. Ecco, noi ce li sentiamo proprio con la canzone che li ha fatti trionfare nel 2021. Zitti e buoni.

Chiudiamo adesso la parentesi Sanremo e parliamo di una grande leggenda della musica. È online The Guilty Ones di Prince, il nuovo singolo estratto dall'album di inediti Timeless. Quest'album è composto da 10 canzoni, queste registrazioni rari e inedite, provenienti dal suo leggendario archivio. E Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, dunque non si concentra solo su alcune, perché ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince, lunga quasi 4 decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente fino a una delle sue ultime performance. La raccolta mette in luce ovviamente la straordinaria coerenza, curiosità, ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. E dunque con tanto piacere ritorna la voce, ritorna la musica di Prince. Noi ci sentiamo un nuovo singolo, The Guilty Ones.

E sono passati 20 anni, pensate, anche da Back to Black, l'album che ha trasformato Amy Winehouse in una delle artiste più importanti della sua generazione. E per questo anniversario arriva una nuova edizione davvero speciale. Non sarà la solita ristampa nelle versioni più ricche, ci sarà un triplo vinile, triplo CD, ci saranno infatti anche 4 demo inedite, alcuni lati B, materiale già comparso nella versione deluxe, e soprattutto ci sarà anche un intero concerto mai pubblicato prima, proprio in questa forma integrale, ecco. E quello registrato da Amy Winehouse al Paradiso di Amsterdam l'8 febbraio 2007, durante il tour di Back to Black. Quindi possiamo praticamente tornare sul palco con lei in uno dei momenti più importanti della sua carriera. E tra le registrazioni inedite ci sono anche alcune versioni demo di canzoni che conosciamo benissimo, compresa proprio anche Back to Black. Back to Black uscì nel 2006 e diventò il disco che consacrò definitivamente Amy Winehouse, ricorderete, un album capace di vendere oltre 20 milioni di copie nel mondo e di regalarle ben 5 Grammy quell'anno. La nuova edizione arriverà il 27 ottobre con anche una copertina alternativa, poi ci saranno anche foto inedite, nuovi testi firmati dai produttori Mark Ronson e Salam Remy. Insomma, 20 anni dopo possiamo ancora scoprire qualcosa di nuovo di Amy Winehouse. Noi intanto ce la sentiamo con Back to Black.

Ma vi siete mai chiesti come nasce una delle canzoni più celebri della storia del rock? La risposta arriva da Mary Austin, la donna che è stata compagna, amica e custode dell'eredità di Freddie Mercury. Perché dal 20 ottobre sarà in libreria Una vita in musica, volume da lei curato che raccoglie immagini inedite, testi e appunti proprio riguardanti il cantante dei Queen, ritrovati da lei in un baule dimenticato in soffitta. In una lunga intervista, lei, proprio parlando di questo libro, racconta la genesi anche di Bohemian Rhapsody e molti altri aspetti del processo creativo di Freddie Mercury. E dice: ricordo che è nata in maniera strana, come in sogno è nata la canzone. In quel periodo Freddie teneva carta e penna vicino al letto e si svegliava in piena notte, scriveva qualcosa e poi tornava a dormire. Al mattino c'erano le parole sulla carta. Credo sia stata l'unica volta che ha usato quel metodo lì per appunto far nascere una delle canzoni più iconiche della storia della musica. Magari, perché no, provate a tenere anche voi un quadernetto vicino al letto, magari vi viene anche voi qualche ispirazione dormendo, ecco. Noi intanto ci sentiamo la bellissima Bohemian Rhapsody.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con le notizie delle 17.30. Il Consiglio dei lavoratori di RTV Slovenia esprime preoccupazione per la nuova proposta di riforma presentata dal Ministero della Cultura, denunciando un drastico indebolimento del ruolo dei dipendenti e il ridimensionamento dei diritti di cogestione acquisiti. La proposta mira a centralizzare la governance dell'emittente, cancella l'attuale amministrazione eliminando il direttore del personale espresso dai dipendenti e ripristina la figura del direttore generale. Quest'ultimo verrebbe nominato da un consiglio di vigilanza composto per la maggioranza da membri di designazione governativa. Pur riconoscendo la necessità di modernizzare l'ente, i lavoratori respingono un assetto che subordina l'autonomia professionale al controllo esecutivo proprio durante una delicata fase di riorganizzazione aziendale. Le ondate di maltempo che hanno colpito la metà settentrionale della Slovenia tra il 9 e l'11 giugno hanno causato danni materiali per oltre 46 milioni di euro, secondo la valutazione finale approvata dal governo. Gli eventi, caratterizzati da forti piogge, vento, grandine, alluvioni e frane, hanno interessato numerosi comuni delle regioni dell'Alta Carniola, Carinzia, Lubiana, Oltremura e della Stiria orientale e occidentale. I danni maggiori riguardano opere edili e infrastrutture per 26 milioni di euro, seguiti dai danni agli edifici, ai corsi d'acqua e al settore agricolo. Poiché la stima supera la soglia prevista dalla legge sulle calamità naturali, il governo potrà attivare fondi statali per il ripristino delle aree colpite. Il fenomeno del Niño sta raggiungendo un'intensità eccezionale. Secondo il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, sta spingendo il pianeta verso una fase di crescente rischio climatico estremo. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede che il fenomeno proseguirà fino a febbraio, aggravando siccità, inondazioni e altri impatti sulle comunità e sulle economie. L'interazione tra il Niño e il riscaldamento globale potrebbe favorire nuovi record di temperatura, con effetti già evidenti in diverse aree del mondo. Le Nazioni Unite avvertono inoltre che il fenomeno potrebbe aggravare la crisi alimentare, esponendo circa 50 milioni di persone a rischio di fame acuta. Il premier britannico Andy Barham ha accolto a Downing Street il presidente francese Emmanuel Macron per un vertice bilaterale focalizzato sui temi strategici quali la gestione dei flussi migratori nella Manica, la difesa comune, la crisi ucraina e Medio Oriente e il rilancio dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. Definito da Barham come un fondamentale alleato e primo leader ricevuto dal suo insediamento, Macron ha confermato la piena intenzione di consolidare la cooperazione tra i due paesi. L'incontro diplomatico è stato poi affiancato da un evento di rilevanza culturale, la visita al British Museum insieme a Re Carlo III e alla regina Camilla per l'inaugurazione della mostra sull'arazzo di Bayeux. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Sono le 17.34 minuti primi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Espressione Est per il cinema. Benedetto Parisi. L'associazione Espressione Est di Udine, con la presidente Arianna Romano, ci presenta il prossimo appuntamento presso il circolo Nuovo Orizzonti Arci Udine ai Rizzi. Venerdì 4 settembre alle 18 ci sarà La musica nel cinema, a cura di Benedetto Parisi, una conferenza concerto interattiva che prevede una serata divisa in due, dalle 18, poi una pausa aperitivo e una seconda parte dalle 20.
5: Vi aspettiamo il 4 di settembre al circolo Nuovi Orizzonti per la conferenza laboratorio di Benedetto Parisi, che parlerà della musica nel cinema, e non ne parlerà soltanto, ma coinvolgerà i presenti in un laboratorio pratico di scrittura di musica per il cinema. Siamo al Nuovi Orizzonti dei Rizzi dalle 18 fino più o meno alle 21:22 con una pausa aperitivo in mezzo.
4: Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

quarta ed ultima parte dell'estate freschi di oggi e cominciamo con un matrimonio, ecco, una piccola curiosità che riguarda Billie Eilish e il suo fratello Finneas. Il suo fratello si è sposato con Claudia Sulewski, sua compagna ormai già da anni, e al matrimonio c'era naturalmente anche la sorella Billie Eilish. Ma la cosa particolare è che Billie non si è limitata a essere solo un'invitata, una damigella o quant'altro, è stata proprio lei a officiare la cerimonia. Insomma, dopo aver condiviso con il fratello studio di registrazione, canzoni, Grammy e una carriera incredibile, i due hanno condiviso anche un momento decisamente più personale. Finneas e Billie sono infatti una delle coppie artistiche più affiatate della musica. Lui è il principale collaboratore e produttore di Billie Eilish e insieme hanno costruito gran parte del suo suono, della sua musica, vincendo anche diversi Grammy e anche addirittura un Oscar. Noi ci sentiamo Billie Eilish con Birds of a Feather.

Avete presente quando una canzone appena uscita diventa subito un oggetto da collezione? È quello che è successo con Olivia Rodrigo e il suo nuovo brano Serena Joy. La cosa particolare è che Olivia ha deciso di pubblicarlo in maniera davvero insolita, ovvero solo 500 copie fisiche in CD distribuite in un unico negozio di dischi indipendente della California. Le copie sono andate esaurite ovviamente praticamente subito. E da lì è successo anche il prevedibile. Alcuni di quei CD sono finiti su vari siti, su eBay, a prezzi assurdi. Una copia è stata venduta a $299, mentre online sono comparse inserzioni che arrivano anche fino a diverse centinaia di dollari in più. Olivia aveva registrato questo brano proprio durante le sessioni del suo ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che è uscito appunto quest'anno, ma alla fine però aveva deciso di lasciarlo fuori dal disco perché secondo lei non si inseriva bene nella storia dell'album. E poi dunque arriva questa scelta di pubblicarlo proprio così, in sole 500 copie, e questa scelta è legata anche al Daisy Chain Files, il festival organizzato proprio da lei, da Olivia Rodrigo, dedicato alle artiste donne e al sostegno dei diritti delle donne. Insomma, una canzone inedita, solo 500 CD, un negozio di dischi in California e in poche ore un piccolo pezzo di musica è diventato praticamente un oggetto da collezione. Noi ce la sentiamo, Serena Joy.

Andiamo avanti adesso con Miley Cyrus, che sta preparando il suo ritorno e a quanto pare ha deciso di farlo partendo proprio dal nome. Da qualche giorno sui suoi profili social è sparito il cognome, ovvero Cyrus. L'artista si presenta semplicemente come Miley e praticamente ha annunciato anche il suo 10° album in studio. Si intitolerà Best Persuades e uscirà il 18 settembre. Il disco arriva a poco più di un anno da Something Beautiful e per ora però non è stato ancora anticipato da un singolo. Dunque Miley Cyrus fa questo cambiamento, anzi non Miley Cyrus, è solo Miley, adesso dobbiamo abituarci anche noi, e noi ce la sentiamo proprio con Younger You.

E adesso da Miley Cyrus, un'artista che ha cominciato anche lei dal Mickey Mouse Club, come anche la prossima di cui parleremo. 15 anni della sua vita sotto tutela legale, mentre fuori continuava ad essere una delle pop star più famose del mondo. Sto parlando di Britney Spears, che è tornata a parlare proprio di quegli anni con uno sfogo molto duro sui social. Britney ha raccontato di essersi sentita privata della sua libertà e della possibilità di vivere normalmente, proprio nel periodo in cui la sua carriera era al massimo. Pensate cosa succedeva dietro le quinte nella sua vita, cose che magari noi neanche immaginavamo appunto in quegli anni quando lei era famosissima. Nel suo racconto ha ricordato, per esempio, quanto fosse limitata anche nelle cose più semplici. Mentre le sue amiche o colleghe potevano viaggiare liberamente, lei racconta di aver avuto pochissime possibilità di farlo e di non poter vivere la propria vita come avrebbe voluto. Le accuse più pesanti sono rivolte alla sua famiglia e in particolare alla madre, che Britney qui rimprovera di non essere intervenuta per proteggerla dal padre, Jamie Spears, che per anni ha avuto proprio lui il controllo legale della sua vita e dei suoi beni. La tutela è terminata nel novembre 2021, appunto ricorderete che c'è stato il famoso movimento Free Britney, dopo circa 13 anni, ma Britney Spears racconta che tornare a sentirsi veramente libera non è poi stato semplice, non è che poi da quel giorno è cambiato tutto, ovviamente era un percorso da fare. E c'è anche un aspetto che continua a farle male, sentirsi ancora giudicata dal pubblico per ogni suo gesto, come se fosse impossibile per lei semplicemente vivere la propria vita senza essere continuamente osservata. E di questo forse magari un po' ne parlava anche in uno dei suoi primi singoli, quelli che aveva fatto all'inizio della carriera, Lucky, dove canta proprio di questa appunto pop star bellissima che tutti adorano, ma che però in verità poi quando si chiudono le porte è triste, è sola, ecco. Proprio questa è la canzone che sentiamo, Lucky, Britney Spears.

E siamo arrivati al momento dei saluti. Le due ore di oggi sono passate velocissime come sempre, ovviamente come sapete io torno con voi prestissimo, sarò con voi di nuovo domani per la Hot Hits con Samuel e con le 25 canzoni più programmate della settimana. Come sapete l'appuntamento per cominciare il weekend alla grande, ecco, è domani anche sempre alle 16, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Io vi saluto e buon proseguimento di serata, ciao da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico sostenuto sulla carreggiata verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria milanese e Marghera, mentre in direzione Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori che sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava. Anticipiamo nuovamente che nella notte di venerdì 4 settembre fra le 22 e le 5.30 per lavori di manutenzione delle barriere stradali resterà chiuso lo svincolo che collega la A13 Bologna-Padova con la A4 in direzione Trieste. Dunque chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato allo svincolo di Padova Est. È tutto, ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Assunta Cannata alla regia, da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il premio letterario Favela 2026, tradizionale iniziativa realizzata dalla comunità degli italiani di Dignano e dalla famiglia dignanese di Torino, nata per conservare e tutelare l'istrioto locale. La serata si è tenuta lo scorso 16 agosto all'ombra dello storico campanile di San Biagio. Ne parleremo assieme a Giuliana Donorà, già presidente della famiglia dignanese. Buon pomeriggio Giuliana e ben ritrovata.
1: Buongiorno Francesco.
0: Assieme a Giuliana Donorà, Fabio Donorà, attuale presidente della famiglia dignanese di Torino. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Per cominciare, un messaggio, un saluto da parte di Maurizio Piccinelli, presidente della comunità degli italiani di Dignano, che per impegni lavorativi inderogabili non può purtroppo collegarsi con noi. Ma Piccinelli scrive: un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Sconfinamenti. Mi dispiace non poter partecipare direttamente all'intervista, ma ci tenevo comunque a lasciare un breve saluto e soprattutto a dire qualche parola sul Favela, un'iniziativa alla quale, come comunità degli italiani di Dignano, siamo particolarmente legati. Favela è arrivato quest'anno alla sua 24esima edizione e credo che la sua forza stia proprio nella semplicità del suo significato. Favela, che vuol dire parlare. Parlare nella nostra lingua, quella che per generazioni si è sentita nelle case, nelle contrade e nelle piazze di Dignano. Attraverso le poesie e i racconti degli autori, questa parlata continua non soltanto a essere ricordata, ma a vivere. Ed è questo, secondo me, il valore più importante del premio. Custodire qualcosa che ci appartiene e allo stesso tempo cercare di trasmetterlo alle nuove generazioni. Per questo ringrazio tutti gli autori che continuano a scrivere in bumbaro, in istrioto, la famiglia dignanese, il presidente Fabio Donorà, con i quali portiamo avanti questa bella collaborazione, e naturalmente tutti coloro che negli anni hanno contribuito alla crescita del Favela. Un caro saluto da parte mia, da parte della comunità degli italiani di Dignano. Un grazie a Sconfinamenti per lo spazio dedicato a questa nostra realtà. Queste le parole e il messaggio del presidente della comunità degli italiani, Maurizio Piccinelli, che abbiamo avuto modo peraltro di ospitare telefonicamente lo scorso mese nella puntata dedicata all'antologia del Favela, i primi 20 anni di questo premio, di questo progetto congiunto. Oggi abbiamo l'opportunità di conoscere il nuovo presidente della famiglia dignanese e quindi di sentire anche un'altra voce, un'altra persona che si è legata profondamente, sinceramente al Favela. Abbiamo appunto Fabio Donorà. Ecco, Fabio, un rapporto profondo quello che lei ha con il Favela, anche nel dietro le quinte, e potremmo cominciare chiedendole quando è cominciata la sua storia assieme al Favela.
2: Bene, sì, un legame molto duraturo, diciamo che forse l'ho visto, ho partecipato ancora prima che nascesse, nel senso che fortunatamente, diciamo, conoscevo, ho sentito proprio le battute in cui la maestra Anita Forlani di Dignano, mio papà Luigi e mia sorella Giuliana, appunto, ebbero ancora nel 2003, prima del 2003, l'idea di questo premio letterario, che era la prima forma di collaborazione dopo che nel 1997 ci eravamo riuniti, sappiamo benissimo la storia come ha diviso la popolazione, e nel 97 avevamo invece dato via Papa Luigi, a sua volta presidente della famiglia dignanese al tempo, questa riunificazione tra le due facce della stessa popolazione. E quindi ecco, diciamo, l'ho vista ancora nascere questa manifestazione, e l'ho seguita dalla prima edizione all'ultima, e solo l'ultima come, appunto, come presidente, però appunto sono presente nel dietro le quinte, e racconto un aneddoto.
0: Sì.
2: Io sto sempre dietro le quinte. Una volta per lavoro sono andato fino a Termoli per lavoro, e avevo contattato dei dindanesi per andarli a trovare, e mi avevano detto: ma davvero Giuliana ha un fratello? Non lo sapevo, cioè, perché io sono sempre dietro le quinte, quindi dietro le quinte ho visto nascere questo premio letterario, e prima come fotografo, come amatorialmente si intende, come insomma per tenere traccia di quello che veniva realizzato, letto,
0: sì.
2: Fotografie, filmati, però diciamo che tutto questo è secondario, nel senso che prima di tutto viene l'affetto per Vignano e per questa lingua che ha una sonorità meravigliosa, richiama tantissimo i bei ricordi che avevo di nonno, di nonna, insomma dei miei parenti provenienti da Vignano. Quindi ascoltavo,
0: sì?
2: No, forse affidavo alla macchina fotografica le immagini, perché io ascoltavo ad occhi chiusi con meraviglia questa parlata.
0: Lei è stato il reporter, quindi, del favela in un certo senso.
2: Per tanti anni sì, non mi sono perso una manifestazione delle 24 che ci sono state, ecco.
0: E lei diceva, fotografava, con l'obiettivo coglieva questi momenti, ma con le orecchie ascoltava, anche con il cuore ascoltava. Ecco, tradizioni, usanze, mestieri, natura, case storiche che parlano, pietre che parlano. Lei ha raccolto tutto questo durante le edizioni del Favelà?
2: Sì, le ho raccolte anzitutto con il cuore. E poi sì, davvero penso di aver filmato non tutte le edizioni, però insomma una gran parte, quindi c'è un archivio proprio di questo, proprio per che posso assolutamente mettere a disposizione, proprio per condividere queste storie di strade prima piene poi vuote, di case anche quelle soprattutto prima piene poi vuote, insomma racconti di usi, tradizioni, ma prima di tutto diciamo che in molte storie si sentiva la nostalgia soprattutto, anche se ultimamente ecco siamo anche superata in parte questa fase, stiamo anche producendo, chi scrive,
0: sì.
2: Grazie a loro soprattutto, stiamo producendo anche delle bellissime cose nuove, ecco, non necessariamente legate al passato, anche se soprattutto rimane quello.
0: Certo, c'è il passato, ma c'è anche il presente, c'è anche il futuro, ci sono le giovani generazioni. Noi potremmo approfittare, torneremo tra poco da Fabio Donorà, potremmo approfittare della voce di Giuliana Donorà per una prima panoramica di questa edizione 2026, che ha portato appunto una novità, una riconferma, forse è meglio dire, la presenza dei giovani, Giuliana.
3: Certo, vero, questa è la grande soddisfazione di quest'anno, perché adesso mentre voi stavate parlando stavo riguardando un po' l'antologia del Favelà e confesso che stavo cercando i lavori di gruppo dei giovani. Ebbene, io ho trovato l'ultimo lavoro di gruppo nel 2011,
0: sì.
3: Chiaro che poi l'antologia si ferma al 2022. Ricordo che ci sono stati altri due lavori di gruppo dei ragazzi, dei giovani, no? Studenti di Vignano. Però ecco, quest'anno, dopo veramente tanti anni di assenza, tornano questi bimbi, questi bambini, con ben due lavori, quindi veramente è una bella soddisfazione. In particolare c'è stato un lavoro di gruppo dei dei bambini guidati dalla maestra Fabiana Light.
0: Sì.
3: E sono i bambini della classe terza della scuola elementare di Lignano. E poi abbiamo Andrea Karenjuk, che ha partecipato da sola, sempre comunque guidata dall'insegnante Manuela Berk, con un'altra poesia anche lei.
0: Questa è una prima introduzione, ma possiamo già anticipare che nel corso di questa puntata, ecco, il discorso sarà condito, lo possiamo ben dire, dalle poesie di questa terza classe che appunto ha partecipato ed è stata premiata nell'edizione 2026 del Favelà. Ma prima forse, Giuliana, il lavoro di Andrea Karenjuk su che cosa si è concentrato?
3: Allora, guarda, intanto farei ancora un piccolo passo indietro. Prima, sì, giustamente la domanda era, facciamo una carrellata su questo Favelà. Io, sì, ho preso dall'entusiasmo di questi bambini che hanno partecipato, ho parlato solo di loro. Faccio quindi un piccolo passo indietro, se mi permetti.
0: E
3: i lavori di quest'anno sono stati 7. Abbiamo avuto una bellissima traduzione, 2 opere di prosa, 2 lavori di prosa, 2 lavori di poesia e 2 lavori dei ragazzi, dei giovani. Quindi, ritornando sulla tua domanda,
0: sì,
3: quindi il lavoro di Andrea. Ho sbagliato prima, non è una poesia, ma è un racconto molto carino, perché io l'ho apprezzato particolarmente, perché dentro c'è un lavoro di ricerca. E lei ci ha messo dentro, Andrea, elementi di flora, elementi di toponomastica, quindi va a riprendere le località campestri tipo Salvela, Fontana, Buzzepisso, e poi ci mette dentro anche dei proverbi. E non è un lavoro proprio banale, quindi c'è dell'impegno.
0: Sicuramente c'è un impegno ed è anche un esempio di quello che porta il Favelà, non soltanto una parlata preziosa e particolare, l'istriotto dignanese, il bumbaro, ma anche tutta una storia, tutta una tradizione, fatta anche di piccole quotidianità magari, ma che è importante conservare e far conoscere. Noi continueremo a scoprire i risultati di questo Favelà 2026, lo faremo sempre con Fabio Donorà, presidente della famiglia dignanese, e con Giuliana Donorà, sempre per la famiglia dignanese. Lo faremo dopo un intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: A sconfinamenti il premio letterario Favelà 2026, iniziativa della comunità degli italiani di Dignano e della famiglia dignanese di Torino. Iniziativa che anche quest'anno si arricchisce di voci giovani, quelle di Andrea Karen Giuc, con un lavoro che appunto coglie gli aspetti storici, tradizionali della toponomastica, dei proverbi del dignanese, e con un lavoro collettivo, una classe della scuola elementare di Dignano, una terza, con alcune poesie. Noi siamo in compagnia di Fabio Donorà, presidente della famiglia dignanese, e siamo assieme a Giuliana Donorà, passata presidente della famiglia. Giuliana, possiamo chiederle un'introduzione a queste poesie aromatiche, potremmo definirle, di queste giovani mani, di queste giovani penne che hanno partecipato e che sono state premiate al Favelà?
1: Certo, certo. Allora, guarda, intanto vorrei fare anche i nomi, pur chiedendo subito scusa magari per la pronuncia sbagliata, di questi bambini che hanno partecipato, e sono Thomas Belci, Nina Gojevic, Zernic, Emily Kolic, Ella Moscarda, Erin Pajic, Franca Šistek, Dorian Vitasovic, insegnante Fabiana Lajic. Allora, anche questo è un bel lavoro, secondo me, per niente banale. Hanno scelto di dare voce alle erbe aromatiche che si trovano alle erbe aromatiche che si trovano nel prossimo, quindi nella campagna.

0: di sotto gli occhi che lamenta. Il meio misso in un cantone del varto, mei castoni lamenta virde e piccinena. Le me foglie le sa de bon, duperade par fa da magna, par da che un gusto de ricordà. In città, toccata in tell'acqua e limon, rinfresco sempre ogni don.
1: Possiamo chiedere chiaramente una traduzione. L'istriota è una parlata molto particolare, differente, ce ne rendiamo conto anche chi non è esperto in linguistica, dall'istroveneto, da altri dialetti appunto che magari lo circondano. E che cosa ci racconta la menta, Giuliana?
0: La menta ci dice che mi hanno messa in un angolo dell'orto perché sono la menta verde e piccolina. Le mie foglie hanno un buon profumo, usate per preparare da mangiare, per dare un sapore da ricordare. In estate, immersa nell'acqua e nel limone, rinfresco sempre tutti quanti.
1: Sono consigli appunto di questa menta, consigli che ci arrivano da una classe di giovanissimi guidati da un insegnante. Fabio Donorà, presidente della famiglia. È importantissimo il ruolo dei mentori, degli insegnanti, anche per quanto riguarda il favelà.
2: Certamente, diciamo che va gran merito a queste maestre che diciamo coinvolgono i loro allievi, non solo li coinvolgono per spingerli a scrivere, ma logicamente lavorano con loro, controllano, correggono e politicamente prodigano anche per inviare il documento giustamente per essere valutato poi dalla giuria per la premiazione. E non è assolutamente anche questo un lavoro banale, ci va passione e devo dire che lo fanno, proprio si percepisce la passione di queste maestre per i loro bambini, per Lignano, per la storia e per il favelà, che cercano in qualche modo di mantenere.
1: Importante il lavoro della scuola, importante il lavoro degli insegnanti e importante il lavoro di questi giovanissimi. Giuliana Donorà, un'altra pianta aromatica che i giovani poeti, le giovani poetesse hanno fatto parlare. Cosa sceglie?
0: Io scelgo al Usmarein, perché è una di quelle piante che troviamo ovunque. Fanno da siepe, sono ornamentali. Che cos'è al Usmarein?
1: Che cos'è?
0: Lei, il soin al Usmarein. Soin virdo e de fiori in culurei. Soin cuseina duperà, per il gusto alla galeina gambia. Il soin massa giuius e nel varto mai intrigus. E chi è questo Usmarein? È il rosmarino. Io sono il rosmarino, sono verde e di fiori colorato. Sono usato in cucina per dare un gusto diverso alla gallina. Sono molto allegro e nell'orto mai invadente.
1: Ecco, queste sono le raccolte di saperi e anche usanze popolari che arrivano dal favelà, in questo caso appunto portati dai giovanissimi. Non ci dimenticheremo nel corso della puntata di menzionare anche gli altri premiati adulti e alcune presenze storiche per il favelà stesso, però siamo curiosi ancora, Giuliana, di sentire la voce di un'altra erba aromatica che ci parla in istriote, ci parla della storia.
0: Al San Grigo? Può piacere al San Grigo?
1: Piacerà sicuramente, questo. sentiamolo.
0: Anche perché veramente è misterioso. Son al peccio San Grigo per profuma. Assai bel in verità. Foglie doute de color virdo. Al meu dur al non se pirdo. In tela carno o arento al pisso. E poi duperame anche in sena permesso.
1: Cos'è il San Grigo? Ecco, che cos'è?
0: È il timo. Mai si sarebbe detto che a San Grigo sarebbe stato il timo.
1: Mai, ecco, assolutamente.
0: Questa è una bella sorpresa. Sono il piccolo timo profumato, davvero molto bello. Foglie tutte di color verde, il mio odore non si perde. Nella carne o accanto al pesce puoi usarmi anche senza permesso.

0: Fabio Donorà, lei che ha seguito il favelà, magari dietro le quinte, come diceva, magari dietro l'obiettivo della macchina fotografica con la quale ha colto gli scatti di tutte le edizioni del premio. Ecco, ha visto nel trascorrere degli anni i giovani, i giovanissimi andare magari dai genitori o dai nonni per farsi raccontare come funzionassero certe spezie o certi attrezzi, certi mestieri di una volta. C'è stato questo dialogo tra le generazioni, Fabio?
1: Allora, sicuramente per la preparazione dei pezzi con cui hanno partecipato i ragazzi non c'è solo un lavoro di confronto con i genitori e con i nonni sulla lingua, ma soprattutto su queste altre cose, nel senso, sono fondamentali. Un passaggio di sapere, diciamo, non solo culinario come abbiamo sentito adesso, ma anche appunto gli attrezzi, come si usavano, anche l'utilizzo alle volte sì, anche delle erbe come medicina popolare, sì. Oppure che insomma le abitudini che venivano perpetrate dai nostri nonni, dai loro nonni in particolare, anche con le gite campestri, o meglio le processioni campestri, insomma, diciamo che fare questi lavori da parte dei giovanissimi è sicuramente un modo non solo per conoscere e propagare ancora nel tempo la lingua, ma è anche un lavoro fondamentale per tramandare le tradizioni. Sì, anche appunto certi posti, magari mi ricordo di qualche lavoro, non mi sembra che fosse di qualche giovanissimo, ma addirittura che si parlasse del lago di Spinusi, che ne parlava mio nonno e poi nessuno sa dov'è, ad esempio, perché probabilmente si è seccato. Quindi sì, è un passaggio di informazione, ma no, non solo informazione, ma proprio tradizione, sì. di tutto, dalla vita cittadina alla vita nei campi, alle abitudini in casa, anche la cucina, come abbiamo sentito.
0: Certo, anche la cucina, anche la medicina popolare. Noi ci lasciamo questo appunto. Dopo un intermezzo musicale continueremo a scoprire i risultati di questo Favelà 2026 con Fabio e Giuliana Donorà. Appunto, tra pochissimo, intanto possiamo chiedere a Giuliana Donorà di preparare una poesia di queste giovani penne che hanno partecipato al premio, una poesia che ci parli di una pianta aromatica dalle capacità medicinali. A tra poco.

0: Il Favela 2026, saperi popolari, usanze quotidiane, toponomastica, tutto raccontato grazie all'istrioto, al bumbaro, l'istrioto dignanese. Ci viene presentata questa edizione 2026 da Fabio e Giuliana Donorà. Giuliana Donorà, questa erba aromatica, questa pianta aromatica dà i poteri anche medicinali. Qual è?
1: La salvia.
0: Cosa ci racconta la salvia in istrioto?
1: In sé calma l'attusso e faghi ben al gargato. Le me foglie moiade in infusion, nel lato e miel le sa a precision. Io te le avi anca, e par questo nel meio varto la salvia non la manca. Che, tradotto, sì, dice la salvia, so calmare la tosse e faccio bene alla gola. Le mie foglie lasciate in infusione, nel latte e miele, stanno a perfezione. Attiro perfino le api e per questo nel mio orto la salvia non manca.
0: Ecco, le api è un tema estremamente attuale. Già lo sapevano chiaramente della loro importanza. I dignanesi del passato, quando mettevano la salvia nei loro giardini, nei loro orti, nelle loro campagne. Giuliana, possiamo fare una panoramica anche dei premiati adulti? Qualcuno è già stato nominato, per esempio ripartendo dal lavoro di Carla Rotta, che ci porta Montalbano a Dignano.
1: Carla Rotta ha tradotto effettivamente ha estrapolato un brano da un racconto di Montalbano, e effettivamente un doppio lavoro il suo, perché ha preso questo elaborato, lo ha tradotto in italiano e poi lo ha tradotto in istrioto. E quando alla fine della cerimonia di premiazione le ho chiesto, beh, insomma Carla, sei stata ben ispirata, perché ci vuole un bel coraggio, no, a fare un lavorone così, e mi ha detto, ma sì, ma è stato molto divertente. E poi sai, mentre stavo leggendo questo racconto di Montalbano ho pensato, beh, però se ci fosse lì un bumbaro a parlare con questo siciliano, penso che si sarebbero capiti alla perfezione. E quindi ha giocato su questa sua immaginazione e ha colto nel segno. Sì.
0: Questa è la traduzione, abbiamo anche la prosa, chiedo scusa, ma i minuti scorrono, appunto, certo. Tra una poesia e un aneddoto, il tempo è sempre tiranno. Nella prosa, due premi ex aequo.
1: Due premi ex aequo a Germano Fioranti e a Giulia Timea Fioranti. Un plauso anche a Giulia, che è da tanti anni che partecipa con tanta passione, non si arrende e espone sempre un tema a lei caro, il tema della famiglia. Quindi doppi complimenti a Giulia, veramente, anche per i suoi valori. Germano, sì, anche lui ha raccontato, lui riporta sempre degli aneddoti, dei racconti che tratta con ironia. E poi abbiamo la partecipazione di un nome importante nella sezione della poesia, che sì, è Loredana Bogliun, e qui non, ogni commento è in più, perché Loredana Bogliun è veramente uno dei massimi esponenti della poesia dialettale dignanese. E poi la novità di Ada Rumaz Karenjuk, che è la mamma dell'Andrea, che ha partecipato nella sezione giovani.
0: Su cosa si sono concentrate le poesie di Loredana Bogliun e Ada Rumaz Karenjuk?
1: Dunque, le poesie della Loredana trattano la favela, quindi vedi che ritorna, sì, il tema dell'amore per la parlata nostra. Ricordi quindi fioi, i giovani, la gioventù e le case, quindi uno sguardo romantico e anche nostalgico per il territorio, per il paesaggio. Ecco, mentre Ada, sto cercando il lavoro di Ada, Karenjuk Rumaz, eccola qui, è carina anche questa, ha intitolato Piccolisse e si ispira al poeta delle piccole cose, Giovanni Pascoli. Veramente un tocco di delicatezza.
0: Troviamo appunto anche Giovanni Pascoli, oltre alle ricchezze del Lignanese. Lo troviamo nel Favelà 2026. Stiamo per salutarci, ma potremmo chiedere a Fabio Donorà, il quale ci raccontava di questo lavoro di reportage fotografico fatto nel corso di ogni edizione. Ecco, tutto questo ha preso forma in un archivio. Questo archivio, per chi volesse esplorare, volesse tornare indietro nel tempo, vedere oltre che leggere, che ascoltare l'Istriotto, questo archivio può essere messo a disposizione, diceva?
2: Sì, ahimè in questo momento non è a disposizione, nel senso che è un mio archivio personale, sì. Però assolutamente sì, diciamo che l'obiettivo sarebbe anche quello di condividere con tutti tutte le fotografie che erano state scattate durante gli anni, i video soprattutto, anche perché nel frattempo tante persone ci hanno lasciate e quindi sarebbe un bel modo per farle rivivere in qualche modo e sentirle di nuovo parlare.
0: Sì. Sicuramente un archivio di storia. Prima di lasciarci, un'ultima, forse possiamo chiedere un'ultima poesia, una poesia aromatica a Giuliana Donorà, tra quelle portate dai ragazzi e dalle ragazze della terza della scuola elementare di Dignano. L'ultima, appunto, per lasciare un profumo e salutarci.
1: Certamente, e andiamo con la lavanda.
0: Prego.
1: Cristo vi sen al mar e metti al sol, i porti calma e buon odor. Con su feia al vento, medondo lì, l'isera a dirdi. I fiori leila, qui se stica, i sedupera per fa unguenti, uduro visteti, armeroni e cuseni. I ten alonzi anche i musculeni. I dei cancuseina i son di leisia, proveme subito in sena pigresia. La sento me stema come le carisse de Nitena.
0: Traduciamolo, facciamo parlare, esatto, sentiamola.
1: Cresco vicino al mare e mi piace il sole, porto calma e buon profumo. Quando soffia il vento mi dondolo leggera di qua e di là. I fiori lilla, quando si seccano, si usano per preparare creme, profumano vestiti, armadi e cuscini e tengono lontani anche i moscerini. Dicono che in cucina sia una delizia, provatemi subito, senza pigrizia. La gente mi apprezza come le carezze del mattino.
0: E proveremo allora anche in cucina la lavanda, ma prima ringraziamo Giuliana Donorà, già presidente della famiglia Dignanese di Torino, per averci portato anche le voci, le parole, le dediche dei giovanissimi in questa edizione del Favelà 2026. Grazie Giuliana.
1: Grazie Francesco, grazie anche a Fabio e a tutti gli ascoltatori.
0: Fabio Donorà, attuale presidente della famiglia Dignanese, un grazie e un buon lavoro per le prossime edizioni del Favelà. L'antologia dei primi 20 anni è già stata pubblicata, l'abbiamo già presentata, c'è ancora molto lavoro da fare. Le auguriamo un buon lavoro, appunto.
2: Grazie e un saluto a tutti, a lei, a Giuliana e a tutti gli ascoltatori.
0: E salutiamo... E
2: salutiamo anche la comunità degli italiani di Dignano, anche se in assenza.
0: Grazie, esatto, volevamo appunto ricordare e salutare Maurizio Piccinelli, il presidente della comunità degli italiani di Dignano, che ci ha rivolto un sentitissimo saluto all'inizio di questa puntata. Ecco, puntata che giunge al termine, ma che trovate per riascoltarla o scaricarla sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Assunta Cannatà e Carlo Morello, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Della settimana.
4: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso. Sulla tangenziale di Mestre code si verificano in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e rallentamenti sempre verso Trieste tra Milanese e Castellana. Segnaliamo poi sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio un veicolo fermo tra innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di domani, venerdì 4 settembre, fino alle 5.30 di sabato mattina, a causa di lavori notturni, resterà chiusa la rampa di collegamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi provenendo da Bologna deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area di alta pressione ha raggiunto l'Europa centrale e le Alpi, un fronte meteorologico sta interessando invece la metà settentrionale del continente. Negli strati bassi dell'atmosfera confluisce da est sulle nostre regioni aria più fredda e alquanto secca. Previsioni: in serata e nella notte nuvolosità nelle regioni interne. Domani venerdì cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 11 a 18 gradi, massime da 27 a 33. Sabato inizialmente soleggiato con nuvolosità in aumento nel pomeriggio, possibilità di locali rovesci o temporali nelle regioni settentrionali, in serata debole bora nel litorale, domenica e lunedì bel tempo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 3 settembre. I titoli: riforma RTV, l'allarme dei dipendenti a rischio, autonomia e cogestione. Giovani agricoltori, la sfida dell'Europa rurale, Slovenia e Croazia puntano sul ricambio generazionale. Fratelli d'Italia celebra il primato, Meloni entra nella storia con il governo più longevo d'Italia. Pirano si colora d'arte, la 61esima extempore verso il gran finale in piazza Tartini. Dalla poltrona alla palestra, il progetto olimpico sloveno per rimettere in movimento gli adulti. Vuelta, impresa del ventenne sloveno Omrzel, vola nella tappa in salita e conquista la prima vittoria da professionista. Buonasera da Corrado Cimadori. Il Consiglio dei lavoratori di RTV Slovenia esprime preoccupazione per la nuova proposta di riforma presentata dal Ministero della Cultura, denunciando un drastico indebolimento del ruolo dei dipendenti e il ridimensionamento dei diritti di cogestione acquisiti. La proposta mira a centralizzare la governance dell'emittente, cancella l'attuale amministrazione, eliminando il direttore del personale espresso dai dipendenti e ripristina la figura del direttore generale. Quest'ultimo verrebbe nominato da un consiglio di vigilanza composto per la maggioranza da membri di designazione governativa. Pur riconoscendo la necessità di modernizzare l'ente, i lavoratori respingono un assetto che subordina l'autonomia professionale al controllo esecutivo proprio durante una delicata fase di riorganizzazione aziendale. Secondo quanto riportato dal portale N1, nell'ambito di una vasta riorganizzazione interna del Ministero degli Esteri, il ministro Tone Kaiser ha sollevato dal ruolo di inviati speciali quattro funzionari nominati dall'ex ministra Tanja Fajon. Si tratta di Andrzej Franges per i Balcani occidentali, Tanja Miškova per la diplomazia delle acque, Ksenija Škrilec per il clima e Daria Bauzat-Kuret nell'ambito pace e sicurezza. I quattro mantengono comunque il loro impiego presso il ministero. L'unico a conservare il proprio incarico è Marian Zenzen, inviato speciale per la memoria dell'Olocausto e la prevenzione del genocidio, tema ritenuto centrale dall'esecutivo. Eventuali nuove nomine verranno valutate esclusivamente in base a concrete esigenze operative o internazionali. Il governo ha preso atto del rapporto dell'Agenzia per l'Energia sulla situazione del settore nel 2025, un documento che evidenzia snodi e criticità per la pianificazione futura del Paese. Di fronte a questo scenario, il ministro dell'Infrastruttura e dell'Energia ha rimarcato la necessità per la Slovenia di sviluppare una strategia energetica più solida, bilanciata e capace di affrontare con efficacia le sfide. Sentiamo il servizio di Alessia Mitar.
2: Secondo quanto emerso dalla relazione annuale sullo stato del settore energetico pubblicato dall'Agenzia il 1 luglio, il quadro generale dell'approvvigionamento di elettricità, gas e calore in Slovenia evidenzia problematiche rilevanti per le prospettive del paese. Il Ministero ha espresso forte preoccupazione per il calo della copertura della domanda tramite produzione interna, scesa nel 2025 all'82,8% dei consumi finali rispetto al 97,1% dell'anno precedente, pur considerando la quota del 50% 1% spettante dalla centrale nucleare di Krško. Questa contrazione è attribuibile sia a fattori climatici come le scarse precipitazioni che hanno ridotto la resa idroelettrica, sia a scelte politiche pregresse. Il ministero ha infatti criticato la gestione del precedente esecutivo, accusato di aver favorito gli interessi dei distributori di energia a discapito dell'autosufficienza nazionale e una transizione verde ritenuta sbilanciata. In particolare viene contestato il drastico ridimensionamento della centrale termoelettrica di Sjostan, oggi destinata prevalentemente al teleriscaldamento locale. L'analisi del documento mette in luce due visioni differenti. Da un lato l'agenzia sollecita un'accelerazione sulle fonti rinnovabili, ancora ferme a poco più del 25% rispetto all'obiettivo del 33%. Dall'altro il ministero ribadisce la necessità di un mix energetico pragmatico e diversificato. Per il governo la priorità risiede nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità della rete e prezzi competitivi per famiglie e imprese. In un contesto geopolitico e di mercato sempre più incerto, la Slovenia punta dunque a ridurre la dipendenza dalle importazioni e da singole fonti energetiche, rafforzando la produzione interna per tutelare la sovranità nazionale e la competitività del proprio sistema economico.
1: Le ondate di maltempo che hanno colpito la metà settentrionale della Slovenia tra il 9 e l'11 giugno hanno causato danni materiali per oltre 46 milioni di euro, secondo la valutazione finale approvata dal governo. Gli eventi, caratterizzati da forti piogge, vento, grandine, alluvioni e frane, hanno interessato numerosi comuni delle regioni dell'Alta Carniola, Carinzia, Lubiana, Oltremura e della Stiria orientale e occidentale. I danni maggiori riguardano opere edili e infrastrutture per 22,26 milioni di euro, seguiti dai danni agli edifici, ai corsi d'acqua e al settore agricolo. Poiché la stima supera la soglia prevista dalla legge sulle calamità naturali, il governo potrà attivare fondi statali per il ripristino delle aree colpite. In seguito alla decisione del Ministero dell'Istruzione di regalare una copia della Costituzione agli alunni delle prime elementari e agli studenti all'inizio dell'anno scolastico, il ritrovamento di diversi volumi danneggiati e abbandonati a Postumia ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Le principali rappresentanze studentesche, pur definendo l'atto un episodio isolato e immaturo dovuto all'ignoranza, hanno espresso ferma condanna ma invitato a non giudicare un'intera generazione. Le organizzazioni sottolineano infatti che il gesto evidenzia una profonda lacuna nell'educazione civica, rimarcando come la semplice consegna del testo risulti inefficace se non accompagnata da un adeguato percorso didattico.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Alla vigilia del campionato mondiale di aratura, in programma dal 4 al 5 settembre nei pressi di Osijek, si è svolta oggi nel capoluogo della Baranja una conferenza sul rinnovamento generazionale delle aree rurali. Vi ha partecipato anche il ministro dell'agricoltura sloveno Janez Ziegler Kralj. Il servizio di Lionella Pausina Quavita.
3: Nell'occasione il rappresentante sloveno ha sottolineato l'importanza di giovani agricoltori per il futuro dell'agricoltura europea e dello sviluppo rurale. Secondo Ziegler Kralj, gli incentivi finanziari da soli non bastano, è necessario garantire un più facile accesso ai terreni agricoli, agli alloggi e ai servizi pubblici, oltre a migliorare la redditività dell'attività stessa. Il ministro ha evidenziato che i giovani che subentrano nella gestione delle aziende portano nuove tecnologie e un approccio più imprenditoriale. La Slovenia sostiene perciò la definizione di una strategia europea per il ricambio generazionale e il rafforzamento del sostegno ai giovani agricoltori. Non vanno dimenticati nemmeno i più anziani, che vanno sostenuti attraverso consulenze, incentivi fiscali e adeguate soluzioni pensionistiche, ha affermato Ziegler Kralj alla conferenza organizzata dal Ministero dell'Agricoltura croato e dalla regione di Osijek della Baranja. L'incontro si è svolto alla vigilia del campionato mondiale di aratura, dove tra la cinquantina di migliori aratori provenienti da 26 paesi partecipa anche una rappresentanza slovena. Come rilevato dagli organizzatori e dal vicepresidente del governo e ministro dell'agricoltura croato David Vlahicic, l'incontro è servito a scambiare esperienze e buone pratiche su come facilitare l'inclusione di giovani nel settore agricolo e garantire la loro permanenza nelle aree rurali. Sono incoraggianti i dati relativi alla Baragna, dove sempre più giovani desiderano continuare la tradizione agricola familiare. Dei 212.000 ettari di terreno agricolo, oltre il 93% è coltivato. È stato evidenziato durante i lavori insieme all'invito rivolto a ministeri competenti ed istituzioni europee a rimuovere gli ostacoli amministrativi e facilitare il percorso di giovani. L'agricoltura, insieme all'industria alimentare, è stato ribadito, è fondamentale per la sicurezza nazionale e proprio per questo deve rimanere al centro dell'attenzione nel prossimo futuro.
1: L'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena della Regione Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Sloveno di Ricerca hanno realizzato il glossario italiano-sloveno della terminologia scolastica per l'inclusione, colmando un'importante lacuna per le scuole slovene e bilingui in Italia. Disponibile sul portale Jezik na Klik, lo strumento fornisce a insegnanti e specialisti le traduzioni slovene standardizzate dei termini italiani legati al sostegno e ai bisogni educativi speciali come diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato, provvisorio o organico potenziato, affiancandole a spiegazioni ed esempi che integrano quanto già edito nei manuali per la pubblica amministrazione. Il governo di Giorgia Meloni si prepara a diventare il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Domani 4 settembre l'esecutivo raggiungerà i 1413 giorni di attività, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. Fratelli d'Italia ha organizzato a Bari una manifestazione per celebrare il traguardo. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, superando il precedente primato del secondo governo Berlusconi, rimasto in carica per 1412 giorni. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, in carica dal 22 ottobre 2022, raggiunge così un nuovo record di stabilità. A quasi 4 anni dall'insediamento, Fratelli d'Italia fa il punto sull'attività dell'esecutivo, con un opuscolo di 28 pagine che raccoglie le misure e i risultati considerati più importanti dal partito. Tra i temi principali c'è il lavoro, con la crescita dell'occupazione e in particolare dei contratti a tempo indeterminato. Spazio anche alle politiche per le famiglie, dal congedo parentale al potenziamento del bonus nido, insieme alle misure rivolte ai nuclei in maggiore difficoltà. Nel documento vengono ricordati anche gli interventi per l'agricoltura e quelli legati al costo dell'energia. Sul fronte della sicurezza, il governo rivendica invece la diminuzione degli sbarchi rispetto agli anni precedenti e l'aumento dei rimpatri, oltre alle nuove assunzioni nelle forze dell'ordine. Tra i temi di politica estera viene citato il piano Mattei e il rafforzamento dei rapporti con i paesi africani. Chiudono il documento gli interventi nei settori della cultura e dello sport, con investimenti destinati ai musei, alle attività culturali e alle strutture sportive. La celebrazione del record è in programma al porto di Bari, dove Fratelli d'Italia ha organizzato una manifestazione alla quale sono attese migliaia di persone. Oltre alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono previsti collegamenti con i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini.
1: Secondo i media serbi, la salma di Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e genocidio, è arrivata a Belgrado. Le autorità hanno predisposto misure straordinarie di sicurezza in vista dei funerali attesi con ampia partecipazione. Ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, Mladic fu condannato per il ruolo dell'assassino dell'assedio di Sarajevo nel genocidio di Srebrenica del 1995, dove furono uccisi oltre 8.000 bosniachi. La sua morte ha suscitato reazioni contrastanti in Bosnia ed Erzegovina, tra timore di celebrazioni dei crimini commessi e iniziative commemorative da parte di alcuni esponenti serbo-bosniaci. La commemorazione si terrà il 5 settembre alla Casa dell'Esercito di Belgrado, mentre i funerali sono previsti il 7 settembre al cimitero di Topčider. Lo stesso giorno la salma sarà esposta nella chiesa di San Luca a Vidikovac. Il premier britannico Andy Burnham ha accolto a Downing Street il presidente francese Emmanuel Macron per un vertice bilaterale focalizzato su temi strategici quali la gestione dei flussi migratori nella Manica, la difesa comune, le crisi in Ucraina e Medio Oriente e il rilancio dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. Definito da Burnham come un fondamentale alleato e primo leader ricevuto dal suo insediamento, Macron ha confermato la piena intenzione di consolidare la cooperazione tra i due paesi. L'incontro diplomatico è stato poi affiancato da un evento di rilevanza culturale, la visita al British Museum insieme a re Carlo III e alla regina Camilla per l'inaugurazione della mostra sulla razza di Bayeux. Il fenomeno del El Niño sta raggiungendo un'intensità eccezionale. Secondo il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, sta spingendo il pianeta verso una fase di crescente rischio climatico estremo. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede che il fenomeno proseguirà fino a febbraio, aggravando siccità, inondazioni e altri impatti sulle comunità e sulle economie. L'interazione tra El Niño e il riscaldamento globale potrebbe favorire nuovi record di temperatura con effetti già evidenti in diverse aree del mondo. Le Nazioni Unite avvertono inoltre che il fenomeno potrebbe aggravare la crisi alimentare, esponendo circa 50 milioni di persone al rischio di fame acuta. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5.083 risultano al momento disperse. Lo riferisce l'Agenzia Nepalese per la gestione delle catastrofi. La situazione resta drammatica anche nel vicino Tibet, dove secondo i dati ufficiali 21 persone sono morte e altre 541 risultano disperse. Si avvia alla conclusione uno degli eventi d'arte più seguiti della nostra regione, l'Extempore Internazionale di Pittura di Pirano, organizzata dalle Gallerie Costiere. Quest'anno, all'edizione numero 61, le premiazioni si svolgeranno sabato in piazza Tartini, che intanto oggi ha visto all'opera un gran numero di artisti in erba. Il servizio di Ornella Rossetto.
5: Piazza Tartini a Pirano, tramutata in un grande atelier, quasi un'estemporanea Montmartre, è accaduto in mattinata con Musa Medusa, iniziativa abbinata tra le tante altre al concorso internazionale di pittura delle Gallerie Costiere Extempore. Solo che a scendere in campo in questo caso non sono stati gli artisti che animano la manifestazione maggiore, bensì i bambini e i ragazzi delle scuole del territorio. Un extempore formato junior, pensata per coinvolgere anche i più piccoli nella festa dell'arte piranese, quest'anno a quota 61 edizioni, che si concluderà sabato con le premiazioni. La risposta è stata ancora una volta di grande entusiasmo, complice la bella giornata di sole. Tanti bambini si sono cimentati con pennelli e colori, prendendo ispirazione dagli scorci della piazza, cuore della città. Agli esordi dell'extempore, anche gli artisti che partecipano al concorso dipingevano en plein air. Oggi a impedirlo c'è un problema di costi per i molti che vengono da fuori, ci racconta la curatrice Anna Papes, che si occupa dei servizi educativi delle Gallerie Costiere. Tra impegno, creatività e divertimento, l'iniziativa ha visto all'opera anche tutte le classi, dalla quarta alla nona, della scuola Vincenzo e Diego De Castro. Per l'elementare italiana piranese si tratta ormai di un appuntamento fisso, spiega l'insegnante d'arte Lucy Breul.
6: Intanto perché è un bel modo per iniziare l'anno scolastico, siamo rientrati da poco dalle vacanze estive.
5: Ma per stimolare la fantasia dei ragazzi ci vuole qualche spunto originale.
6: Quest'anno alle classi dalla quarta alla sesta ho proposto di inventare degli animali fantastici che però hanno delle caratteristiche della città di Pirano. Un esempio sarebbe il polipo che suona il violino di Tartini.
5: Frattanto attesa a Pirano per la conclusione dell'Extempore 61, forte di oltre 200 pittori in gara, sarà una giuria internazionale, sloveno-italiano-croata, a tirare le fila in tanta ricchezza di voci. Tra i premi anche quello offerto dalla Canna, intitolato a Tartini, omaggio sempre rinnovato al maestro settecentesco, di cui la comunità degli italiani piranese porta il nome.
1: Combattere la sedentarietà e avvicinare allo sport gli adulti che si muovono poco è l'obiettivo del progetto Muoviti e vai ad allenarti, promosso dal Comitato Olimpico Sloveno, che propone attività sportive gratuite in tutte le regioni del paese. Sentiamo Dionisi Botter.
7: Fare più movimento e soprattutto coinvolgere chi normalmente non pratica attività fisica. E questo è l'obiettivo di Muoviti e Vai ad allenarti, progetto quadriennale promosso dal Comitato Olimpico Sloveno. L'iniziativa è rivolta agli adulti di almeno 18 anni che non raggiungono i livelli di attività fisica raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La partecipazione ai programmi è completamente gratuita. Nella prima stagione, Cura 2025-2026, in tutta la Slovenia sono stati organizzati 130 programmi sportivo-ricreativi ai quali hanno partecipato complessivamente 1.882 persone. L'offerta comprendeva attività molto diverse, dall'allenamento funzionale agli sport di squadra, dalle arti marziali agli sport acquatici, fino a programmi adatti alle esigenze di specifici gruppi di partecipanti. Anche nella stagione 2026-2027, che prenderà il via ad ottobre, saranno proposti programmi per un totale di 60 ore, con due allenamenti alla settimana della durata di un'ora. Le attività saranno organizzate in tutte le 12 regioni statistiche slovene. Il progetto nasce dalla necessità di contrastare la sedentarietà e i bassi livelli di attività fisica nella popolazione adulta. Finanziato nell'ambito della politica di coesione europea 2021-2027, il progetto proseguirà fino al 31 dicembre 2028. L'obiettivo è ambizioso: 28.000 ore di attività fisica, 466 programmi e 10.000 partecipanti. A Capodistria sono attive circa 300 associazioni sportive, nelle cui attività sono coinvolti circa 4.000 bambini. Come ha sottolineato il sindaco Aleš Bržan, entro i 19 anni pratica sport circa un ragazzo su due. La sfida maggiore riguarda invece la popolazione più anziana, meno attiva dal punto di vista sportivo. Natasha Zupancic del Ministero dell'Economia, del Turismo e dello Sport ha sottolineato come l'attività fisica rappresenti uno strumento importante per uno stile di vita sano. Nell'ambito del progetto vengono quindi proposti programmi gratuiti. Secondo Martin Tuš del Comitato Olimpico Sloveno, negli ultimi anni è emersa soprattutto la necessità di ampliare l'offerta di programmi destinati alle persone con più di 50 anni. L'obiettivo è coinvolgere nell'attività fisica regolare anche chi finora ha praticato poco o per nulla sport.
1: E chiudiamo con lo sport agonistico. Grande impresa del giovane sloveno Jakob Omrzel nella 12ª tappa della Vuelta di Spagna. Il ventenne, con grande personalità, ha conquistato il successo sul traguardo in salita di Calar Alto, imponendosi al termine di una lunga fuga che ha visto protagonisti 30 corridori riusciti a evadere dal gruppo nelle prime fasi della corsa. Omrzel ha progressivamente staccato 1-1 gli avversari fino a presentarsi da solo sul traguardo e centrare così la prima vittoria da professionista della sua carriera. Piazza d'onore per lo spagnolo Urco Berrade, ultimo corridore a resistere al ritmo dello sloveno, e terza piazza per il colombiano Santiago Buitrago, compagno di squadra di Omrzel alla Bahrain Victorious. Nella classifica generale, Enric Mas ha mantenuto la maglia rossa dei leader, aumentando il vantaggio a 1 minuto e 45 secondi sul primo degli inseguitori, lo sloveno Primož Roglič. Omrzel è salito in sesta posizione, staccato di 4 minuti e 59 secondi dal capofila Mas. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar, realizzazione tecnica di Igor Vigini. Sono le 19:51 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Siglian. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. A causa del traffico intenso permangono code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. E sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio ancora segnalato un veicolo fermo tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in uscita provenendo da Venezia. E vi anticipiamo un importante cantiere notturno nel weekend. A partire dalle 21 di sabato 5 settembre e fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre, la A4 Venezia-Trieste resterà chiusa tra San Donà di Piave e Innesto A28 in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Ciclismo, la Vuelta di Spagna è tornata in alta quota e in alta quota è volato lo sloveno Jacopo Mrzel, che ha centrato una splendida vittoria dopo la volata di ieri, tappa a cui si riferiscono le immagini, vinta dall'inglese Matthew Brennan, al terzo successo in questa edizione della corsa spagnola. Oggi era previsto un arrivo in salita a Calar Alto in Andalusia, dove il ventenne Mrzel della Bahrain ha emulato Tadej Pogacar vincendo in solitaria con 1 minuto e 56 secondi di vantaggio sul primo seguitore, lo spagnolo Urco Berrade Fernandez. La 12ª tappa, considerando le sue caratteristiche, ha inevitabilmente dato uno scossone alla classifica generale. La maglia rossa, Enric Mas, è giunto sesto con 27 secondi di vantaggio sullo sloveno Primož Roglič. In classifica ora il leader Mas ha un primo e 45 secondi di vantaggio su Roglič. Mrzel è sesto a 4,59. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili di pallavolo. Questo pomeriggio, nel terzo match dei quarti di finale, disputato a Istanbul, la Polonia ha avuto la meglio in 4 set sull'Olanda, che negli ottavi aveva superato un'encomiabile Slovenia. Dalle ore 18 sono in campo Turchia e Germania, match che completerà il quadro degli accoppiamenti delle semifinali. La vincente è attesa dalla Serbia, che ieri si è imposta sulla Grecia in 3 set, e sempre ieri a Brno, in Repubblica Ceca. Altra sede della fase conclusiva del torneo, le Final Four verranno ospitate a Istanbul. Ieri, dicevamo, l'Italia è approdata alla semifinale battendo la Svezia al termine di una partita tutt'altro che semplice per le campionesse olimpiche e mondiali in carica. La squadra, alle dipendenze tecniche di Julio Velasco, ha vinto in rimonta contro la Svezia del coach italiano Lorenzo Micheli. Dopo aver perso il primo set, le azzurre erano sotto nel punteggio anche nel secondo per 23-21, con le svedesi trascinate da una ispiratissima Isabel Hock, opposto del club di Conegliano, capace di realizzare ben 42 punti. Una volta pareggiato il conto, poi l'Italia ha chiuso la partita nei successivi due set 21-25, 26-24, 25-21 e 25-23 i parziali, che evidenziano il grande equilibrio regnante nel corso del match. Una partita completamente diversa a cospetto di quella che le due squadre hanno disputato 10 giorni fa a Göteborg nella fase a gironi, in cui l'Italia vinse facilmente in 3 set con una differenza di 20 lunghezze in suo favore nel computo totale dei punti. Italia in semifinale, quindi, nella quale, come accennato, sabato prossimo affronterà la Polonia. La Coppa del Mondo di Canoa Slalom sta per espletare le ultime tappe della stagione, prima degli europei in programma nel quarto weekend del corrente mese ad Ivrea. Oggi a Verrey-sur-Mer in Francia, impianto che due anni fa ospitò le gare olimpiche di Parigi, è cominciato il fine settimana riservato il penultimo appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo, che si concluderà tra 10 giorni in Spagna. Oggi le prove di kayak in campo maschile, l'italiano Giovanni De Gennaro confermando di nutrire un grande feeling con questo percorso francese. Due anni fa conquistò la medaglia d'oro olimpica, oggi si è imposto con autorevolezza nella prova di Coppa del Mondo. Già primo dopo le qualificazioni, De Gennaro ha sfoderato una prestigiosa prestazione, pure in finale, nella quale, senza sbavature, ha battuto di oltre 2 secondi gli atleti di casa, Titouan Castric secondo e Martin Cornu terzo. Non c'erano rappresentanti sloveni nella gara finale. Lo stesso discorso fatto per De Gennaro può essere impostato anche per la campionessa olimpica Jessica Fox. Nella prova femminile, l'australiana Jessica Fox, grande favorita della vigilia, ha rispettato i pronostici. La pluridecorata Fox ha ottenuto la sua 59esima vittoria in carriera. Nono posto per la slovena Eva Alina Kocevara, 12esimo, ossia ultimo, per l'italiana Stephanie Horn. Domani le prove di canoa. Tennis, seconda partita, seconda vittoria per lo spagnolo Carlos Alcaraz a Flushing Meadows, quarto e ultimo torneo del Grande Slam dell'anno. Prosegue senza particolari intoppi il cammino dell'ex numero uno al mondo, tornato alle gare dopo oltre 4 mesi di stop, causa un infortunio al polso. Tuttavia la scorsa notte Alcaraz ha perso il suo primo set nel match con il portoghese Jaime Faria. Quest'ultimo ha fatto sua la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-4. Poi nel proseguo del match Alcaraz ha lasciato soltanto 5 game all'avversario, superato con i parziali di 6-0, 6-3, 6-2, in un incontro durato 2 ore e 40 minuti di gioco. Ora Alcaraz affronterà il cinese Bing Wu, che ha battuto l'australiano James Duckworth, a sua volta giustiziere di Matteo Arnaldi. Degli azzurri oggi in campo Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Ieri intanto è uscito di scena Matteo Berrettini, superato dall'argentino Mariano Navone, che arrivava all'appuntamento della grande impresa compiuta contro Novak Djokovic. In campo femminile nessun problema per la numero 1 Arina Sabalenka. La bielorussa in meno di un'ora di gioco si è sbarazzata della russa Polina Yatsenko. La Sabalenka si imposta con un doppio 6-1. Al terzo turno pure l'azzurra Jasmine Paolini, dopo il successo nel derby italiano su Lucrezia Stefanini. La Paolini domani se la vedrà con la romena Sorana Kirstea. Calcio, lo Celje è tornato alla vittoria in seguito alla delusione patita con lo Slovan Bratislava nella corsa verso la Champions League e l'inopinata sconfitta subita in campionato nella partita con il Brigne Grosuplje. I campioni di Slovenia hanno ripristinato l'iter vincente a Kidričevo con Alumini. Nel recupero della seconda giornata del massimo campionato sloveno, lo Celje è andato a vincere in trasferta per 2-0, partita risolta in suo favore soltanto in dirittura d'arrivo con 2 reti segnate nel giro di 3 minuti, dopo che Sešlar in scivolata ha sbloccato il risultato all'81esimo. Tutiškinas ha raddoppiato all'84esimo minuto, ribadendo in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo in seguito alla parata di Radoja sulla deviazione aerea di Kučić. La nuova classifica vede il Maribor al comando con 15 punti, poi Koper 12, Celje con una partita in meno e Bravo 11, Aluminio, Olimpia e Brigne 8 punti, Mura e Nafta 7, Radomlje con una partita in meno 5.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost Radio Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
5: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 20.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausin Acquavita. L'estate del 2026 è stata una delle più critiche di sempre in Europa a causa di ondate di calore record, siccità prolungata e gravissimi incendi boschivi. Non è stata risparmiata la Croazia, basti ricordare i devastanti roghi che solo una decina di giorni fa hanno interessato la Dalmazia, e non è stata risparmiata neppure l'Istria. Dal 1 gennaio al 27 agosto i vigili del fuoco operanti nell'area della regione istriana sono intervenuti a combattere le fiamme ben 581 volte, mentre sono stati quasi 3.400 gli interventi complessivi nel soccorso pubblico e nella gestione delle emergenze. Una ragione per ospitare oggi Dino Koslevac, comandante dei vigili del fuoco della regione istriana, che sentiremo parlare in Istroveneto.
1: Un anno difficile causa i problemi climatici, diriamo. Parlo appositamente problemi climatici perché ogni anno la clima si cambia e questi cambiamenti della clima tra sulla vita delle persone, di tutto quel che succede, si vede anche sulla nostra attività, sul nostro operato dei vigili del fuoco, comunque con una compagna siccità come che era questo anno durante l'estate, con le temperature che le andava sopra i 40 gradi, si è creato le condizioni per incendi tra l'altro o causa tecniche o causa dolose, però gli incendi erano, e la clima, quei forti venti che durante l'estate mi defiò e non conoscevo, compagna clima, allora questo crea le condizioni di una veloce, praticamente è l'incendio in tempo di mezz'ora diventa di piccolo a grande, e questo crea problemi ai vigili del fuoco, e questo si è visto anche questo anno. E posso esprimere solo che siamo contenti come che abbiamo fatto l'estate, perché guardando Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, da noi incendi un giorno e mezzo i più grandi che dura, comunque un mese che dura anche un per de ore, però era talmente forti. È una roba che dovremmo ben analizzare, perché compagna velocità di allargamento dell'incendio fino adesso non la conosciamo. Allora l'incendio non si sviluppa adesso, non va in grandezza solo toccando la materia una con l'altra, l'albero, allora la vegetazione, comunque adesso va alla la velocità la crea anche le piccole fregole, diriamo, in aria, così che 50-100 metri non c'è niente e comincia a essere l'incendio, si infiamma l'albero, si infiamma la vegetazione, e questa è la grande velocità. In tempo di 2 ore, 3 ho messo che ha fatto una ventina di chilometri, che crea condizioni di grande pericolo per le persone, che crea danni, e questo possiamo dopo dire anche cosa bisogna fare nella prevenzione. È così che in complesso oggi siamo i 2 di settembre, la situazione è molto buona, non credo che avremo ancora qualche grande problema, però la siccità va avanti, il caldo è avanti, possiamo aspettare che può succedere ancora dei incendi, anzi succedi, e credo che non sarà grandi eventi che li faremo in tempo. Noi avremo le forze de terra, i nostri vigili del fuoco professionali, volontari, però in certe condizioni dovremo, e per fortuna che abbiamo le forze aeree, e col suo aiuto arriviamo a fargliela.
0: Ecco, lei ha nominato anche quella che è la situazione in Europa, in paesi come Portogallo, Spagna e così via. Ha detto fortunatamente qua da noi in Croazia un giorno e mezzo si è riuscito a domare anche i grandi incendi. Ecco, perché? Perché si è meglio attrezzati? Perché le condizioni sono diverse?
1: Sì, adesso dovessimo consumare un'oretta per fare un'analisi. Comunque sono 47 anni in questo lavoro e conosco ben i sistemi antincendio, i sistemi dei vigili del fuoco nell'Europa, li abbiamo analizzati. Comunque quel che posso solo dire in 2 parole: la Croazia è il primo stato in Europa che ha creato un organo statale, la Hrvatska vatrogasna zajednica, comunità vigili del fuoco del livello croato. In testa di tutti i vigili del fuoco della Croazia è il comandante vigili del fuoco, e lui ha un stato di funzionario statale non risponde a nessun che il presidente del governo. Allora noi non abbiamo più un ministero sopra di noi o affari interni come che in Europa o la difesa, perché più dell'ori che si è frameso del diretto comunicazione con lo Stato, con i Vigili del Fuoco, si crea le condizioni
0: perdite di tempo.
1: Allora noi di questo momento mi quando che conto i colleghi che se vediamo che per esempio un esempio noi l'Istria la conosciamo, ogni comandante regionale come che su mi conosce ben il suo territorio, noi i ceti incendi se ripeti sempre, sappiamo che sarà forti, quello che sarà pericolosi, ecco qua siamo a Bue, la nostra Canegra, qua i compagni, c'è sempre pericolo, là quando che succede un incendio là bisogna reagire, Dio man subito con le forze massime. Noi per chiamare quando che portiamo la decisione di chiamare l'aereo, le forze aeree, mi col telefonino, col cellulare, faccio il numero del comandante della Croazia, lui mi risponde e dico guarda ne servi 2, 3, 4, 5 aerei perché qua servi. In quel momento comincia il procedimento e gli aerei se qua a Salvore recimo il massimo 50 minuti, 50-55 minuti. Non abbiamo più, a questo che ho provato nella nostra esperienza anni in Rio, passi burocratici. Pa vedere, pa se sicuro, pa che vedi il capo sopra di me, ma guarda forse non servi, bisogna prima adoperare tutte le forze di terra, dopo venire apparecchi, noi apparecchi devi venire di man quanto prima. Quando che siamo venuti, questo è già una quindicina d'anni che funzioniamo così anche a 20, la situazione è molto migliorata. E l'ultimo incendio è un altro tipo, non come questo Omis. Questo Omis succederà sempre, però anche quasi fatto Drioman durante la notte era 200 vigili il fuoco, 70-80 mezzi e si aspettava la mattina che venne in forza aerea e l'incendio era risolto. Però l'incendio come che era a Spalato del 2017 lascia portare certe decisioni perché si è visto che i vigili del fuoco bisogna dargli, come che diciamo, se dici giusto, le forbici in mano e il tessile. Noi dovevamo decidere da principio fino in capo. Ed è quando abbiamo cominciato così a funzionare, adesso 6-7 anni, funzioniamo bene.
0: Ecco, anche perché lei sta dicendo che in caso di incendi quello che è assolutamente necessario è la tempestività, è quello di andare in azione subito.
1: Allora tutto il sistema deve essere efficace se quanto prima di vedere l'incendio, di ricevere le informazioni o della gente o delle camere, perché avevamo coperto tutta l'Istria con 28 camere, allora ricevere le informazioni, reagire subito con le massime forze, in quanto più corto tempo. Questa è la formula, l'unica formula che si può risolvere il problema quanto prima, e anche quella volta abbiamo dei certi problemi, non faremo va come che volemo noi. E il più grande problema è che ne succede durante il spegnimento se i nostri paesi, le nostre case che le sono incorporate nella vegetazione. Mi so che c'è bel vedere verde, che c'è bel vedere l'albero attaccato alla casa, che il ramo venga anche sopra la terrazza, che ne faccia ombra, però compagni e condizioni dell'estate, questo è trappola. Se una trappola, questo a Omisca è successo. A Omischi che ieri ha visto che tutto il paese, le case, ieri sparpagliate durante la costa, tutto in verde. Praticamente non se le vedeva, bel, ombra, fresco, però succede questo. Noi combattiamo e combatteremo che dovremo risolvere tutto sulle nostre paesine, in Istria, fare dei certi...
0: Aree di sicurezza, diciamo così.
1: Sì, aree di sicurezza, 20, 30 metri, 50 metri. Ogni casa dovesse avere un'area di sicurezza. Praticamente, con le parole povere, se c'ho la misura dell'albero, tanto devi essere, tanti metri devi essere netto attorno alla casa. Perché cosa succede? Quando c'è l'incendio? Una è pericolo perché il casamento è in pericolo che il brusi, che il vadi. Seconda, i vigili del fuoco, posto di spegnere il fuoco e concentrarsi del spegnimento, dovemmo andare a proteggere le case, le edilizie, proteggere la gente, animali, stalle, cose che c'è, e quella volta il fuoco va avanti. Perdiamo sei tempo e sei volte il fuoco poteva essere quanto più piccolo, però che diventa grande perché non abbiamo le forze del principio. E l'importante è, e questo è la nostra scala, la prima è il salvataggio della persona, l'animale, e dopo quell'altro.
0: Lei ha parlato, insomma, ha nominato queste aree di sicurezza che in un certo quel senso dovrebbero frenare, no, l'avanzata delle fiamme. Ecco, queste zone sono previste in quei piani di prevenzione. Piani di prevenzione che ogni regione, ma se non sbaglio anche ogni località, ogni cittadina deve avere, che ci sono, ma che purtroppo sembra, almeno da quanto leggo, spesso e volentieri non vengono attuati, realizzati.
1: Mi diria che siamo, su brutta parola, siamo pigri tutti insieme. Faremo, ma non vignerà proprio qua di me, ma non c'è tanto pericolo finché non succede. Bisognasse, noi combattiamo perché un'azione organizzata che la dura, questo non si può risolvere il tempo di un mese, due mesi, però secondo i piani che si è fatti, i piani si è, sai ben fatti, nel piano ne dici tutto quel che dovremmo fare, però dopo bisogna realizzare sta roba e qua siamo lenti. La seconda è con i nostri boschi, con i nostri territori, non solo boschi ma anche territori agricoli, c'è il problema della proprietà. Allora noi che abbiamo proprietà statale e che abbiamo le proprietà private. Queste proprietà private, certi, sappiamo chi che c'è, anzi si sa chi che c'è, però certi, ise qua, ise presenti, ise vivi, però noi avevamo piccole particelle che se 5, 10, 15 paroni e ise per tutto il mondo. Allora la legge antincendio la disi ben, ise l'obbligo, ogni dun se devi nettare la sua particella, nessun ha diritto di mettere in pericolo quell'altro. Devo dire che il servizio statale sarebbe le nostre forestali, gli ultimi 3-4-5 anni dopo di quell'incendio del 2017 si è fatto molte robe, molte spazi di sicurezza, molte stradiselle di sicurezza secondo i grandi complessi del bosco, però si parla tutto dei complessi statali, però dei complessi privati quasi sai di fare. E adesso praticamente la proposta è in tavolo, credo che faremo il cambiamento della legge antincendio, dove sarà l'obbligo, se il privato non farà quel che deve fare, farà lo Stato per lui, che manderà la fattura, se non c'è chi che paghi o quel che si metterà, si intavolerà tanto per cento in proprietà lo Stato.
0: Molte proprietà comunque nel confronto degli anni passati non vengono più lavorate, i campi sono incolti, insomma anche delle persone che sono presenti qua.
1: Questo è un grande problema, che non è solo problema antincendio, questo mi diria è il problema dell'agricoltura. Da noi, ecco, se giriamo attorno di noi, la maggioranza spazi sono tutti abbandonati. Adesso se là che era la campagna, adesso c'è bosco. E non si crea il problema antincendio, ma si crea i problemi con la selvaggina, con i porchi selvatici e tutto quello che i porchi selvatici ne cammina per i paesi, per le città. Comunque è un grande problema, mi diria, problema della società, dello Stato, di tutti noi, che bisognerà risolvere. Quando che si metteria tutto in lavoro, tutto sarebbe posto, anche il problema antincendio sarebbe risolto. Però fino a quella volta noi ne viene incendi fino in città, fino alle case, ecco, perché c'è il bosco fino alle case.
0: Ecco, nella prevenzione è importante anche la sensibilità della popolazione.
1: Questo è il punto, punto numero uno. Allora tutto parte dalla persona, parte dalla gente, parte da tutti noi. Allora la prevenzione è sul primo posto, essere consapevoli cosa è l'incendio, quali sono i pericoli, cosa può succedere, tutti quei danni che può succedere, e dopo cosa si può fare che l'incendio non se lo provoca con la nostra col nostro operato, o quando che l'incendio c'è, allora cosa bisogna fare in principio di spegnerlo, e la seconda se chiamare i vigili del fuoco, chiamare i pompieri che risolvi. Comunque noi, per esempio, quanto che riguarda il spazio aperto, diria nell'Istria, abbiamo 29 camere. Adesso se proibì di fare qualunque fuoco, qualcosa del primo di giugno fino al fine gli ultimi di ottobre, praticamente col primo di novembre si potrà fare con le condizioni che c'è prescritte, star attenti, chiamare i pompieri, ottenere il permesso, che si può fare in giornata avanti in rio. Con le nostre camere noi fino a 10-15 anni, noi avevamo cominciato con le camere del 2005, allora i permessi, tutte i vigili del fuoco, tutte le unità in Istria, su 7 posti se puoi fare il permesso, era attorno a 5-6 mila all'anno. Da quando abbiamo messo le camere, abbiamo fatto un'azione di informare la gente, adesso c'è 24-25 mila permessi annuali. Questo è un modo di prevenzione. E la seconda è quel che facciamo con i nostri corpi volontari, quanto più venire ai fioi dell'asilo, includerli, dimostrare che la nostra attività con le celtazioni, che già da piccolo i rivi capire, questo non è militarizzazione, noi siamo l'attività sociale, certo, umanitaria, che la persona de piccolo devi avere già una sensazione che esiste un pericolo e che con questo pericolo bisogna saper fare.
0: Ecco, lei ha nominato i corpi volontari dei vigili del fuoco. Se andiamo indietro di qualche anno, non erano così presenti in Istria. Ecco, anche facendo un confronto con la Slovenia, per esempio, dove c'è una grande tradizione del volontariato, no? In questo settore. Ecco, molto è stato fatto ed ora ogni località, possiamo dire, anche nella parte croata dell'Istria ha la sua unità di vigili del fuoco volontari.
1: Sì, nell'Istria abbiamo 7 enti pubbliche, praticamente enti pubbliche delle unità professionali, vigili del fuoco, Mago, Parenzo, Rovigno, Pola, e abbiamo 34 corpi volontari vigili del fuoco, tra l'altro lo abbiamo a Buie, Umago, qui Cittanova e Portole. A dimostrarsi già ultimi 10-15 anni quanto sono utili i corpi volontari, allora sono le persone che bisogna ringraziare, che mi dico sempre che bisogna ringraziare e mai stufarsi di dire grazie, che si è incluso volontariamente, nessuno lo obbliga, è dentro e che vuole aiutare la sua società, sua comune, sua città di Buie, l'Istria, e se serve anche più largo in Slovenia, che abbiamo partecipato, i colleghi delle Slovenie che partecipano qui da noi, e rischia anche la salute e la vita.
0: Certo.
1: Ecco, così che mai grazie, però questi corpi volontari sono molto importanti perché loro sono nella società, i vivi qua, e loro i fa un'azione di prevenzione, i fa un'azione con le certe attività pubbliche di includere quanto più gente, quanto più, e questo tutto risulta con un alto livello, si alza il livello della cultura, diria antincendio, proposta una cultura che diremo noi, una cultura antincendio, dei piccoli fino a grandi, e in Istria si è formata 2000, quando che vigili il fuoco si organizzai come che c'è adesso, secondo la legge si è fatto grandi, enormi passi, così che praticamente sul Buiese de niente siamo venuti con 5 buoni corpi volontari, addestrai, attrezzai, con la nostra unità vigili del fuoco de un mago in testa, e così 7 in Istria, 230 vigili professionali, 860 vigili volontari.
0: Parla per tutta l'Istria.
1: Per l'Istria attrezzai e addestrai. Come che in un momento noi, ecco, sul Monte Maggior dove dovevamo andare tutti, in un momento dopo 2-3 ore era 400 vigili del fuoco con 80 mezzi avanti in rio, e questa è la garanzia che possiamo risolvere. Anzi, di confrontare che tutti i problemi che può succedere, quanto saremo efficaci dipenderà da noi, però l'aiuto quel che ha bisogno di noi e lo riceverà.
0: Ecco, si parla sempre, e l'ha nominato, citato così più volte anche in questa intervista, incendi causati da varie cause, anche possiamo dire forse naturali, forse
1: tecniche
0: dei cambiamenti climatici, ma anche incendi dolosi. Ecco, in percentuale come siamo?
1: Allora, incendi, anche questo l'estate si è visto che le cause sono diverse. Le cause sono naturali, fulmini, era sto anno abbastanza, e dopo il fulmine era l'incendio, perché era maltempi sutti, diciamo noi, senza piova. Anche con la piova succede che la fulmine batte in albero, in una pin, e piovi, però secondo, terzo giorno, quando su gas veniva dalla bora, dentro che restai i bronzi nell'albero, sì, nella radisa, e appena che ricevi un poco d'aria scomincia l'incendio. Che è successo? Le scovazze che si butta a salvadigo, sappiamo che avevamo certa gente senza cultura ancora che butta, quando che si butta le scovazze, specialmente strazze coi oli organici delle cucine che si adopera, quando che si è alta temperatura, col battito del sol, si crea autoincendio solo.
0: Autocombustione.
1: Questo è due. E il terzo è tecnico, i cavi della luce. Può succedere qualche dunga lavora qualcosa vicino, no, con il fuoco, magari, non so, con la smariglia che lavorava antindrio. Quel succede. I treni. Bon, qua in Istria non c'è grande traffico, poi anche il treno qua da Pinguente fino a Canfanara c'è certe discese, lo rifrena frenando, salta le sentile, e dopo veniamo sui dolosi ise in percentuale presenti, dolosi ise piromania, però quasi in minoranza. Quella è una malattia medicinale, loro ise problemi della medicina, psichiatrici, lui bisogna medicarlo, lui bisogna che va. Però dopo c'è questi altri, e finché non lo sappiamo, non possiamo sapere perché. Uno che si vendica la famiglia, uno che si vendica lo Stato, che c'è pas licenziamento del lavoro, che si vendica quel. E certi se cattivi che i godi vedere danno, no fuoco, piroman, lui che piace vedere la fiamma. Questo che piace vedere danno. Adesso in Istria tre di loro si messi in prigione. Da quel momento già un poco che perché sai di loro quei che pensa, chissà dove ne guarda, dove ne aspetta, e vedremo. Però se una persona, se certi posti in Istria che mesi e mesi, manca anni diria, sempre sui stessi posti, la sera, la mattina, avanti in drio, una persona può far danno, però fin è pesante
0: dimostrare
1: perché l'incendio cambia la materia, non resta niente della materia, bisogna proprio in flagrante pescarlo. Adesso con le camere coperte, le strade avanti in drio, se la che può far, mi aspetto che affari interni si dedicherà ancora di più, perché bisogna dedicarsi a questo. Allora giorni e giorni stare che drio su certi posti con le certe tecniche, e se può fargliela, perché questa è una più grande prevenzione, perché loro ne crea problemi più grandi, non quel che fa la persona non volendo, della minoranza.
0: Ecco, Dino Koslevac, non solo incendi, comunque in quelli che sono le mansioni, compiti, doveri dei vigili del fuoco, abbiamo iniziato questa intervista parlando dei problemi climatici. Ecco, l'estate sta pian piano, sta per finire, e se guardiamo anche all'esperienza dell'altro anno di settembre, arrivano le piogge, e anche quelle vengono attese qua da noi in Istria, ma anche da altre parti, insomma, con una certa angoscia.
1: Allora, ecco, adesso certi dati solo che per capire cos'è che il lavoro e l'operato dei vigili del fuoco. Allora in Istria, nella regione dell'Istria, del primo fino al 27 di agosto, un paio di giorni fa, era 3.351 intervento dei vigili del fuoco, tutto insieme. Di questo numero incendi era 581, circa 20% incendi, da 15 al 20%. De tutti questi o altri numero, se salvataggio il traffico. Assistere che è il pronto soccorso, dopo se questo che crea il maltempo, pompare l'acqua, risolvere i rami che cascano sulle strade, risolvere gli alberi che fermano il traffico, avanti di Dio. Quando che spandi l'acqua, chi ti chiama in della notte? Vigile il fuoco. Quando c'è qualche problema con la corrente, con la luce, ti chiama vigile del fuoco. Noi venimo, creiamo le condizioni che dopo le enti pubbliche o anzi le ditte tipo Acquedotto, l'Electra, possi operare avanti. Gli addetti per le strade anche. Noi dobbiamo risolvere quanto prima che risolviamo il traffico, dopo viene loro. E dopo che abbiamo di salvare le animali. Salviamo gli animali de gabbiani, pappagai, bisse. In ciama, guarda, se il gabbiano si incastra fra mezzo delle due del muro, dove lui ziga e noi venimo, i gatti che se andai sul grande ramo, dopo i capura a venire giù, venimo noi con l'autoscala, li calemo giù. E dopo se certe salvataggi, dove salvemo le persone del pericolo dei piccoli animali, allora se le ave che entra in casa, sei strasceni come se l'oris è un grande pericolo, bisse, le persone, la bisse che entra in casa, la famiglia scampa fuori, e diciamo i pompieri vieni aiutarne, noi venimo, buon che avevamo abbastanza viso e fuoco che i se dei paesi che i gade far con l'agricoltura, e allora perché qualunque non può lavorare con noi, Lori il suo lavoro è metterla pulita in un sacco, salvarla e lasciarla in natura. Cosa hanno godito? Non so cosa che ancora non femo, femo di tutto, tutto quel che non fa affari interni, che non fa la sanità, pronto soccorso, fai vigile il fuoco.
0: Dino, Coslevas, pian piano ci stiamo così avviando verso la conclusione, ritornando agli incendi. Ecco, lei è rientrato lunedì dalla Dalmazia, ha preso parte alle cerimonie in ricordo dei vigili di fuoco morti 19 anni fa sulle Incoronate, anche quella una grande tragedia che non è stata ancora e non sarà probabilmente mai risolta.
1: Sì. Allora mi devo dire, come che faccio questo lavoro del primo giorno, che là a noi vigili il fuoco non è tutto chiaro cosa è successo. È successo quel che ne succede noi qua in micro localizzazioni, però la è andata bene. Se avevamo spostato 10 metri, 20 metri, è l'effetto del camin in casa, praticamente è passata a de noi. Là se tutto il peso, la configurazione del terreno, la lunghezza, il vento, calore, incendio dell'erba, ma se erba, quando se erba, semplice come da noi, se erba è piena di oli eterici, grotte di un metro alte. Allora quando che ha visto che succede sta roba, perché era quante volte là, in un momento quando che ha visto il pericolo che viene verso dei lori, Iga ha tentato di scampare via, non poteva scampare perché queste grotte tipo scacchi che faceva dei problemi, sai, dei lori si è rotto la gamba scampando via. Forse che era ancora a tirarsi 80 metri, 100 metri, non succedeva niente. Comunque è successo. E questo ne dà un esempio che bisogna stare attenti, che ogni incendio, ogni nostro operato è pericolo. Noi su incendi, compagni, dovremmo andare, e dopo di quel momento cosa? Noi ne resta solo di tenere in mente i nostri colleghi, una volta all'anno andare, bisogna dare un onor a tutti loro, così che ieri manca questa domenica delegazioni di tutte le regioni, dell'Istria, ieri 3-4 di loro con me, e questo ne resterà avanti, sto altro anno se 20 anni, se brutto anniversario, però non dobbiamo dimenticare, perché questo dovremmo sempre ricordarsi cosa può succedere. E questo è l'unico che possiamo adesso fare.

0: noi per oggi ci fermiamo qui. Un grazie a Dino Coslevaz, comandante dei Vigili del Fuoco della Regione Istriana, e naturalmente un grazie pure a tutti voi gentili amici in ascolto. Da parte mia, di Lionella Pausini Acquavita, a tutti buon proseguimento di giornata e a risentirci.
1: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
3: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
2: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California Album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi. Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchick.
3: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
2: Bill Sinchik.
3: Bravo.
2: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
3: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Nando, c'è un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Teneai.
0: Esatto, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto molto molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi, protagonisti del rapporto sono immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta
0: bene,
1: Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura, vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. Sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
3: E ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. E è un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente da Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
2: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario A Dare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo, e le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo Slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che un pensiero non può contenere. Se la riconosci questa terra è tua, è propria del tuo sangue e della sua cura. Amare il luogo dove spezzi le catene, è come diventarne figlio.

Conosci quell'odore che del mare ha il senso? Ogni pescatore lo ha nel viso impresso. Squarcio di un passato che non ha futuro, solo se l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti, e per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, è un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo. E diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso, appunto, il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, tradizione, contemporaneità, Taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti.

0: Questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
1: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muiura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del Presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
0: Briganti nel Presente.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, ben ritrovati a Estate Freschi. Estate Freschi va avanti ancora per un po', come anche quest'estate tra l'altro, che anche adesso in settembre continua a farci avere giornate bellissime e temperature anche abbastanza alte. Estate Freschi, dicevo, due ore di musica partendo dalle nuove uscite discografiche, notizie, tante curiosità e moltissimo altro ancora. E come dicevo prima, l'estate che ancora continua nel mese di settembre vale anche per James Blunt, perché arriva con una canzone che già dal titolo dice tutto, Tastes Like Summer. È il suo primo singolo inedito dal 2023 e lui stesso lo descrive come l'incontro tra la gioia dell'estate e quella sensazione che si prova quando sei attratto da qualcuno. Insomma, romanticismo, sole, un pizzico di desiderio, ecco. Ma la parte più curiosa arriva dal video, perché il video è stato girato a Ibiza e sembra quasi l'inizio di un film horror, perché James si ritrova davanti a un pasto, diciamo così, particolare. Diciamo che quando nel testo canta Your skin tastes like summer, ha deciso di prendere appunto la frase molto molto molto alla lettera. Musicalmente invece è un James Blunt molto solare, registrato insieme alla sua band dal vivo e prodotto dal duo Red Triangle, che ha lavorato anche con artisti come Sabrina Carpenter e David Guetta e molti altri. E allora vediamo se anche per noi questa canzone sa davvero d'estate. Tastes Like Summer.

Ed era Taste Like Summer, il nuovo singolo di James Blunt, un titolo che sa proprio di estate. Ma visto che di amore e di estate ne abbiamo già parlato, rimaniamo proprio lì, perché l'estate è anche la stagione delle storie che iniziano, delle cotte, delle emozioni forti, e poi magari arriva anche il momento in cui ti passa tutto e torni finalmente lucido. Ed è proprio questa l'idea di Love Sober, essere finalmente, diciamo, sobri, come dice nella canzone, dall'amore, guardarsi indietro e chiedersi come si abbia fatto a perdere la testa per quella persona lì. E probabilmente ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta nella vita. Se lo chiede anche Camrad con Love Sober.

0: E adesso andiamo avanti con una bella collaborazione tutta italiana, quella tra Giuli e Bresh, che si incontrano in Serenamente. Bresh ormai lo conosciamo bene, negli ultimi anni è diventato uno dei nomi più presenti nella musica italiana, con canzoni che sono entrate nelle classifiche e soprattutto nelle playlist di tantissimi giovani. Giuli invece è un nome che magari a qualcuno non dice tanto, ma uno di quegli artisti che spesso lavorano dietro le quinte e che hanno messo le mani su parecchi progetti importanti della scena italiana, soprattutto ad esempio nelle canzoni con Olly. Questa volta però Giuli si mette in prima linea e sceglie proprio Bresh per accompagnarlo in questo nuovo singolo, Serenamente. Ha un titolo che sembra quasi un consiglio, ecco, prendere le cose un po' più con leggerezza, senza complicarsi troppo la vita. E musicalmente è un pezzo fresco, molto estivo anche questo, con quella semplicità che lo rende facile da ascoltare e da cantare già dal primo ascolto. Insomma, due mondi che si incontrano e che sembrano funzionare alla perfezione, molto serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E dopo Serenamente di Julie Bresch restiamo sulla musica nuova con Alex Warren e Emerald Eyes, il nuovo singolo che apre Wild Child, il secondo album di Alex Warren che è uscito proprio alcuni giorni fa. E qui troviamo un Alex un po' diverso da quello che abbiamo sentito con la sua straordinaria hit Ordinary. Il brano è molto più solare, ha un ritmo diciamo quasi un po' da disco e dentro c'è anche un tocco davvero speciale, perché al basso e alla produzione troviamo Nile Rodgers, una vera leggenda della musica funk e disco. Alex ha raccontato di aver pensato a Emerald Eyes come una canzone d'amore che facesse venire voglia però di ballare, qualcosa che ricordasse i grandi pezzi da club dei primi anni 2000, ecco lì si è ispirato, ma con un sound ovviamente molto attuale, molto moderno. Il titolo, gli Emerald Eyes, ovvero gli occhi color smeraldo, sono proprio quelli della persona di cui Alex è innamorato. Una canzone quindi molto romantica, ma decisamente più movimentata rispetto alle sue ballate. Sentiamolo col nuovo singolo Alex Warren, questa è Emerald Eyes.

0: E adesso andiamo avanti con un'altra collaborazione, anche qui italiana, perché hanno unito le forze Ariete e Angelina Mango, insieme per la prima volta in Che bella vita. È una canzone che parla di amicizia questa, ma soprattutto di quelle persone che incontri quasi per caso e che, anche senza accorgertene, diventano poi importanti. Ariete e Angelina Mango hanno scritto insieme questo testo, raccontando proprio il passaggio dall'essere ragazzine al diventare poi grandi e il bisogno di avere accanto qualcuno con cui sentirsi sempre a proprio agio, ovvero sentirsi davvero a casa. E c'è una cosa carina, questa collaborazione non nasce semplicemente dall'idea di mettere insieme due nomi della nuova musica italiana, ma le due si sono trovate subito, hanno fatto amicizia, hanno iniziato a condividere idee e da quell'incontro è nata poi direttamente anche questa canzone. Per Ariete è anche l'inizio di un nuovo capitolo, a 3 anni dal suo ultimo album, e il singolo Che bella vita, dicevo, anticipa anche il nuovo disco di Ariete che si intitolerà Tutti tornano a casa e che uscirà il 2 ottobre. Intanto sentiamo questo bel singolo, Ariete e Angelina Mango insieme in Che bella vita.
1: Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: E adesso, per finire questa prima parte dell'estate fresche di oggi, una voce che conosciamo davvero bene tutti, quella di Ligabue, che torna con un nuovo singolo a 3 anni dall'ultimo album di Inediti. Si intitola Qualcosa per te. E dietro un titolo così semplice c'è una domanda interessante, ovvero cosa lasciamo alle persone che hanno fatto parte della nostra vita? Ecco, è questo, diciamo, un po' il concetto sul quale si basa la canzone. Non necessariamente qualcosa di grande, può essere un ricordo, una parola, un momento, persino un errore che magari alla fine ci ha insegnato qualcosa. È quel tipo di qualcosa che rimane anche quando le strade si separano. E c'è anche un legame particolare con questo momento della carriera di Ligabue, perché questo brano, appena uscito, accompagnerà i titoli di coda del nuovo documentario Luciano prima di tutto. Questo è il titolo che arriverà domani, uscirà, mentre poi ripartirà anche tra pochissimo il suo tour con 15 concerti in 15 città. Insomma, un nuovo capitolo per Ligabue con una canzone che parla proprio di quello che rimane. Qualcosa per te, Ligabue.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate fresche di oggi, parliamo degli MTV Video Music Awards. Più che una semplice sfida tra due superstar, le nomination agli MTV Video Music Awards 2026 raccontano un passaggio di testimone tutt'altro che scontato. Da una parte c'è Madonna, che abbiamo appena sentito in apertura con la sua Danceteria, che ha 11 candidature. Dall'altra Taylor Swift, a quota 9. Due artiste appartenenti a generazioni diverse che si ritrovano a contendersi alcuni dei riconoscimenti più importanti della serata. Nella categoria video dell'anno, Madonna porta in gara Confession to the Film, mentre Taylor Swift presenta The Fate of Ophelia. Poi sono in categoria anche per la miglior regia, sempre Madonna con Confession to the Film e Swift invece qui con Hoplite. Poi migliore direzione artistica e si sfidano anche per la miglior fotografia, il miglior montaggio e la miglior coreografia e migliori effetti visivi. Poi Madonna è candidata anche a miglior dance e canzone dell'anno con Bring Your Love con Sabrina Carpenter, e la sfida tra le due emerge anche con particolare evidenza nella categoria ovviamente più importante, cioè per il premio di artista dell'anno, dove dovranno vedersela poi però anche con altri, ovviamente con Ariana Grande, con Bruno Mars, con Sabrina Carpenter e Morgan Wallen. Ecco, questi sono i candidati per appunto artista dell'anno. Madonna ha costruito una parte fondamentale della sua carriera sull'idea che un artista potesse controllare contemporaneamente musica, videoclip, estetica, performance, lo sappiamo, era proprio un artista a 360 gradi. Swift poi ha portato quella stessa logica anche nell'era dello streaming e dei social, trasformando ogni nuova uscita in un progetto narrativo e visivo più ampio. Ecco, sarà secondo me tra loro la sfida più accesa degli MTV Video Music Awards. Abbiamo sentito, come ho detto, Madonna in apertura con Danceteria, adesso non ci resta che sentire Taylor Swift, Hoplite.

A decidere i vincitori degli MTV Video Music Awards sarà il pubblico. È possibile esprimere i propri voti fino a 2 giorni prima della serata che si terrà al Peacock Theater di Los Angeles. Andate su internet, sul sito di MTV, e lì poi vedete come fare. Sono state annunciate, come dicevo, le nomination degli MTV Video Music Awards, alcune ve le ho dette poco fa, e i premi saranno assegnati il 27 settembre. Madonna, come dicevo, è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9, e proprio loro due si giocheranno il titolo di artista dell'anno con Ariana Grande, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter e anche Bruno Mars. Bruno Mars, che è tornato quest'anno alla grande con questo nuovo album dopo una pausa lunghissima, una pausa di addirittura 10 anni, ma ovviamente come sappiamo è andato benissimo, non serve neanche a dirlo. Bruno Mars ha centrato il colpo ancora una volta anche quest'anno, dunque anche lui sicuramente qualche premio lo riceverà. Noi ce lo sentiamo con I Just Might.

una curiosità però nei MTV Video Music Awards di quest'anno che ha fatto un po' scalpore, perché la categoria Best Rock è sparita dalle nomination. Era già successo nel 2007 e quindi la mancanza può essere momentanea, magari poi la riprendono. Fatto sta che i candidati all'edizione 2026 sono stati comunicati qualche giorno fa e non c'è alcuna categoria specifica dedicata al rock come di solito c'era. Quella che ci va più vicina, ecco, è Best Alternative, ma molti candidati non sono proprio alternative, perché tra di loro c'è ad esempio Olivia Rodrigo, Somber, Noah Kahan, MGK e Fred Durst, Geez, Tame Impala, i 21 Pilots. Ecco, questa diciamo è la categoria un po' più alternativa, però non c'è più la categoria quella del vero, del puro rock. Pur facendo parte dei palinsesti di MTV fin dal principio, il rock è entrato a far parte delle categorie degli MTV Video Music Awards nel 89, quando è stato premiato proprio come miglior video rock Sweet Child O' Mine di Guns N' Roses.

0: E adesso, in attesa di scoprire chi saranno i vincitori degli MTV Video Music Awards di quest'anno, andiamo un po' a vedere le statistiche, perché le due artiste che hanno vinto di più Video Music Awards nella storia sono Beyoncé e Taylor Swift, entrambe a quota 30. E subito dietro c'è una leggenda assoluta, ovvero Madonna, che al momento ha 19 vittorie competitive. Ma attenzione, perché proprio Madonna quest'anno potrebbe un po' riaprire completamente la partita, perché, come dicevo, Madonna ha ricevuto 11 nomination, più di chiunque altro quest'anno. È candidata praticamente in tutte le categorie più importanti. E se riuscisse nell'impresa, in verità è quasi impossibile, però non si sa mai, se riuscisse nell'impresa di vincerle tutte 11, passerebbe subito da 19 a 30 premi, raggiungendo così Beyoncé e Taylor Swift in cima alla classifica. E c'è un altro record interessante: Taylor Swift, che ha già 30 Video Music Awards, con una sola vittoria quest'anno diventerebbe da sola l'artista più premiata nella storia della manifestazione, perché adesso è a pari merito con Beyoncé. Insomma, il 27 settembre potrebbe esserci un piccolo pezzo di storia nei Video Music Awards. E considerando che Madonna è stata protagonista della manifestazione fin dagli anni 80, pensate che carrierona, sarebbe proprio da lei magari un poco, ecco, scombussolare un po', ecco, le carte. Comunque, la più premiata per adesso insieme a Taylor Swift resta Beyoncé. E pensate, Formation, la canzone del 2016, è la canzone che ha vinto più premi in assoluto, ovvero 6 Video Music Awards in una sola edizione, compreso anche il premio più importante, Video dell'anno. E, è stata proprio quella serata a portare Beyoncé a superare Madonna all'epoca nel record storico delle vittorie ai Video Music Awards. Noi ce la sentiamo per finire questa seconda parte, Formation, Beyoncé.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Terza parte dell'estate freschi di oggi. Sì, siamo ancora in estate, siamo in settembre, però già si parla tantissimo di Sanremo. Stefano De Martino punta un grande nome internazionale per il suo debutto alla guida di Sanremo. Lo avrete capito chi è dalla canzone d'apertura. Ecco, nel suo mirino è finita proprio Dua Lipa, che potrebbe così tornare al Teatro Ariston non soltanto come ospite musicale, ma anche come co-conduttrice di una delle serate del festival. Non è ancora chiaro quale serata potrebbe essere affidata, ma le ipotesi principali riguardano o l'apertura, la prima, la finale, oppure la nuova serata performance, durante il quale dovrebbe essere scelto il rappresentante italiano per l'Eurovision, perché quest'anno sarà un po' diverso. Ecco, ci sarà una serata proprio dedicata per scegliere il rappresentante per l'Eurovision Song Contest. Il nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, starebbe pensando anche a una gara con circa 24 concorrenti, un numero inferiore rispetto alle ultime edizioni. Ecco, magari si andrà a dormire prima, non lo so, forse ci saranno più ospiti e comunque si farà tardi. L'obiettivo sarebbe costruire un festival più agile, più contemporaneo, con un'età media più bassa e una presenza significativa di artisti provenienti dalle scene pop, urban, rap e indipendenti. Ovviamente è partito anche il Toto Nomi, come sempre. Nel primo gruppo di possibili concorrenti ci sono Mahmood, Elodie, Blanco, Emma Marrone, Achille Lauro, Tananai, Madame, Alpha, The Colors, tutti artisti che hanno già partecipato molte volte. Tra i nomi della nuova generazione vengono indicati invece Lucio Corsi, che potrebbe tornare, Settembre, che aveva vinto Sanremo Giovani qualche anno fa, Emanold, Samurai J, Saif e moltissimi altri, anche tra i giovani, ecco, tra le nuove proposte. Noi intanto andiamo avanti con un po' di musica, sentiamo proprio Tananai, che anche lui appunto in questa lista dei possibili cantanti che torneranno a Sanremo quest'anno. Noi ce lo sentiamo proprio con una canzone che aveva cantato proprio lì sul palco dell'Ariston, Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Tra indiscrezioni su Dua Lipa, co-conduttrice, il solito Toto Nomi, c'è una prima conferma però per Sanremo 2027. I Maneskin torneranno insieme sul palco che li ha visti trionfare nel 2021. Sarebbe la loro prima apparizione insieme dal 2024 e dall'uscita del loro disco Rush, con conseguente poi tour che avevano fatto. A confermare la presenza è stato proprio Stefano De Martino, sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Ci saranno loro e altri ospiti internazionali, ha detto lui. In questi anni i componenti della band si sono dedicati a progetti solisti. Dabiano ha pubblicato il suo album solista, e così Thomas Raggi, mentre Victoria ha pubblicato alcune canzoni e ha fatto la DJ in giro per il mondo. E dunque il 2027 sarà poi a quanto pare l'anno del loro ritorno. Ecco, noi ce li sentiamo proprio con la canzone che li ha fatti trionfare nel 2021, Zitti e Buoni.

Chiudiamo adesso la parentesi Sanremo e parliamo di una grande leggenda della musica. È online The Guilty Ones di Prince, il nuovo singolo estratto dall'album di inediti Timeless. Quest'album è composto da 10 canzoni, queste registrazioni rari e inedite, provenienti dal suo leggendario archivio. E Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, dunque non si concentra solo su alcune, perché ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince, lunga quasi 4 decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente fino a una delle sue ultime performance. La raccolta mette in luce ovviamente la straordinaria coerenza, curiosità, ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. E dunque con tanto piacere ritorna la voce, ritorna la musica di Prince. Noi ci sentiamo il nuovo singolo The Guilty Ones.

E sono passati 20 anni, pensate, anche da Back to Black, l'album che ha trasformato Amy Winehouse in una delle artiste più importanti della sua generazione. E per questo anniversario arriva una nuova edizione davvero speciale. Non sarà la solita ristampa nelle versioni più ricche, ci sarà un triplo vinile, triplo CD, ci saranno infatti anche 4 demo inedite, alcuni lati B, materiale già comparso nella versione deluxe, e soprattutto ci sarà anche un intero concerto mai pubblicato prima proprio in questa forma integrale, ecco. E quello registrato da Amy Winehouse al Paradiso di Amsterdam l'8 febbraio 2007 durante il tour di Back to Black. Quindi possiamo praticamente tornare sul palco con lei in uno dei momenti più importanti della sua carriera. E tra le registrazioni inedite ci sono anche alcune versioni demo di canzoni che conosciamo benissimo, compresa proprio anche Back to Black. Back to Black uscì nel 2006 e diventò il disco che consacrò definitivamente Amy Winehouse, ricorderete, un album capace di vendere oltre 20 milioni di copie nel mondo e di regalarle ben 5 Grammy quell'anno. La nuova edizione arriverà il 27 ottobre con anche una copertina alternativa, poi ci saranno anche foto inedite, nuovi testi firmati dai produttori Mark Ronson e Salam Remy. Insomma, 20 anni dopo possiamo ancora scoprire qualcosa di nuovo di Amy Winehouse. Noi intanto ce la sentiamo con Back to Black.

Ma vi siete mai chiesti come nasce una delle canzoni più celebri della storia del rock? La risposta arriva da Mary Austin, la donna che è stata compagna, amica e custode dell'eredità di Freddie Mercury. Perché dal 20 ottobre sarà in libreria Una vita in musica, volume da lei curato che raccoglie immagini inedite, testi e appunti proprio riguardanti il cantante dei Queen, ritrovati da lei in un baule dimenticato in soffitta. In una lunga intervista, lei, proprio parlando di questo libro, racconta la genesi anche di Bohemian Rhapsody e molti altri aspetti del processo creativo di Freddie Mercury. E dice: ricordo che è nata in maniera strana, come in sogno è nata la canzone. In quel periodo Freddie teneva carta e penna vicino al letto e si svegliava in piena notte, scriveva qualcosa e poi tornava a dormire. Al mattino c'erano le parole sulla carta. Credo sia stata l'unica volta che ha usato quel metodo lì per appunto far nascere una delle canzoni più iconiche della storia della musica. Magari, perché no, provate a tenere anche voi un quadernetto vicino al letto, magari vi viene anche voi qualche ispirazione dormendo, ecco. Noi intanto ci sentiamo la bellissima Bohemian Rhapsody.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

quarta ed ultima parte dell'estate freschi di oggi e cominciamo con un matrimonio. Ecco, una piccola curiosità che riguarda Billie Eilish e il suo fratello Finneas. Il suo fratello si è sposato con Claudia Sulewski, sua compagna ormai già da anni, e al matrimonio c'era naturalmente anche la sorella Billie Eilish. Ma la cosa particolare è che Billie non si è limitata a essere solo un'invitata, una damigella o quant'altro. È stata proprio lei a officiare la cerimonia. Insomma, dopo aver condiviso con il fratello studio di registrazione, canzoni, Grammy e una carriera incredibile, i due hanno condiviso anche un momento decisamente più personale. Finneas e Billie sono infatti una delle coppie artistiche più affiatate della musica. Lui è il principale collaboratore e produttore di Billie Eilish e insieme hanno costruito gran parte del suo suono, della sua musica, vincendo anche diversi Grammy e anche addirittura un Oscar. Noi ci sentiamo Billie Eilish con Birds of a Feather.

Avete presente quando una canzone appena uscita diventa subito un oggetto da collezione? È quello che è successo con Olivia Rodrigo e il suo nuovo brano Serena Joy. La cosa particolare è che Olivia ha deciso di pubblicarlo in maniera davvero insolita, ovvero solo 500 copie fisiche in CD distribuite in un unico negozio di dischi indipendente della California. Le copie sono andate esaurite ovviamente praticamente subito. E da lì è successo anche il prevedibile. Alcuni di quei CD sono finiti su vari siti, su eBay, a prezzi assurdi. Una copia è stata venduta a $299, mentre online sono comparse inserzioni che arrivano anche fino a diverse centinaia di dollari in più. Olivia aveva registrato questo brano proprio durante le sessioni del suo ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che è uscito appunto quest'anno, ma alla fine però aveva deciso di lasciarlo fuori dal disco perché secondo lei non si inseriva bene nella storia dell'album. E poi dunque arriva questa scelta di pubblicarlo proprio così, in sole 500 copie, e questa scelta è legata anche al Daisy Chain Files, il festival organizzato proprio da lei, da Olivia Rodrigo, dedicato alle artiste donne e al sostegno dei diritti delle donne. Insomma, una canzone inedita, solo 500 CD, un negozio di dischi in California, e in poche ore un piccolo pezzo di musica è diventato praticamente un oggetto da collezione. Noi ce la sentiamo, Serena Joy.

Andiamo avanti adesso con Miley Cyrus, che sta preparando il suo ritorno e a quanto pare ha deciso di farlo partendo proprio dal nome. Da qualche giorno sui suoi profili social è sparito il cognome, ovvero Cyrus. L'artista si presenta semplicemente come Miley e praticamente ha annunciato anche il suo 10° album in studio. Si intitolerà Best Persuades e uscirà il 18 settembre. Il disco arriva a poco più di un anno da Something Beautiful e per ora però non è stato ancora anticipato da un singolo. Dunque Miley Cyrus fa questo cambiamento, anzi non Miley Cyrus, è solo Miley, adesso dobbiamo abituarci anche noi, e noi ce la sentiamo proprio con Younger You.

adesso da Miley Cyrus, un'artista che ha cominciato anche lei dal Mickey Mouse Club, come anche la prossima di cui parleremo. 15 anni della sua vita sotto tutela legale, mentre fuori continuava ad essere una delle pop star più famose del mondo. Sto parlando di Britney Spears, che è tornata a parlare proprio di quegli anni con uno sfogo molto duro sui social. Britney ha raccontato di essersi sentita privata della sua libertà e della possibilità di vivere normalmente, proprio nel periodo in cui la sua carriera era al massimo. Pensate cosa succedeva dietro le quinte nella sua vita, cose che magari noi neanche immaginavamo appunto in quegli anni quando lei era famosissima. Nel suo racconto ha ricordato, per esempio, quanto fosse limitata anche nelle cose più semplici. Mentre le sue amiche o colleghe potevano viaggiare liberamente, lei racconta di aver avuto pochissime possibilità di farlo e di non poter vivere la propria vita come avrebbe voluto. Le accuse più pesanti sono rivolte alla sua famiglia e in particolare alla madre, che Britney qui rimprovera di non essere intervenuta per proteggerla dal padre, Jamie Spears, che per anni ha avuto proprio lui il controllo legale della sua vita e dei suoi beni. La tutela è terminata nel novembre 2021, appunto ricorderete che c'è stato il famoso movimento Free Britney, dopo circa 13 anni, ma Britney Spears racconta che tornare a sentirsi veramente libera non è poi stato semplice, non è che poi da quel giorno è cambiato tutto, ovviamente era un percorso da fare. E c'è anche un aspetto che continua a farle male, sentirsi ancora giudicata dal pubblico per ogni suo gesto, come se fosse impossibile per lei semplicemente vivere la propria vita senza essere continuamente osservata. E di questo forse magari un po' ne parlava anche in uno dei suoi primi singoli, quelli che aveva fatto all'inizio della carriera, Lucky, dove canta proprio di questa appunto pop star bellissima che tutti adorano, ma che però in verità poi quando si chiudono le porte è triste, è sola, ecco. Proprio questa è la canzone che sentiamo, Lucky, Britney Spears. Cheers.

E siamo arrivati al momento dei saluti. Le due ore di oggi sono passate velocissime come sempre, ovviamente come sapete io torno con voi prestissimo, sarò con voi di nuovo domani per la Hot Hits con Samuel e con le 25 canzoni più programmate della settimana. Come sapete l'appuntamento per cominciare il weekend alla grande, ecco, è domani anche sempre alle 16, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Io vi saluto e buon proseguimento di serata. Ciao da Tilly.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo con

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.